0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

RTL 101. Enjoy the music. Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 101. Enjoy the music. Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: R101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101
0: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

sera. Ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101, enjoy the music.

vuole due come noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Dentro i tuoi occhi cavana, mentre ti spogli cavana, e non tornerai. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
4: Mina,
2: Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: R101 Meteo.
6: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato: graduali schiarite al nord e in Sardegna, altra giornata in generale nuvolosa invece nel resto d'Italia. Nel corso del giorno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise e tutte le regioni meridionali. Temperature massime in ulteriore sensibile calo al sud e sul medio versante adriatico, con poche variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
7: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Segui R101 anche sui social, Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Su R101,
4: la canzone che ti fa stare bene,
2: richiedila con un vocale al

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: bene.
1: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
0: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Who Can It Be Now, The Man at Work. Mitica.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Alessandra da Romello. Stiamo tornando da Padova con il Murgiu. La canzone che ci farebbe stare bene è Occidentali Sky.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: La canzone che mi farebbe stare bene adesso è Crazy in Love di Beyoncé, la canzone della mia vita. Un bacio.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nei radio in questo fottutissimo 2020.

0: R101. Enjoy the music.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a €99. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
9: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
20: Mina. Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
21: Oh, tutti uguali.
22: Chiama se hai bisogno.
21: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
23: E chiama uno.
21: Ma uno chi?
24: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
25: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
26: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
27: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: R101 Meteo.
28: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM24, le previsioni meteo per questo sabato.
0: graduali schiarite al nord e in Sardegna. Altra giornata in generale nuvolosa invece nel resto d'Italia. Nel corso del giorno rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise e tutte le regioni meridionali. Temperature massime in ulteriore sensibile calo al sud e sul medio versante adriatico, con poche variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
1: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
3: 80 90
1: 101.
3: Ti fa stare bene.
5: Ciao amici di R101, sono Federica da Brescia e per la canzone che ti fa stare bene vorrei ascoltare Californication dei Red Hot Chili Peppers.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Sono Carmen. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è di Katy Perry ed è California Girls.

0: Enjoy the music.
1: 101. Casini da sta, casini da bar, casini giù in mezzo alla via.
2: R. 101.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: La canzone che mi farebbe stare bene è Viva la vida dei Coldplay.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend. Fantastico, fantastico.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a €579. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
7: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
8: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
7: E dietro la grigliata?
8: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Anna Lisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Essenziale, poetico, spettacolare. Il Piccolo Principe. La storia più letta e amata di tutti i tempi. Torna a teatro con uno show imperdibile e una grandissima novità. Paolo Ruffini nei panni dell'aviatore. Un racconto per tutte le età. Musica, effetti speciali e nuovo cirque si fonderanno per dare vita a un'esperienza che lascerà tutti a bocca aperta. Non perderti lo spettacolo più atteso dell'anno. Il Piccolo Principe, a teatro, dal 29 ottobre. Info su ilpiccoloprincipe.show. Radio ufficiale R101.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
17: Da Comet hai fino a €300 di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli €499,99 con €100 di buono spendibile subito. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
18: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: La canzone che ti fa stare bene.
20: Wow. Su R. RTR 101,
21: la canzone che ti fa stare bene.
20: Richiedila con un vocale al
21: 331 80 90 101. Ti fa stare bene.
22: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene,
20: con un vocale al 331 80 90 101.
21: Ti fa stare bene.
22: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Lady Hear Me Tonight. Mojo, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Accordo tra Trump e Putin sul gasolio. Il presidente americano, dopo un colloquio telefonico, annuncia che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, così i prezzi caleranno. Stop alle sanzioni degli Stati Uniti sui prodotti petroliferi. Ira dell'ucraino Zelensky. Decisione indegna. A Miami intanto si incontrano le delegazioni per i colloqui di pace. Paura a Panama per un violento terremoto di magnitudo 7.6, panico nella capitale, edifici crollati vicino all'epicentro del sisma a sud del paese e diversi feriti, gente in fuga. La Farnesina segue la situazione, le scosse avvertite anche in Colombia e Venezuela. Il capo dello Stato Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva dalla Camera. Il campo largo guarda la Consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Trump attacca il Nobel per la pace alla giurista Navi Pillay e impone sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Dichiarazione congiunta di Canada, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Sostegno incrollabile, dicono alla Corte. Il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans Montana ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie rischiano di dover pagare perché non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Calcio, torna la Serie A con la sesta giornata di campionato. Oggi tre match: Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. MotoGP: Raul Fernandez si è confermato il pilota più veloce sul tracciato di Mandalika per il Gran Premio dell'Indonesia e conquista la pole davanti a Bezzecchi e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia rallentamenti per un incidente allo svincolo di Celle Ligure, sulla raccordo della 1 Siena Firenze traffico rallentato per un altro incidente allo svincolo di Tavernelle in direzione di Firenze, sulla 4 Brescia Padova code a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova, sulla 12 Genova Rosignano viene invece segnalato un veicolo in avaria alla barriera di Rosignano in direzione di Rosignano. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, riduzione di carreggiata per un mezzo pesante ribaltato tra lo svincolo Petina e l'allacciamento Sicignano Potenza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Buongiorno amici, buongiorno, buona sabato. Stavo dicendo buona domenica, ma dove vado? Rajab Bezzaz con l'accento romanissimo. Lo so Mondino, ti manco, io ti vedo qua, tipo Grande Fratello. Vedo la regia romana, ringrazio. E ringrazio anche il mio Chicco che mi ha attesa in questa città traficata, piena di pioggia, ma anche di bellissime cose. Mi troverò con voi fino alle 10, ovviamente su R101, fantastico weekend. E come sempre ringraziamo anche i colleghi del CGCOM 24, Federica De Boni in questo caso. Non ho sentito se in questo momento, insomma, di mia assenza è successa qualcosa, le ore che ho dormito, cioè dalle 2:30 alle 5. Che è successo? Sono successe cose brutte? Spero proprio di no. Dai, lo scoprirò attraverso i vostri messaggi e i colleghi presenti. E partiamo subito con la nostra musica. Chi c'è? Come on, Rude Boy.

0: con la sua Rude Boy alle 7-8 minuti. Siamo a ottobre, si vede. Sto ancora subendo l'acqua sotto l'orlo dei miei pantaloni, quindi se mi vedete fare movimenti strani è io che sto prendendo umidità. Freddo, non va bene, perché come sapete, insomma, questo passaggio è un po' difficoltoso. So che ci sono un sacco di amici che si stanno riprendendo da raffreddori, mal di gola, febbri varie, ma non vi preoccupate perché ci siamo noi un pochino a coccolarvi, a farvi proprio da sveglia come farebbe la vostra amata mamma. La vostra mamma, in questo caso la radio, non sono io, non è che adesso vi ho adottati tutti. Che si potrebbe fare, sarebbe divertente. Detto questo, voglio andare subito, vista l'esigenza di affetto, al 331 80 90 101, lo ripeto visto che mi sono mangiata un 3, 331 80 90 101. Sentiamo chi è sveglio.
1: Nonostante il cielo plumbeo, nuvoloso, a tratti piovoso, dal profondo del mio cuore, proverbialmente gioioso, auguro un sereno weekend all'insegna dell'ottimismo e della serenità, invitandovi a sorridere alla vita nonostante ciò che a volte ci toglie, ma felici per quello che ci dà. Leo da Taranto,
0: ma
1: un dispenser
0: da Taranto
1: di positività. Un abbraccio.
0: Un dispenser di positività, giusto, lui si definisce. Noi siamo molto felici. Adesso metterò un po' di rima anche io giù, va? Facciamo così. Intanto Teddy Swims per interrompere la poesia. Non si fa, ma la poesia è anche la nostra musica. E quindi Leo continua a sfornare. Voi ditemi come state, dove state, come è andata la settimana senza di me. Male, male, lo so, non soffrite, sono qua proprio per questo.

Il signor Sottutto è proprio lui. Lui stesso Teddy ha spiegato che il brano parla di autosabotaggio sentimentale. Sei così convinto che la relazione finirà male che proprio le distanze sono all'ordine del giorno e contribuiscono a farla finire davvero. Quanti ci auto facciamo saltare in aria le nostre, grazie alle nostre convinzioni, quindi le nostre possibilità, e ne parliamo spesso, no, qua del Recento 1 Fantastico Weekend con me, la vostra Roger, che finisce alle 10 sempre, mi raccomandi. Poi incontro durante la settimana, caro mio Chicco e Mondino, un sacco di gente che mi dice: ma dove sei? Dove sei? Dimmi che ti ascolto. Allora le do la radio, loro fanno finta, non lo so, oppure fanno... se la sediano, la scaricano e la bloccano in tutte le radio DAB eccetera, e poi gli dico: vabbè, ma quando sarete qua all'ascolto mandatemi un messaggio al 331 80 90 101, almeno so che ci siete, vi saluto, siete delle new entry del Re 101, quindi a dimostrazione che ce l'avete fatta voglio vedere messaggi, o se avete ancora un po' più grinta del messaggio scritto mandatemi anche il vostro vocale. Benvenuti in questa grande famiglia, se siete arrivati adesso, e ben restati, come dico io a tutti coloro che sono presenti, carichi, abili, alle ore 7 ogni weekend, prontissimi con la radio e il canale 67 del digitale terrestre. Vi ho dato tutte le indicazioni e allora vi do un po' di musica, la gradite? Julie Bresh, Serenamente. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: 101.
0: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

è nata per proprio il disco di Julie, Solito Cinema, è andato anche in Mediterraneo, dopo il mare, dopo Eddie Bresch, insomma, ha abbracciato due grandi artisti, Julie e Bresch, che stanno serenamente collaborando e diventando sempre più stretti e amati come duo, come collab dal pubblico italiano. Ma non c'è solo il pubblico italiano, attenzione, perché ci guardano da tutto il mondo, ma attenzionando la musica italiana che sta prendendo sempre più spazio ed è bellissimo. Non solo Svizzera e i limitrofi paesi che salutiamo, che so che ci ascoltano tantissime persone da lì, ma parlo oltreoceano. Bravi tutti, bravi anche voi, rimaniamo insieme fino alle 10 e fantastico weekend. Il 331 80 90 101 vi aspetta. Dove siete? Cosa state facendo? Dove andrete? Raccontateci.

0: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: I social li usano tutti, anche quelli che chiamate boomer, quindi fate vedere che ci trovate anche lì, seguiteci R101, TikTok, Facebook e anche Instagram.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
5: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
6: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Finite le vacanze.

0: fitactive.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: R101 Meteo.
10: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo molto instabile o perturbato con elevato rischio di precipitazioni anche temporalesche su basse Marche, Umbria orientale, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. Fenomeni localmente molto intensi e abbondanti con rischio di nubifragi. Maggiore variabilità altrove, a tratti un po' di sole. Brevi piogge non escluse delle Alpi all'estremo nord-est, temperature massime in ulteriore sensibile calo al sud e sul medio versante adriatico, ovunque per lo più comprese tra 19 e 29 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
9: R101 Meteo con
1: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente

0: niente paura, così canta il nostro mitico Ligabue. Vorrei dire niente paura anche a Luca, che sta da solo in ufficio a lavorare, dice, quindi in compagnia di R101, mai soli, non avere paura. Fermi tutti, perché visto che abbiamo parlato di expat è tornata una persona che vogliamo salutare attraverso un'altra, ma capirete a breve, al 331 80 90 101.
1: Ciao ragazzi, sono Lara da Giustano. Sto andando a prendere le brioche perché ieri sera è arrivata mia nipote dall'America. Per colazione volevo farne una sorpresa. Ciao, buona giornata a voi. Ciao.
0: Ecco, tornare a casa a trovare queste sorprese, le brioche calde che te le va a prendere zia. Ma cosa volete di più dalla vita? Allora, avrà a che fare con il jet lag sicuramente questa nostra nipote. Ma il jet lag non c'è solo quello che conosciamo quando viaggiamo, c'è quello anche alimentare. Perché lo cito perché lo sottovalutiamo. Si chiama eating jet lag e riguarda l'asse circadiana che spostiamo su e giù in base a quando mangiamo, e nel weekend il nostro corpo lo gestisce o non lo gestisce. Cioè, vi spiego meglio: se noi mangiamo durante la settimana in degli orari tipo 8, 13, 20, durante il weekend è capace che spostiamo tutto più in là, perché facciamo tardi, perché aspettiamo gli amici, magari ceniamo alle 2 o alle mezza di notte come ho fatto io ieri, non si fa. No, in realtà manco cenato, ho mangiato delle fette biscottate, si chiamano così, e c'era quel cosino di quella cioccolata famosissima di cui non dirò il nome, spalmabile, che piace a tutti, più o meno a tutti. Ecco, l'ho vista e ho detto ma sì, ma dai, ma cosa vuoi che sia, un bel picco glicemico a quest'ora, e niente, me la sono mangiata, ma succede raramente. Detto questo, vorrei sapere da voi se riuscite a mantenere gli orari nel weekend, oppure anche voi slittate, perché per il nostro corpo non è semplicemente weekend quando lo facciamo, ma orologi interni che regolano metabolismo, pressione, digestione, e un cambio improvviso di programma potrebbe rincontrare o incontrare quello che è chiamato eating jet lag, non considerato una cosa importante per noi comuni mortali, ma la scienza dice attenzione. Aspetto al 331

0: Bebè, Chaperone su R101, amici, e tra un jet lag e un jet lag che riguarda il cibo, eating, io voglio dire good luck anche alla nostra amica che sta festeggiando un anno molto importante. Che onore, siamo i primi, chissà.
1: Ciao, andiamo a Reggio Emilia. Io oggi compio 70 anni, non ho mai chiesto niente a nessuno.
0: Amore bella.
1: E ti mando questo messaggio perché... se poteste farmi gli auguri mi farebbe piacere.
0: Tanti auguri a te.
1: Vivo in provincia di Reggio Emilia e per me, mamma mia, spaventoso da un lato ma un grandissimo traguardo dall'altro. Grazie, grazie. E grazie per farmi compagnia il sabato mattina.
0: Ma buongiorno Habiba, sena helwa ya gamil, sena helwa ya gamil, sena helwa. Come si chiama la nostra amica? Sena helwa ya gamil. Te l'ho cantata anche in arabo, così sono ancora un po' più speciali questi auguri proprio personalizzati, per dirti anche quanto siamo in diretta e non bleffiamo un bel niente. Ci svegliamo proprio per viverci questi momenti, per gustarseli con voi amici, e quindi so che anche chi c'è dall'altra parte, quindi chi ci sta ascoltando e ci conosce, vuole festeggiarti. Dalla regia mi dicono il nome, aiutami ancora Mondino. Julie? Ah, come super cantante. Julie da Reggio Emilia, 70 anni e in bocca al lupo e happy birthday ancora.
2: Enjoy the music.

Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, e questo brano lavorato soprattutto a Roma, a casa di Gigi. Alfa, uscito dalla sua comfort zone, è stato colpito dall'umanità e dalla grande abilità musicale di questo uomo di musica italiana, Gigi D'Alessio. L'abbiamo presentita, la volete scaricare, volete suggerircela ancora di più grazie ai vostri mondi musicali interni, lei e altre, andate sul nostro sito Genova Napoli e tutti gli altri pezzi e troverete uno spazio dedicato proprio al vostro gusto. Qual è il nostro sito? r101.it.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Le mele di Marlene.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
4: Mi fa innamorare.
6: Lo vedo all'alba e al tramonto.
7: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
8: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
7: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina.
6: Dracula.
7: Ascoltalo ora su Audible.
9: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
9: E di interessi?
6: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima.
15: Mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima, i suoi 5.

0: Conad.com.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: Wow, wow, sì, perché arriva il momento preferita. Ricordo la Ferragni quando cantava "Questa è la mia pezza preferita". In questo caso siete voi a scegliere la musica, la canzone preferita, la canzone che ti fa star bene, la scegli tu al 331 80 90 101. Vediamo chi ha preso la linea, perché alla fine siete in tantissimi, ma la canzone una passa ogni ora, ecco, puntuale al 45esimo minuto. Vediamo.
5: Ciao R101, sono Andrea da Como e la canzone che mi farebbe star bene è True Colors.
4: Te capè, Andrea da Como. Bravi, bravi, bravi. E devo ringraziarvi anche per la scelta musicale, sempre super azzeccata, e ci fate ritornare un po' indietro nel tempo.

0: Like a rainbow.
1: Questo brano era dedicato prima alla madre di Cindy, poi reso con un piccolo cambio di strofa universale, mostrando davvero che siamo senza vergogna alcuna.

una molto molto deboli, e meno male, e mostriamo anche i nostri lati più fragili, più che deboli. True Colors, chiesta da voi la canzone che ti fa star bene, amici bellissimi. Allora, vi ho detto, mi raccomando, state attenti non solo al jet lag, vabbè, quello va gestito tra un paese all'altro, visto che ci state ascoltando da ogni dove, ogni tanto tornate anche in Italia, noi vi aspettiamo a braccia aperte, anche all'eating jet lag, quel mangiare sconfusionato durante il weekend che vi porta a non dare più un ritmo sensato al vostro corpo. Pensate che gli uomini questa cosa la soffrono di più, non ci credevo, perché di solito sono sempre le donne, caro mio mondino, a soffrire tutto, la qualunque, e incide la vita, qualsiasi cosa, anche la minima, sul loro ormone, su qualsiasi. Invece in questo caso uomini, attenzione a mangiare troppi brunch e troppi crunch, mettete invece la musica che quella vi fa bene, come quella di Mengoni, No Stress. Beh, più consigli di così, stamattina sembriamo dei dottori, ragazzi, anche la musica ce lo dice.

Somber, My Body Isn't Ready. Il nostro body is ready. Sei ready, Mondino, per dare la linea alla nostra Federica De Boni? Noi rimaniamo insieme fino alle 10, ve lo ricordo, sempre al fantastico weekend. L'informazione torna tra pochissimo a questo microfono, la vostra Rajab Zez.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. La Casa Bianca sospende le sanzioni contro la Russia fino ad aprile. Nelle ultime ore l'atteso colloquio Trump-Putin. Il presidente USA annuncia l'accordo per il diesel russo agli americani. Il leader del Cremlino conferma. Ira dell'ucraino Zelensky. I regali a Mosca non portano la pace. A Miami l'incontro delle delegazioni. Varata dalla Camera in via definitiva, il capo dello Stato Mattarella promulga la legge elettorale. Il Campolargo si mobilita e prepara i ricorsi da presentare alla Consulta. Vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Un 14enne denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento e apologetico sul web. Utilizzando l'alfabeto cirillico, il minorenne alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo a scuola. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, molti danni ma nessuna vittima per il momento, tanta la paura con la popolazione scesa in strada, nel canale le operazioni proseguono normalmente, la Farnesina segue la situazione. Ancora piogge e temporali oggi al sud, allerta meteo arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, gialla invece in altre 8 regioni. Nel territorio campano e calabro molte scuole chiuse, a Marsala si contano i danni della tromba marina. Calcio torna alla Serie A, oggi 3 match per la 6ª giornata del campionato, Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, Verstappen guida le qualifiche per la sprint, è il più veloce, secondo Russell, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Ancona, perdita di carico segnalata tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Sulla 1 Firenze-Roma invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Fabbro e Chiusi-Chianciano in direzione di Firenze. Sulla 1 in direzione di Napoli per lavori traffico rallentato tra Valsamoggia e l'abivio dell'autosole A14, veicoli scortati invece tra Colleferro e Valmontone. Infine sulla statale 1 via Ure a lavori di manutenzione all'incrocio Casello Celle Ligure A10 Genova Ventimiglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Subito Federica De Bonni per averci dato le ultime news Italia e mondo, e ringrazio anche i nostri registi, miei in questo caso, non me la sto girando, giuro, sono solo miei, ma poi li cederò a Phil Grondona più tardi, solo perché non è arrivato, altrimenti avremmo diviso e condiviso. Mondino, il nostro Little World da Milano, e il nostro grande mondo si abbraccia grazie alla regia di Chicco con quel di Roma. Tutto questo per voi, cari amici all'ascolto, canale 67 del Digital Terrestre, per guardarci e anche guardare la musica, e il 331 80 90 101 è il vostro numero. Scrivete, mandateci messaggi, e oggi parliamo di portafoglio e cuori, come spendiamo i soldi e quanto costa quando si ama. Rimanete lì, immagino.

Imagine Dragons su R101, un concerto che vorrei assolutamente assaporare, speriamo presto. E mi ero promessa che a settembre sarebbe stato un po' il mese anche ancora dei concerti dopo luglio, invece manco uno, forse uno. Mannarino ieri qui a Roma presentavo una serata speciale, il Falastin Festival, quindi lui ha chiuso con quelli del festival la sua ultima data italiana e me lo sono proprio goduta alla grande, ma c'erano un sacco di artisti, Giorgia, ma ecco lì ho detto ma era già, ma è possibile che non c'è? No, non c'era come infilarli in agenda. Detto questo, possiamo recuperare anche lo stesso Mannarino, da febbraio sarà in tour europeo, non so se parte dalla vicina Svizzera o Spagna, comunque andate a vedere e vedete anche tutta la musica che noi di R101 mandiamo, vediamo, cerchiamo. E qui mi viene da approfittare subito e salutare Daniele Toniacca, il nostro super direttore, che quando vado nel suo ufficio a dargli un bacino, trovo sempre lì all'ascolto di novità, novità, novità proprio per darcele, e Mattia Gaballo con tutta la crew musicale che si impegnano giornalmente per darci questo ritmo anche nel weekend. Allora, fermi tutti, vi ho promesso di parlare di qualcosa di stuzzicante, in questo caso di dating inflation. Di cosa si tratta praticamente quando si parla di questo argomento? È legato al nostro appuntamento con l'amour, quello che vorremmo trovare, e le difficoltà nel bilanciare la nostra economia, chi paga cosa anche in giro per il mondo, no? Perché sapete, ci sono posti dove ci sono delle tradizioni ancora inviolabili e in altri dove le situazioni sono cambiate. Insomma, magari vi batte il cuore, le farfalle eccetera, ma anche il portafoglio inizia in quel caso a sentirsi impoverito, si inizia ad avere delle crisi. E allora, tra taxi, outfit, piccoli rituali di preparazione, cena, non cena, l'aperitivo, l'appuntamento più costoso che avete avuto, l'appuntamento che ve l'ha fatta pagare cara, ma magari vi ha dato tanto a livello amoroso. Se avete dei racconti da darci, il 331 80 90 101 è il vostro numero. E Achille Lauro, se anche lui è all'ascolto e vuole dirci qualcosa sull'amour, non possiamo mica chiudere la linea. Ci aspettiamo, Achille.

0: E Achille Lauro, l'uomo che diciamo si è dimostrato non proprio un comune mortale, mantenendo dei ritmi e anche dei numeri impressionanti. Quando si parla di musica il suo nome emerge, e emerge alla grandissima. Salutiamo anche Gaia, che è una delle più grandi sostenitrici di questo artista Achille Lauro. Ciao Gaia, buongiorno. So che magari sarà ancora da qualche parte a dormire, ma voi garantite a Gaia che l'ho detto e adesso lo sanno tutti. Non so se hanno fatto già il primo incontro lavorativo, professionale, musicale, lei e questo artista, ma glielo auguro vista la grande stima che prova per lui. Allora amici, stiamo parlando di incontri, quindi di dating amorosi, e vi ho chiesto quanto vi è costato, quello più costoso. Vediamo tra pochissimo, stanno arrivando i messaggi al 331 80 90 101, l'appuntamento amoroso più costoso, il primo, no? Quella cosa che uno pensa, vabbè, il costo della cena, del taxi, del profumo, del vestito, non so cosa prendete, le mentine per l'alito qualora scatta dovesse scattare un limone, ma in realtà il prezzo iniziamo a pagarlo molto molto prima per questi preparativi. Andiamo a vedere questa ricerca statunitense del 2026 che ha calcolato il costo medio complessivo. Allora, $189 per l'appuntamento, il primo appuntamento, considerato non solo quello che spendiamo a cena e il drink, ma anche la preparazione personale, i trasporti. E nel 2025 era solo di 168, quindi abbiamo avuto un aumento del 12,5% in un solo anno. Se andiamo avanti così rimarremo tutti single. Meno male che Mondino è già impegnato, perché sai quanto costa oggi trovare l'anima gemella, caro mio Mondino, che fai bello lì, che te fai la risatina, te credo, ci pigli tutti in giro, perché noi invece che siamo in singlitudine capiamo, adesso facciamo i calcoli, vediamo se ce lo possiamo permettere questo primo appuntamento. Dai, aspetto le vostre esperienze, l'appuntamento primo più costoso in assoluto, o se avete virato verso una passeggiata gratuita magari con vista Duomo, Colosseo e tante altre bellezze di questo paese e non solo di questo. Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Enjoy the music.

questo sogno realizzato di Karol G e con Manu Chao. Il suo era quello di poter duettare con lui, significava davvero tanto collaborare con questo artista che ha segnato la sua gioventù, e il duetto è arrivato nell'album Tropicochetta, spero di aver pronunciato così in maniera almeno decente. I miei registi, chiedo un accenno, va bene, lo spagnolo si poteva andare. Viajando por el mundo è pubblicato il 20 giugno di questo 2025 l'album, ma la canzone continuerà ad essere una delle più amate di questo nuovo, di questa nuova wave dove si matchano le generazioni. Stiamo parlando di amore, di quanto costa fare il primo appuntamento, altre 3 1 80 90 101. Ascolto e aspetto le vostre storie.

0: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: Siamo dappertutto, ci potete anche guardare i videoclip indimenticabili della musica che vi fa star bene qua su R101, canale 67.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
5: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
4: E dietro la grigliata?
5: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Christina Aguilera, Candyman, ve la siete ballata? Spero proprio di sì, amici meravigliosi. È bellissimo sapere che ci sono dei primi appuntamenti belli belli, ma anche disastrosi, che mettono molta ansia. Stiamo parlando di questo e di quanto stia cambiando davvero la situa, permettetemi di dirlo, la situa dei primi incontri. Perché? Perché secondo un sondaggio, visto che abbiamo poc'anzi parlato di tutta quella preparazione e dispendio che avviene ancora prima della cena, del taxi, dell'aperitivo, quindi comprare una maglietta nuova, andare dal parrucchiere, fare non so quello che si vuole, comprarsi un po' di make up nuovo, ecco, il cambio vero avviene adesso in questo nostro momento storico, perché il 67% delle persone che sono state intervistate si sono dette 6-7, mi fanno notare, sì, come direbbero le super giovani, i ragazzini proprio. Il 67% dice che non si offende se ci si presenta non proprio tirati a lucido al primo appuntamento, anzi vi dirò di più, se andiamo verso la gratuità di questo tempo passato insieme, cioè cose che si possono fare serenamente senza pagare nessuno, andare in mezzo alla natura, fare una passeggiata al parco, una mostra gratuita, non è necessario per forza spendere. C'è questo cambio di rotta, e per fortuna oserei dire, e si chiama anche loud budgeting, letteralmente fare budget ad alta voce. Questo termine è stato coniato nel 2024 dal creator americano Lucas Battle ed è una scelta di dichiarare con naturalezza i propri limiti economici. Vi dirò di più, c'è anche del sex appeal adesso in questa situazione. In passato, se dicevi bello quel ristorante ma non me lo posso permettere, qualcuno poteva guardarti male. Oggi dire apertamente bellissimo, stupendo, non me lo posso permettere, diventa affascinante. Voi avete cambiato mentalità e linguaggio, oppure siete ancora quelli della vecchia scuola che si inventano tutte le storie? No, ma fa schifo, sapete quella storia dell'uva, chi era? La volpe che non arrivava, che diceva che faceva schifo, ecco lei, raccontatecelo al 331 80 90 101, vocalini, perché è bello leggervi, ma io vi devo anche sentire, voglio sentire la vostra voce. Vai.

Ultimo ha raccontato di finire questo, di aver finito questo brano proprio al ritorno da un sold out, stiamo parlando di 250.000 persone, tutto ha avuto tutto e avrà ancora tutto. E allora, visto che stiamo parlando di cose gratuite che si possono fare al primo appuntamento, se volete io ci sono stata a questa rassegna proprio con il mio libro di libri e di luna all'Equile, vicino a Lecce. Vi faccio davvero un invito ad andare quest'oggi, perché la rassegna continua, in questo caso con Alessandro Cecchi Paone, e siamo vicino a Lecce in una zona bellissima. Dopo la rassegna serale potete fare un bel giretto e godere delle architetture barocche tipiche di quella zona, che vi lasceranno senza parole. Magari scatta anche un bacio, chissà. Domani mi farete sapere se è andata bene, mi direte. Intanto un bacio anche a Marco Spanò, nuovo nostro amico di R101, ben arrivati a tutti voi, buon lavoro a chi sta lavorando e buon risveglio a chi si sta per svegliare in questo momento, si è già svegliato ed è il primo caffè.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: La canzone che ti fa star bene, eccola qui, la scegliete proprio voi al 331 80 90 101, e magari anche noi possiamo contribuire con quelle cose gratuite ma molto romantiche. Stiamo parlando di primi appuntamenti, stiamo parlando di come conquistare e conciliare la spesa insieme all'amore. Vediamo chi la sceglie e magari la dedica a qualcuno, non lo so, proviamo.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Mandela Day dei Simple Mind.
0: Oh, bella, grazie, grazie mille. E quindi per bella musica, per dedicarla, per godersela, è il momento di mandare al 331 80 90 101 i vostri messaggi. Quindi per bella musica, per dedicarla, per godersela, è il momento di mandare al 331 80 90 101 i vostri messaggi.

Simple Minds, la canzone che ti fa star bene, nacque proprio per festeggiare un personaggio e un compleanno molto speciale, quello del 18 luglio, Nelson Mandela e i 70 anni allora. Grandissima questa canzone, bellissima la vostra richiesta e noi vi ringraziamo, continuate così per la canzone che ti fa star bene, al resto ci pensiamo noi e infatti eccola qui, Never Going Home, alzate il volume, magari sa qualcuno sta rientrando adesso, va a dormire adesso, chissà, chissà, Kungs su R101, 8:52 minuti.

avrei bisogno solo di amica in questo caso. Due, Annalisa e Madame meravigliose. Fermi lì che la vostra radio non vi abbandona, è una super amica. Io la vostra Ragè ovviamente sempre sabato e domenica dalle 7 alle 10 con i miei uomini. Noi torniamo tra poco, i miei uomini sono quelli della regia, non è che me li porto da casa. Torniamo tra poco perché la linea va a Federica De Boni per l'informazione.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Colloquio Trump-Putin, la Casa Bianca toglie le sanzioni alla Russia. Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Zelensky, un regalo ai russi che non porterà alla pace. Secondo i media, l'intesa è stata raggiunta dopo che l'Ucraina ha ignorato le richieste degli Stati Uniti. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, criticato dagli USA. Trump attacca, macchia indelebile per la Norvegia. Non dimenticheremo, io ho risolto 8 guerre, hanno premiato una persona mai sentita. Il terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, il sisma ha colpito la zona di Pitalosa a Riba. Paura tra la gente, molti palazzi gravemente danneggiati, diversi feriti. Non ci sono vittime al momento, segue la situazione la Farnesina, cessa l'allerta tsunami. Il presidente Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva della Camera e il campo largo prepara i ricorsi alla Consulta, i nodi dalla parità di genere al premio per il Senato. La doppia tromba marina che ha colpito il Trapanese, i danni maggiori a Marsala e a Mazara del Vallo, case distrutte, auto rovesciate, alberi e pali abbattuti, tra gli 11 feriti 2 gravi, oggi allerta arancione su Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Riparte la Serie A di calcio con la 6ª giornata di campionato. Oggi Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. La Formula 1 con il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole per la gara sprint delle 11 davanti a Russell e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Lungo la 14 Bologna-Ancona, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sempre lungo l'Adriatica, personale su strada per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari. Sulla A24 Roma-Teramo, un veicolo in panne provoca code tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma. Infine, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Verano-Brianza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

di TGCom 24, grazie per l'egregio lavoro immenso, direi, ogni weekend lei e tutti i colleghi. Grazie ai nostri registi, Chicco con me a Roma, la capitale, e il mitico Mondino dalla capitale economica del nostro paese. Insomma, non ci manca niente, ci siete voi, ci siete, c'è tutto, la musica, e c'è anche un meraviglioso argomento che ho scelto. Allora, si parla di soldi, di amore, in questo caso avremo anche un ospite più tardi. Chi paga? Chi paga? Prima di fare il giro del mondo vorrei ancora le vostre esperienze. Al primo appuntamento chi dovrebbe pagare? Chi invita? Sempre l'uomo? Chi guadagna di più? Si fa sempre a metà? 331 80 90 101. La verità, solo la verità, la vostra Raja, vi prego, eh?

0: Allora, visto che stiamo parlando di appuntamenti, non poteva esserci titolo più azzeccato. E ancora siamo sconosciuti, no? Quando ci incontriamo la prima volta, magari scatta anche il bacino. Ma prima del bacino ci sono i conti da saldare e a cui pensare. Un momento davvero esilarante, quello dell'arrivo del cameriere che lascia il conto a metà. E lì si possono decifrare un sacco di cose. Un momento delicato non solo per le relazioni che andranno bene, ma anche per quelle che andranno male, perché gli diamo un grande significato. Chi offrirà? Questo dipende anche dalla cultura, perché è un grande test culturale in base all'età, al paese, al tipo di relazioni e perfino davvero al significato che diamo singolarmente a questo gesto. Signori, se siete arrivati adesso, stiamo parlando di appuntamenti. Chi deve pagare? Chi deve pagare? Vediamo un po' l'Italia e poi andiamo in Corea, che hanno trovato una maniera molto interessante per risolvere questa diatriba tra uomini e donne, e chiunque si incontri per la prima volta.
1: Aspetta,
0: ho interrotto tutto, fermi un attimo. È partito il vocale, voglio sentire bene, prego.
1: Ciao, R101, ma io al primo appuntamento ho diviso il conto a metà. Secondo me non c'è una regola fissa.
0: Bella.
1: Poi vabbè, magari trovi la persona che è un gentiluomo e che offre lui, ben venga. È sempre ben accetto questo gesto.
0: Allora qua i uomini fanno, storcono un po' il naso, perché io li vedo i miei registi, fanno sempre sto gentiluomo, c'è anche la gentildonna, è vero. Allora andiamo per non litigare, a vedere come fanno in Corea del Sud. Alcune coppie utilizzano il cosiddetto date account o date passbook, detto anche in questo modo, il conto condiviso dedicato esclusivamente alla relazione. Entrambi versano periodicamente una somma e da questo viene pagato tutto ciò che riguarda il bel vivere della coppia, ristoranti, cinema, caffè, gite, insomma attività di coppia, una specie di salvadanaio romantico digitale. Meno discussioni davanti alla cassa e poi un controllo di spese condiviso. Non è ancora una pratica diffusa tra tutte le coppie coreane, ma racconta bene questo cambiamento di cui stiamo parlando. Le generazioni nuove vogliono relazioni un po' più livellate, che valgono le stesse cose per entrambi, insomma la responsabilità condivisa, possiamo dire così, dal punto di vista anche economico. E alcuni conti tornano o non tornano, ma noi continueremo a indagare i paesi. Quello della Corea mi sembra un giusto compromesso per non trovarsi davanti: questa volta pago io, con la prossima tu, e quello è Tirk. Che cavolo, vabbè. Non stavo dicendo una parolaccia, giuro, già dalla base era che cavolo. 331 80 90 101, le vostre esperienze, i primi appuntamenti.

0: maledetto me.
1: Fulminacci che ha presentato questo brano chiedendosi che cosa diremmo a una persona importante incontrata per caso dopo tanto tempo. Il punto è proprio quello, avere moltissimo da dire e non riuscire a trovare le parole. Maledetto me. Magari se l'è detto anche qualcuno che ha pagato un conto a un primo appuntamento che non è andato proprio benissimo. La domanda che stiamo trattando è questa, guardando anche cosa succede nel nostro paese, ma occhio rivolto al mondo, come sempre alla terza ora di Fantastico Weekend. Chi paga il conto? Uomo, donna, al primo appuntamento, insomma, chi ha invitato, chi ha più soldi, come facciamo a calcolare questo conto? Dai, andiamo a vedere le vostre esperienze.
2: Ciao, prego. Sono Raffaella.
1: Raffaella.
2: Allora, per me il primo appuntamento soprattutto paga l'uomo, sempre. Mm. Poi, a seconda delle possibilità, mi vuoi portare al fast food, a mangiare, che so, un gelato, non ha importanza, ma non esiste al mondo. Se
1: vedi,
2: ci dividiamo, non mi vedi più. Ciao.
1: E allora non andrebbe d'accordo la nostra amica con le donne giapponesi, perché secondo un recente sondaggio quasi un 43,6% di donne giapponesi ha dichiarato di voler pagare il conto per la prima volta a metà, perché ancora non è nato nulla, non ci sono aspettative, non si sa nulla di quella persona, quindi andare a complicarle l'esistenza non è il caso. C'è un po' di empatia in questo caso. Poi ci sono altri paesi dove il pubblico è diviso. In Australia è proprio diviso quasi a metà tra quelli che pensano che il primo appuntamento debba essere pagato separatamente e chi decide e vuole che gli si offri il pasto. Vabbè, visto che abbiamo un secondo, vi porto anche negli Stati Uniti, dove resta abbastanza presente l'idea che dovrebbe pagare chi propone l'appuntamento. Beh, qui allora nessuno più invita nessuno, mi immagino tutti quelli, no, aspettiamo che mi invita lui perché sennò a me tocca pagare, oppure tagliamo la testa al toro, non facciamo proprio più i primi appuntamenti. Ai ai ai, vabbè, capiamo come ragionarcela, ancora abbiamo tempo fino alle 10 insieme e abbiamo anche un ospite speciale che ci parlerà proprio di finanza e educazione finanziaria. Sì, rimanete lì, verso le 19, verso le 9:30 sarà qui con noi Miley Bass, questa è la canzone che vi dedichiamo in questo momento. Enjoy the music.

Era Miley Cyrus, è uscita con questo singolo il 4 settembre del 2026, inaugurando il progetto con cui l'artista presenta professionalmente il suo nuovo percorso senza il cognome Cyrus, e da qui anche il titolo dell'album pubblicato il 18 settembre. Amici, ho promesso un ospite, lui è prontissimo, e visto che è diventato proprio parte del sex appeal, sa per gestire i soldi tra le nuove generazioni, lui ci darà dei consigli per essere sexy ma anche per avere un portafoglio un po' più custodito, mettiamola così. Dating, portafoglio gestito bene, giovani e meno giovani, comunque rimanete lì con noi su R101.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Cavana, dentro i tuoi occhi, cavana, mentre ti spogli, cavana, e non tornerai. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
10: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
9: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
11: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: buongiorno. E allora, cari amici, abbiamo parlato e parliamo di dating inflation, quindi gli appuntamenti, i primi appuntamenti, non solo, anche la vita di coppia è sempre più costosa. Come gestire il denaro è diventato anche la nuova forma di sex appeal, ma il nostro rapporto con i soldi non riguarda soltanto il conto del ristorante, coinvolge anche progetti, risparmi, i modi di immaginare il futuro. E proprio il futuro sembra preoccupare soprattutto i più giovani. Si parla infatti di generazione nerd, never ever rating demographic, ragazzi convinti che non riusciranno mai ad andare in pensione e mantenere un tenore di vita adeguato. Per parlarne ho chiamato in causa una persona che è tra i principali player del private banking in Italia, un esperto di economia, Valerio Marchetti. Che bello averti qui con noi, sono felice!
1: Grazie, grazie molto dell'invito, anche io sono felice e un saluto a tutti.
0: Ecco, partiamo subito con togliere un po' di ansia, visto che noi siamo felici, c'è qualcuno che però non lo è. Quando un ragazzo dice tanto io non andrò mai in pensione, ma chi la vedrà? Cosa sta fotografando questa sua frase? La realtà che vivono tanti ragazzi? Una preoccupazione a cui dobbiamo rassegnarci o possiamo fare qualcosa?
1: Allora, la domanda è estremamente complessa. Partirei dalla situazione attuale. Questa ansia che tu descrivi si rispecchia nei vari sondaggi, nelle varie survey che vengono fatte, e quindi è oggettiva. Se noi diamo un occhio alle fonti più autorevoli, dunque Deloitte, Covip, Pension Policy, piuttosto che People Pension 2026, fotografano una situazione dove la sfiducia dei giovani è oggettiva. Addirittura ci sono dei dati per cui, in base ai quali, un giovane su 8 ha smesso di risparmiare. Questo è un tema che è molto trasversale, peraltro, a livello del nostro globo, quindi non riguarda soltanto il nostro paese, ma siamo in compagnia con il Regno Unito, con la Germania, con la Francia, con gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Quindi dovessimo prendere atto di quello che ci dicono i nostri ragazzi, i nostri giovani, sì, c'è questa sfiducia, ed è una sfiducia che naturalmente non possiamo ignorare, altrimenti rischiamo di scollarci sempre di più dalla generazione più importante, quella verso la quale dovremo avere il massimo della fiducia, perché sono i dirigenti del domani, sono la classe che col passare del tempo prenderà le redini del nostro paese. Questo è un po' il punto su cui dobbiamo insistere in modo molto attento. Devo dire che finalmente c'è anche un nuovo orientamento della cornice normativa, in base alla quale proprio dal luglio di quest'anno sono stati introdotti dei miglioramenti dal punto di vista della costruzione del sistema previdenziale integrativo. Mi riferisco alla riforma che riguarda il TFR, che è decorrente dal 1° di luglio, ma questo è un orientamento di tipo normativo che da solo credo non sarà sufficiente per invertire un trend culturale che dovrebbe partire proprio dall'attivazione di tutti quelli che sono gli attori protagonisti della società, a partire dalle famiglie, dalla scuola,
0: anche dalla politica, perché insomma
1: sicuramente anche dalla politica, ma appunto, come dicevo, da questo punto di vista qualche indicazione più positiva la stiamo intravedendo nella riforma che ho citato prima.
0: Ecco, se dovessi tu oggi dare un consiglio, Valerio, piccoli gesti a dei ragazzi che vogliono iniziare con delle cifre limitate, quale potrebbe essere il consiglio principale? Poi, se vuoi essere generoso e darci ancora più indicazioni, noi siamo felici, per guardare un po' in maniera più serena il rapporto con il denaro e con il futuro.
1: Allora, la prima cosa che darei come suggerimento è veramente basilare: porsi la domanda di che tipo di importanza do alla costruzione di un futuro più sereno, più solido possibile. Questo è il primo punto, diciamo, da stimolare nel giovane di 20 anni, 25 anni. Probabilmente questo è un bisogno latente e quindi dobbiamo aiutarli a tirarli fuori. Contagiamo quanti più giovani possibile a porsi questo tema. Dopodiché
0: futuro.
1: La soluzione, scusami la banalità, ma è davvero semplice, perché oggi gli strumenti di previdenza integrativa sono davvero tanti e sono anche di ottima qualità, quindi basta saperli scegliere e affidarsi a un buon interlocutore.
0: Grazie Valerio, grazie mille per essere stato con noi e ci auguriamo di ritrovarti presto per altri consigli, illuminazioni e magari chissà cosa succederà nel futuro, no? Visto che cambia anche molto velocemente la situazione.
1: È stato davvero un piacere per me, quindi spero di risentirci presto. Grazie molto dell'invito.
0: Valerio Marchetti, un abbraccio a te, a presto.

0: Great Expectation, Sienna Spiro su R101. Chi c'è?
1: Ciao Roger, come stai? Tutto a posto? Tutto bene?
0: Riconosco
1: mamma mia,
0: sta voce.
1: Che sentimento che ho avuto oggi, cavolo.
0: È mio fratello.
1: Cioè, io non ti ho mai sentito nella radio, mai. Mamma mia, smetti di fare radio. Oggi sono andato dalla mamma, ho acceso la macchina e poi
0: piango.
1: Sento questa voce. Poi quando ho acceso la macchina era già la radio, la R101. Poi quando l'ho accesa ho sentito, ho detto, aspetta, questa qua è la Raja. No, non ci credo, è la Raja. Veramente sei forte, sono fiero di avere una sorella come te. Mashallah, bravissima Raja, sono fiero di te sorellina. Bravo.
0: Anche io di te fratellino Iusefino, dopo 18 anni che faccio radio è la prima volta che l'ascolta il mio fratello, quindi wow, bello, vedi, uno pensa che la tua famiglia sappia tutto di te, no, l'hanno scoperto oggi che faccio radio. Ciao Iusef, viva la family, benvenuto qua del R101.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
9: Via, via.
0: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
14: Mina.
12: Dracula.
13: Ascoltalo ora su Audible.
15: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
16: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
17: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
19: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
20: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
21: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
22: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: La canzone che ci fa star bene. Wow! Vediamo chi la chiede. Torna puntuale questo appuntamento ogni 45esimo minuto d'ora. Cori, cori, cori, cori.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi fa stare bene è quella di Gianna Nannini, I Maschi.
0: No, vabbè, no, vabbè, io già innamorata follemente di questo pezzo e adesso mi fate cantare a squarciagola, quindi preparatevi voi del fuori onda alle mie stonature, I Maschi. Gianna Nannini.

canzone che arriva dalla metropolitana di Milano. Gianna ha raccontato che riferimento a Mirona, qui osservando proprio i graffiti a sfondo sessuale sui vagoni. I maschi, la canzone che ci fa star bene. Stiamo giungendo quasi alla fine del nostro programma e mi approfitto per dirvi che se innamorarsi è diventato troppo costoso o è troppo costoso, non vi dovete preoccupare, perché la buona notizia è che il romanticismo non si misura dallo scontrino. Possiamo dividere il conto, dichiarare il nostro budget, scegliere una passeggiata al posto di una cena stellata, rendere insomma l'incontro speciale, magari anche con la musica, quella non guasta mai. E oggi trovare qualcuno e sentirsi liberi di dire questo non me lo posso permettere, ma comunque voglio vederti, è la cosa più bella che c'è. Viva il cambiamento, e questa è una nuova modalità di vedere le relazioni. Viva!

Animal, che sei su Radio 101. E allora, visto che abbiamo parlato di appuntamenti, di donne, chi non paga, paga, eccetera, vi lascio con la frase di Cesare Pavese: nessuna donna sposa un uomo per denaro, sono tutte abbastanza intelligenti per innamorarsi di un milionario prima di sposarlo. Mi ha fatto molto ridere. Proprio per rispondere ai tanti messaggi di questo tenore che sono arrivati al 331 80 90 101, Phil Grondona è già qui. Grazie Mondino per la regia meravigliosa da Milano, Chicco da Roma, e come sempre la vostra ragazza, assalamu alaikum wa rahmatullah, ciao, barakatuh, a domani alle 7.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La pace è più vicina dopo che ho parlato con Putin, così Trump, che ringrazia l'omologo russo per l'accordo sul gasolio. Il presidente americano toglie le sanzioni contro Mosca. Ira di Zelensky e la sua delegazione lascia Miami, dove erano in corso colloqui. Nelle ultime ore, droni di Kiev su un terminal russo per l'export di petrolio. 7 morti per un raid della Russia su Zaporizhia. Almeno 27 persone ferite e 300 evacuate a causa del terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito Panama. Oltre 400 edifici hanno subito danni. Non sono state segnalate vittime o persone scomparse, informa il Sistema Nazionale di Protezione Civile. L'autore del dirottamento del volo della Fly Dubai del 30 settembre scorso puntava a una strage, lo rivela il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Il copilota, di nazionalità omanita, aveva come obiettivo il terminal passeggeri dell'aeroporto di Tel Aviv. Alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo da compiere a scuola. Un ragazzo di 14 anni, identificato dalla Polizia di Stato in provincia di Catania e poi denunciato alla procura per i minorenni, pubblicava contenuti in alfabeto cirillico nella sua stanza, svastiche e un casco militare. Ancora maltempo sull'Italia, allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, scuole chiuse in alcuni comuni, nella Reggino bomba d'acqua, strade invase da fango e detriti. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia ed è passato in testa al mondiale della MotoGP con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto sotto il traguardo, secondo posto per il giapponese Ogra, terzo l'italiano Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10:03 minuti, sabato 10 ottobre 2026, siete su R101 in radio, in televisione, sul canale 67. Saluto tutti gli amici e le amiche che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona, grazie a Federica De Boni per le ultime news, alla mia amica Raja che torna domani e ci ha svegliato anche oggi. In regia ritrovo con piacere l'uomo del sabato, il mio amico, il gran maestro Edu Mondino, e fino a luna siamo quelli del weekend. Siamo

Nonostante questa canzone faccia ormai parte della storia della musica degli ultimi 15 anni, Candy di Mr. Robbie Williams, appena sentita qui su R101, solo per forse la prima volta ho notato attentamente il video di questa canzone che abbiamo mostrato in TV sul canale 67, protagonista assoluto non tanto Robbie Williams quanto più il famoso mattone londinese. Sapete, se avete degli amici che abitano a Londra, hanno studiato, frequentato la città di Londra, probabilmente almeno una volta vi hanno parlato dei famosissimi London Bricks, che sono quei mattoni a metà tra il grigio, il giallo, colore un po' stagno, non un colore bellissimo si può dire, di cui sono costruite praticamente la maggior parte degli edifici che trovate nella città di Londra, ed è un ottimo elemento magari quando guardi un video musicale per accorgerti praticamente subito che si tratta del Regno Unito e poi nello specifico della città di Londra. Buongiorno amici, buongiorno amiche, le 17 minuti di sabato, apriamo così quelli del weekend. La domanda sorge spontanea: se è la prima volta che accendete R101, no, scusa, allora, chi sei tu che parli? Piacere, sono Phil Grondone, in regia c'è il maestro Edu Mondino. Qui anche in onda voglio fare gli auguri perché questa settimana ha festeggiato il suo compleanno, se i miei calcoli non sono errati, 27, giusto? Hai un po' quella paura, visto che il mio turno è il prossimo anno dei 27, sai che c'è quella roba scaramantica del club dei 20, non ci pensi? Oppure ci hai pensato il giorno dopo? Ci hai pensato? Credo sia normale. Poi uno è sereno perché dice: vabbè, non sono una star, non sono Carcobain, non sono Jimi Hendrix, quindi va bene, va bene. Allora, noi siamo qui come sempre, come tutti i weekend. Dicevo, siamo quelli del weekend, un gruppo di amici composto da voi che fate cose il sabato e la domenica. C'è chi in viaggio, chi studia, chi lavora, come dice la nostra sigla, e noi che siamo qui per raccontarle. Perciò già da adesso, se vi va, al 331 80 90 101 potete condividere con noi tutto, ma proprio tutto quello che vi passa per la testa, quello che noi chiamiamo identikit di quelli del weekend, vale per racconti a caso di quello che è successo durante la settimana appena passata e poi buoni propositi e programmi un po' per questo sabato sera e anche poi della giornata di domani, domenica. Ripeto, 331 80 90 101, vanno bene messaggi scritti, ancora meglio vocali, e ora su R101 Emma e Fabri Fibra. My

0: Emma e Fabri Fibra Antidroga su R101 alle 10:12 di questo sabato. Noi iniziamo sempre con grande leggerezza, condividendo insieme gli identikit di quelli del weekend, racconti, buoni propositi di questa giornata, tutto quello che vi passa per la testa al 331 80 90 101. Non è il caso di oggi, chiedo al gran maestro Edmondino in regia di mettiamo, bravo, una base ansiogena, perché è arrivato questo messaggio. Per favore, potete dire al conduttore della trasmissione delle ore 10. Mi piace questa formalità, il conduttore della trasmissione delle ore 10, cioè mi attribuisce una formalità, una serietà che poi c'è, cioè, nella realtà non ho, che continuare a dire gran maestro significa dire maestro massone, quindi legato alla massoneria. Grazie, non se ne può più di sentirglielo dire. Allora, amico o amica, ma c'è un motivo se lo dico, perché Edmondino è un esponente della massoneria. Lei è un illuminato, lo è diventato con i 27 anni. No, si scherza, amico. Allora, posto che io lo dico sempre con grande leggerezza, ho questa abitudine di usare la parola maestro, che poi è diventata abbastanza un tormentone di questo programma, ti volevo informare che il gran maestro, ad esempio, è quello di scacchi. Cioè, se uno è molto bravo a scacchi, è un gran maestro di scacchi. Quindi, voglio dire, nell'era in cui Claude e ChatGPT ormai ti fanno pure le diete, la qualunque, ti dicono come puoi andare su Marte, basta scrivere per informarsi. Scusate se sono polemico questa mattina, però volevo dirlo, perché non è così. Gli altri gran maestri che non sono massoni poi si sentono offese. Io invece li voglio tutelare in onda. Alleggeriamo, ci sono i identikit di quelli del weekend, prego.
1: Mio male che c'è. Ciao Phil.
0: Bello.
1: Sono Omar da Como. Sto andando a Castelletto di Branduzzo a preparare per il Guinness World Record che faremo l'anno prossimo di guida al buio. Quindi la prossima cominciano le selezioni per i piloti. Vuoi partecipare?
0: Ma ciao. Guarda, sai che è una cosa che conosco poco. La guida al buio, se non sbaglio, consiste nel guidare appunto un'auto. Non so in che condizioni, cioè se è tipo una sorta di gara su, immagino su un circuito, completamente bendati. Ovviamente a farlo, comunque ad accompagnarti, c'è un pilota esperto, una persona che lo fa di lavoro. Ragazzi, se la macchina che mi farete guidare è assicurata, io vengo volentieri a provare, però non posso garantire nulla. Tra l'altro, in questo sabato, tra le tante cose che faremo, vi ricordo anche, vabbè, la canzone che ti fa stare bene sempre, perché R101 è la radio che vi fa stare bene, ma poi tornerà anche quelli del quiz, il nostro grande quiz, per provare a diventare i campioni di quelli del weekend più tardi. E adesso su R101 si va a New York City. L'ho detto, ragazzi. Danceteria, Madonna. Enjoy the music.

0: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Isoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app. Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a €2,99. E patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Finite.

0: su fitactive.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
5: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
6: Le mele di Marlene.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
6: Mi fa innamorare.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
11: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
12: R101 Meteo.
13: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo molto instabile o perturbato con elevato rischio di precipitazioni anche temporalesche su basse Marche, Umbria orientale, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. Fenomeni localmente molto intensi e abbondanti con rischio di nubifragi. Maggiore variabilità altrove, a tratti un po' di sole. Brevi piogge non escluse delle Alpi all'estremo nord-est, temperature massime in ulteriore sensibile calo al sud e sul medio versante adriatico, ovunque per lo più comprese tra 19 e 29 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
12: R101 Meteo con
14: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Di questo sabato, buongiorno, ben svegliati amici se siete operativi da pochi minuti, ben ritrovati se invece insomma la sveglia ormai è un lontano ricordo e siete su R101, magari alla radio, magari in TV, sul canale 67, sulla nostra app, ovunque. Noi siamo quelli del weekend e visto che non l'ho ancora fatto e vorrei farlo con il sorriso, mi piacerebbe molto dedicare questa puntata e aggiungermi ai colleghi che già l'hanno fatto in questi giorni per ricordare l'immenso Federico L'Olandese Volante, una leggenda della radio che ci ha lasciato nella giornata di ieri. Insomma, Federico non ha bisogno di presentazioni, parliamo di uno dei più grandi conduttori, anzi disc jockey, lo voglio dire alla vecchia maniera, del mondo della radio, non solo italiano ma anche internazionale, visto che lui faceva anche tantissime cose in inglese. Per tanti anni ha lavorato anche per questa radio, per R101, poter in un qualche modo sapere di aver condiviso, no, le stesse frequenze di una leggenda così importante della radio è una cosa di cui andare orgogliosi, è una grande responsabilità. E insomma, devo dire che se i big della radio di oggi, cioè le persone molto più grandi di me, hanno avuto la fortuna di condividere magari il microfono, comunque quegli anni in cui la radio era molto pioneristica, con persone come Federico, la fortuna secondo me di noi, della nuova generazione, di persone come me, come anche Edu che è in regia, che voi non conoscete, insomma non lo sentite in onda, però è praticamente mio coetaneo, è che noi abbiamo potuto assistere a quello che questi grandi personaggi hanno fatto, cioè quella transizione da una radio pioneristica fatta quasi per gioco alle grosse aziende che sono oggi le radio, e lo dico nel senso più positivo del termine, perché danno lavoro a sempre più persone, sono sempre più ascoltate, e questo ci permette di alzare sempre di più l'asticella. Quindi grazie di tutto Federico, non ti dimenticheremo mai. Tra poco voglio fare una cosa molto speciale, però prima, so che oggi ho già citato New York, quindi la gag dell'andare in onda citando New York almeno una volta è già stata fatta, ma lui è lì in questi giorni, sto parlando di Jovanotti, posta un sacco di video su TikTok in cui vai in bici per New York. Ragazzi, sto pedalando nel Bronx! Dateli a vedere, questa è Baciami Ancora, R101. Un bellissimo.

Shakira, Cardi B, Punteria qui su R101. Stavo guardando questa settimana una bella intervista, se non mi strozzo, a Shakira alla Revuelta, che è questo talk show molto bello che va in onda sulla televisione spagnola. Voi vi direte, mi direte, Phil, ma parli lo spagnolo? Assolutamente no, però mi sforzo di guardarlo e magari capisco una parola su 10, però dopo 20 video che guardo le parole da una sono passate a 3 e l'idea, spero, è sempre quella di migliorare sempre più. Nel tempo mi ha fatto molto ridere perché ho visto una versione di Shakira un po' inedita in cui a un certo punto il conduttore David Broncano, bravissimo comico spagnolo, la fa parlare in catalano ed è una versione, diciamo, abbastanza inedita, un po' diversa dalla grande pop star mondiale che siamo abituati sempre a vedere. Qualcuno ha detto pop star, qualcuno ha detto grande donna della musica. Noi nel paese ne abbiamo una che è stata tra l'altro ospite della mia amica Manu Maisano questa settimana qui su R101. È la nostra Malika Nazionale, che anch'io ho conosciuto quest'anno. Già stimavo l'artista dopo averci chiacchierato, aver passato un po' di tempo con lei. Non si può che stimarla ancora di più come persona, come artista, come tutto. Cicale è il nome del suo nuovo album, Fuori Ovunque. Dentro l'album trovate anche Detto Tra Noi su R101. Strano che...

0: Detto tra noi, la nuova di Malika Yan dal suo nuovo album Cicale fuori ovunque, l'intervista con la Manu Maizana sul nostro sito r101.it. Volevo salutare e ringraziare Momo che scrive un ottimo spunto per il programma. Cioè, Momo, saresti un grandissimo autore, perché ci hai dato un ottimo spunto di cui più tardi magari parleremo qui su R101. E sempre tra poco rimanete con noi, perché apriamo anche ufficialmente le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il grande quiz, per provare a diventare campioni di quelli del weekend.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101, e tra poco l'ascoltiamo.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre sul canale 5.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli iper e market e online.
17: il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
18: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
19: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
18: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
20: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
21: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: le 10.48 di sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101 in radio, in televisione, sul canale 67. Saluto tutti gli amici che ci seguono da lì. Ed è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene. Un brano che ci emoziona, ci porta alla mente bei ricordi, momenti della nostra vita, che scegliete sempre voi. Come in questo caso, al 331 80 90 101 ha fatto questa amica.
1: Ciao R101, sono Angela. La canzone che mi fa stare bene
0: della nostra vita, che scegliete sempre voi. Come in questo caso, al 331 80 90 101 ha fatto questa amica.
1: Ciao R101, sono Angela. La

Ma solo a me sembra che questa canzone duri pochissimo. No, è già finita. Mi sembra di averla annunciata praticamente da un minuto. Forse perché è così catchy, è così bella, iconica, che te la godi talmente tanto che vola via in un attimo. Tainted Love, Soft Cell, 1981 è la canzone che ti fa stare bene di R101. E adesso, come accade ogni sabato a quest'ora, sono le 10:51, in realtà mancano 5 secondi alle 10:52, che è il minutaggio cui normalmente diciamo sempre una frase. Apriamo ufficialmente le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Come funziona? C'è un minuto di tempo. In questo minuto chi gioca con noi in diretta deve azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e riuscire a farne più dell'attuale detentrice, in questo caso del titolo. Campionessa da 2 settimane, Michela da Calice Ligure, provincia di Savona. In un minuto le ne azzeccate 8. Perciò se volete soffiarle il posto dovete riuscire a farne almeno 9 in un minuto di tempo. Se vincete, che cosa si vince? Sarà la domanda di qualcuno. Nulla se non la gloria. In realtà posso dire che sono partite delle trattative con il nostro direttore Daniele Tognac, che saluto, per capire, cioè, direttore, cerchiamo di... Però ci sto lavorando, quindi... Le trattative sono riservate. Per il momento non si vince nulla se non la gloria, che comunque a noi fa molto piacere. E se volete giocare con noi tra poco, prenotarvi è facilissimo. Basta scrivere quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101.

0: Kintsugi, Elisa su R101, manca pochissimo alle 11 e poco fa abbiamo aperto le prenotazioni per giocare a quelli del quiz con qualcuno, perciò se volete prenotarvi e provarci siete ancora in tempo per farlo al 331 80 90 101. Tra poco si gioca, subito dopo le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Trump ha stretto un accordo sul gasolio con il leader del Cremlino Putin, sospese le sanzioni alla Russia. L'intesa raggiunta dopo che Zelensky ha ignorato le richieste del presidente americano, lo rivelano i media. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, fuoco e fiamme dopo un attacco aereo di Mosca su Zaporizhia, diversi morti e feriti. Kiev invece colpisce una raffineria di petrolio a Rostov. Il presidente Mattarella promulga la legge elettorale. Il testo è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dal 24 ottobre. Le opposizioni preparano il ricorso alla Corte Costituzionale. A Panama, nell'America centrale, si contano i danni del violento sisma di magnitudo 7.6 nel sud del paese. Oltre 400 gli edifici crollati, numerosi feriti, ma non ci sono morti. La Farnesina segue la situazione. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Una tredicenne, forse vittima di bullismo, si è gettato dal primo piano dell'istituto durante la ricreazione. Subito soccorso e portato in ospedale, rischia la paralisi. Secondo i compagni, veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Calcio, dopo la sosta per la Nations League, riparte la Serie A con la sesta giornata di campionato. Tra le partite di oggi, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Oh yes, le 11:02 minuti di sabato 10 ottobre. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Saluto gli amici e le amiche che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona, grazie alla Fede De Boni per le breaking... Cos'è tutta questa confidenza? Federica De Boni per le breaking news di TGCom 24. In regia c'è il mio amico, il gran maestro Edu Mondino. Fino a luna siamo quelli del weekend e ci siamo tra poco, giochiamo con qualcuno a quelli del quiz. Siamo

0: Rather Be Clean Bandit su R101, 6 minuti dopo le 11 di sabato, siete con quelli del weekend e vi siete prenotati in tantissimi, come sempre, per provare a giocare a quelli del quiz, il grande quiz, per provare a diventare i campioni di quelli del weekend, che è questo programma. E tra tutti coloro che ci hanno provato, gioca con noi da Cagliari, Sardegna, Davide. Buongiorno Davide.
1: Ciao Phil.
0: Come stai?
1: Bene, bene. Tu?
0: Bene, molto bene. Cosa stavi facendo di bello stamattina a Cagliari?
1: A casa.
0: Ok, quindi grande.
1: Oggi non lavoro, quindi ero a casa.
0: Bene, bene. Tra l'altro fammi un po'.
1: Sto ascoltando.
0: Fammi un po' rosicare. Io questa mattina, che abito nel nord Italia, ho messo il piumone. Lì com'è la temperatura?
1: No, no. Un po' c'è cioè, un po' più fresco, però si sta bene. Si sta
0: Dai,
1: bene.
0: Si sta bene. Un bagnetto, se è una bella giornata, te lo faresti ancora?
1: Sì, dai.
0: Allora sì. Allora altro che il piumone è ancora un lontano ricordo. Ascolta Davide, sei il concorrente di quelli del quiz di questa settimana. Come funziona? Lo raccontiamo a chi magari ha acceso la radio per la prima volta ora. Un minuto di tempo, in questo minuto devi azzeccare correttamente il maggior numero di risposte. L'obiettivo è farne più dell'attuale campionessa da due settimane, Michela da Calice Ligure, provincia di Savona, che ne ha fatte 8. Quindi Davide, devi riuscire a farne almeno 9. Di solito come te la cavi quando lo ascolti?
1: Dai, dai, ci proviamo, visto che sono anche poche, 8. Ho visto che in certi momenti erano 17.
0: Bravo, esatto. Questa è la mentalità del campione, è vero. Cioè è una grande possibilità, essendo ancora inizio stagione. Quindi è tutto nelle tue mani, concentrato. 3, 2, 1, via il tempo, il nome di questo quiz.
1: Quelli del quiz.
0: Il numero del canale TV di R101.
1: 67.
0: Il mese iniziato da 10 giorni.
1: Ottobre.
0: La squadra con cui l'Inter gioca oggi alle 18.
1: Non lo so.
0: Era il Parma. Il gerundio del verbo rovistare.
1: Rovistando.
0: Ok, il contrario di lento.
1: Veloce.
0: Ok, in questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Ok, oggi è il compleanno di quale Antonio che fa cettola qualunque?
1: Passo alla prossima.
0: Era albanese. Carrara è un comune di quale regione?
1: Carrara Toscana.
0: Ok, il nome della campionessa di quelli del weekend in carica da due settimane. Ok, che ora era ieri a quest'ora?
1: Le 11.08.
0: Ok, giorno in cui andiamo in onda con quelli del weekend.
1: Sabato e domenica.
0: Ok, quale tennista italiano ha comunicato uno stop per questa?
1: Sinner.
0: Ok. È finito il tempo. Davide, sai quante ne hai fatte?
1: No.
0: Ne hai fatte 11! Sei il nuovo campione di quelli del weekend. Bravo, bravo.
1: Dai, dai, mi piace vincere facile perché erano poche.
0: Ecco, guarda, è bello. Facile fare il fenomeno quando sei vinto. Allora, se non avessi vinto sarebbe stato un... però ragazzi, non erano facili, no, sto scherzando. Bravo, è stata una super giocata. Tra l'altro, sei anche un grande esempio di come si dovrebbe fare questo quiz. Perché anche se qualcuno non la sapevi e tutto, sei andato bello spedito. Cioè, avevi il cosiddetto pepe al non si può dire che cosa, capito? Niente, è svenuto dall'emozione, ci sei Davide?
1: No, sono qua,
0: Allora, ti dedichiamo My Way di Frank Sinatra, che è la canzone dei campioni, di chi vince questo quiz e chi vuoi dedicare la gloria e questa vittoria di oggi?
1: Dai, a mia madre che è morta quest'anno.
0: Ok, come si chiamava la tua mamma che l'abbracciamo?
1: Nunzia,
0: salutiamo mamma Nunzia. E qualcuno proverà a soffiare questo primato sabato prossimo. E vediamo se tu sei destinato a rimanere campione per ancora tanto tempo oppure no. Però grazie, sei il nuovo campione di quelli del weekend. Complimenti, questo premio, la gloria va in Sardegna. Grande Davide.
1: Non ti sento più.
0: La degna fine di questo quiz. Un abbraccio Davide, ciao.

0: Noemi, se ti innamori muori. Tra l'altro, brava Noemi, questa settimana è stato annunciato che sarà nella commissione dei super esperti che giudicheranno i ragazzi di questa edizione di Sanremo Giovani, quindi in bocca al lupo a lei e a tutto il resto della commissione che giudicheranno potenzialmente alcune delle nuove star della musica italiana. 11:13, abbiamo fatto quelli del quiz con Davide, nuovo campione di quelli del weekend, Davide da Cagliari. Una domanda era su Antonio Albanese, voglio fare anch'io gli auguri al grande Antonio da parte di tutti noi di R101 che oggi festeggia gli anni. Ho un bellissimo ricordo di Antonio Albanese perché l'ho incontrato solo una volta nella mia vita, però nella radio dove lavoravo prima di arrivare a R101 è stato forse uno dei primissimi personaggi famosi con cui ho avuto a che fare, che ho visto nella mia vita, e ho questo ricordo di lui che era andato ospite in un programma, non nel mio, ed era lì nella hall, diciamo, della radio con un bicchierozzo di vino, era più o meno l'ora dell'aperitivo, era preso benissimo, non necessariamente per il virus, cioè per una persona cordiale, meravigliosa di natura, e mi ricordo che si era messo a parlare con me, io ovviamente avevo questo timore, no, reverenziale, in modo un po' come fa lo zio a Natale, un po' il ticcio, si può dire, che ti prende sotto la sala, e ho una foto con lui che ha questo, prima o poi la posterò, con lui che ha questo bicchiere di vino rosso in mano. Bellissimo ricordo, infatti spero di rincontrarlo solo per lì. Ma ti ricordi quella? Probabilmente la risposta è no, ma glielo riracconterei e gli farei vedere la foto. Grande, grande Antonio, grandissimo del cinema e della comicità italiana. Questa è R101, non dovrei dirvelo, ma da qui a luna potrebbero esserci regali. Ascoltate sempre la radio con grande attenzione. Enjoy the music.
1: R 101.

0: R101 Golden
1: Ticket. A sorpresa torna il Golden Ticket di R101 e siamo pronti a farvi un regalo incredibile, perché adesso al primo o la prima di voi che manda un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Irama, regaliamo due biglietti per l'incredibile concerto di Rama, di cui R101 è radio ufficiale, nello specifico di tutto il tour. In questo caso i due biglietti li regaliamo per la data del 16 dicembre all'Unipol Dome di Milano, il nuovo super palazzetto di Milano. Per aggiudicarveli dovete essere ora i primi a scrivere R101 Irama al 331 80 90 101.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Isoppa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
21: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
0: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Oggi con il Golden Ticket di R101 regaliamo due biglietti per andare a vedere Irama dal vivo in concerto, nello specifico la data del 16 dicembre all'Unipol Dome di Milano. Neanche da dire, ragazzi, ci avete provato in migliaia, ma il più veloce, quindi colui che se li aggiudica, è Paolo dalla provincia di Varese. Grande Paolo, bravo, bravo!
3: Ciao, ciao, grazie! Ciao.
2: Sei felice?
3: Sì, molto, parecchio.
2: Allora, senti, la prima domanda è: immagino tu ascolti R101 da tanto. Hai provato altre volte ad aggiudicarti il Golden Ticket?
3: Sì, ho provato, ma non ce l'avevo mai fatta.
2: Quindi non sei, diciamo, il fortunato principiante, ma sei la dimostrazione che chi la dura la vince poi alla fine.
3: Sì, dai, diciamo di sì, per oggi sì.
2: Senti, siamo veramente felici per te. La domanda che faccio a tutti è: i biglietti sono due, con chi andrai a vedere Irama il prossimo 16 di dicembre?
3: Un paio di indiziate ci sono, adesso ci devo pensare un attimino.
2: Dai, dai, proviamo a fare un veloce ragionamento insieme. Chi sono i primi nomi che ti vengono in mente?
3: Amiche ballerine che vengono a ballare con me, quindi...
2: Attenzione, attenzione Paolo, grande sex symbol, questo mi sembra di capire. Ok, allora, non le nominiamo perché non vogliamo creare una faida.
3: Bravo,
2: Scusa, che genere balli, Paolo? Che cosa ti piace ballare? Che genere balli?
3: Swing.
2: Domanda proprio da ignorante, quindi chiedo scusa a tutti gli appassionati di ballo. Sì. Come funziona? Hai una compagna di ballo fissa? Cambia ogni volta? Hai due o tre opzioni? Cioè, com'è che si fa di solito?
3: No, si cambia ogni volta, si invita la follower che vuole ballare e via. Così come tutti i balli, diciamo, più o meno.
2: Attenzione. Vedi, quante cose si imparano. Vedi, non ho capito nulla dalla vita, Paolo. Allora, questo che stiamo facendo sentire è lo swing.
3: Esatto. Vedi, no, beh, vediamo.
2: È swing questo, no?
3: Bravissimo, bravissimo.
2: È questo, bravo, bravo, vedo che l'hai trovato al volo. Va bene, verremo a ballare tutti con te. Beata la fortunata ballerina che porterai con te a vedere il concerto di Irama. Goditela, tra l'altro non so se sei mai stato alla nuova Unipol Dome, la nuova arena di Milano, molto molto bella. Quindi anche un'occasione per vederla. Divertiti, Paolo, e poi raccontaci com'è andata, va bene?
3: Va bene, grazie mille.
2: Ciao,
3: ragazzi.
2: Buon weekend.
3: Ciao, ciao. Grazie anche a voi. Ciao.
0: R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Black Summer, Damiano David su R101, uno dei pochi artisti che negli ultimi anni è riuscito nell'impresa, quella di partire dall'Italia, più precisamente se vogliamo da Via del Corso, da Roma, e diventare famoso in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, cosa che sempre pochi cantanti, pochi artisti in generale riescono a fare. Mi ha ricordato molto la storia di un'altra artista che probabilmente ancora non conoscete benissimo, che sta emergendo in queste settimane, che si chiama Adela. Probabilmente l'avete scoperta perché in questi giorni è praticamente al primo posto di tutte le classifiche con una canzone viralissima anche sui social che si chiama Nicole Kidman.

Una canzone che è di fatto una dedica d'amore, di stima per Nicole Kidman, una grandissima attrice che peraltro ha apprezzato molto la canzone, la sta usando lei stessa in primis sui social. Perché dico che mi ha colpito la storia di Adela? Perché lei è classe 2003, quindi giovanissima, è nata a Bratislava, la capitale della Slovacchia. Lì è cresciuta e ha passato praticamente tutta la sua vita, finché poi nel 2022, dopo aver imparato l'inglese da autodidatta guardando un sacco di serie americane, ha detto: voglio trasferirmi negli Stati Uniti e provare sul serio a fare musica. Si è trasferita a Los Angeles, ha iniziato a fare il suo percorso e adesso ha fatto questa canzone insieme a tante altre canzoni che però l'hanno posizionata, così in queste ore, al numero uno della classifica mondiale della musica, davanti a una signora che si chiama Taylor Swift, quindi una che di primi posti se ne intende. Questa è la sua nuova canzone, si chiama Patient Zero su R101.

0: Patient Zero, la nuova di Taylor Swift su R101. E rimanete con noi se vi va, sono le 11.41. Tra poco non c'è solo la canzone che ti fa stare bene, ma daremo spazio anche alla storia di uno o una di quelli dei sogni. Amici e amiche che contro ogni pronostico hanno completamente cambiato la propria vita. A tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene? Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: La tua incredibile vicina, c'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
11: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
12: Essenziale, poetico, spettacolare. Il Piccolo Principe. La storia più letta e amata di tutti i tempi. Torna a teatro con uno show imperdibile e una grandissima novità. Paolo Ruffini nei panni dell'aviatore. Un racconto per tutte le età. Musica, effetti speciali e nuovo cirque si fonderanno per dare vita a un'esperienza che lascerà tutti a bocca aperta. Non perderti lo spettacolo più atteso dell'anno. Il Piccolo Principe. A teatro. Dal 29 ottobre. Info su ilpiccoloprincipe.show. Radio ufficiale. R101.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon. Fino al 12 ottobre.

0: Abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
1: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo.
4: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Le 11.47 di sabato, buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101, io sono Phil Grondona, fino a luna come ogni sabato e domenica siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Grazie a cosa? Grazie alla canzone che ti fa stare bene, che è un brano che ci emoziona, ci porta alla mente ricordi della nostra vita, ci dà la giusta carica e a sceglierla siete sempre voi. Scopriamo in questo caso chi l'ha fatto.
1: Ciao, sono Simona da Milano, la canzone che mi farebbe stare bene è Karma Chameleon dei Culture Club. Ciao, grazie.
0: Grazie mille Simo, grazie, scelta apprezzatissima da tutti, potete sceglierla anche voi, 331 80 90 101, Karma Chameleon, Culture Club, qui su R101.

Karma Chameleon 1983 Culture Club, la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie mille a chi ce l'ha regalata, Simona da Milano. La prossima torna tra un'oretta e ovviamente sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101, perché solo qui su R101 vi diamo questa possibilità, quella di prendere il controllo della nostra playlist per mettere voi una canzone di quelle proprio che ci fanno stare bene e ci ricordano momenti belli della nostra vita che riviviamo grazie alla musica. Come sono formale oggi? No, alleggeriamo, perché tra poco torna il momento quelli dei sogni, in cui vogliamo raccontare la storia di qualcuno di voi che contro ogni pronostico, non più ragazzino, ha avuto il coraggio di cambiare completamente la propria vita. Viviamo in un mondo che ti dice: guarda, la tua vita devi impostarla a 20 anni, poi non è che puoi a 30, 40, 50 anni, a 60 anni svegliarti e dire: guarda, ho deciso che faccio tutt'altro. Invece noi ogni settimana impariamo che è possibile, che è pieno di amici che lo fanno, rischiano, ma poi questa cosa porta loro fortuna. Perciò, se appartenete a questa categoria e volete farvi sentire, sia che il cambiamento sia già avvenuto, sia che sia in procinto di, fatevi sentire al 331 80 90 101 e tra poco ce la chiacchieriamo in onda. Ora su R101 c'è anche The Weeknd.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È mia dedica su R101. Mancano pochi secondi a mezzogiorno e tra poco siamo pronti a raccontare la storia di qualcuno o qualcuna che contro ogni pronostico ha cambiato radicalmente la propria vita nel momento quelli dei sogni. Però intanto rimanete con noi, ci sono le breaking news di TGcom 24.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Il maltempo sferza il centro-sud a Lipari Arcipelago, delle isole Eolie, decine di abitazioni allagate, esondati due torrenti, fango in strada, forti nubifragi in Calabria, nel Regino, situazione critica anche nel litorale a sud di Roma, chiesto lo stato di calamità. Nuovi attacchi russi in Ucraina, colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi. Droni di Kiev su una raffineria. Nelle ultime ore intesa Trump-Putin sulla diesel russo. Stop alle sanzioni. Giusto governare fino ad autunno del 2027, lo ripete oggi il ministro Salvini, escludendo un election day unico per comunali e politiche. Prima si va a votare, meglio è, dichiara invece la segretaria del PD Schlein, promulgata dal capo dello Stato Mattarella, la nuova legge elettorale. Le indagini sul giallo di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove sono morti avvelenati Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Più di 100 computer e IP di 3 scuole diverse saranno sottoposti a controlli. Arrestata la 59enne indagata dopo il decesso del marito di 70 anni, morto in ospedale il 18 settembre a causa di una emorragia. Era stato ferito con un coltello ad una gamba nella loro casa a Bibbiena, nell'Aretino, dopo una lite. Omicidio preterintenzionale aggravato, il reato contestato alla donna. Disastro azzurro all'ATP 1000 di Shanghai, eliminato anche Matteo Arnaldi, battuto da Taylor Fritz ai 32esimi di finale. Il tennista di Imperia ha ceduto in 2 set per 7-5-6-4 dopo 1 ora e 42 minuti di gioco. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alobex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alobex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 04.

Amici, buongiorno amiche, mezzogiorno e tre minuti di sabato 10 ottobre 2026, siete su R101 in radio, in TV sul canale 67, saluto gli amici e le amiche che ci seguono da lì, io sono Phil Grondona, ringrazio Federica De Boni per le ultime news, saluto in regia e lo ritrovo con grande piacere il mio amico, il gran maestro dei maestri Claudio Cucurandone, con voi fino a luna se vi va, siamo quelli del weekend e tra poco spazio a quelli dei sogni.

0: Ormai storia della musica, Dark Horse di Katy Perry su R101, mezzogiorno e 7 minuti, è sabato e noi tutti i sabati a quest'ora ci dedichiamo a un momento che ci sta molto a cuore, che chiamiamo quelli dei sogni, in quello in cui raccontiamo la storia di qualcuno che, non più ragazzino, con grande coraggio, ha capito che doveva dare una svolta alla propria vita, inseguire veramente i propri sogni e, rischiando tanto, l'ha fatto, portando poi a casa un ottimo risultato. Per ottimo risultato intendo anche solo la soddisfazione personale di avere una vita per noi felice. E al telefono, da Como, se non erro, c'è Mirko. Buongiorno Mirko.
1: Allora, ciao, buongiorno a tutti, però hai toppato perché io di Roma, non di Como.
0: Ah, vabbè, sei mai stato a Como, Mirko, in vita tua?
1: Sì, bellissima.
0: Bella,
1: guarda.
0: Dai.
1: Allora, sono andato con la mia compagna qualche anno fa e è veramente un incanto.
0: Allora, essendoci stato, un 1% di te può definirsi anche cittadino di Como.
1: Vabbè, dai, sì.
0: No, ascolta Mirko, la tua storia ci ha colpito perché il cambio di cui adesso parleremo, più o meno a quanti anni l'hai fatto, questa epifania che hai avuto?
1: È iniziato nel 2010.
0: Ok, più o meno che età avevi in quegli anni?
1: 33.
0: 33 anni, quindi età in cui per molti, per la società, ormai tu sei fatto e finito, cioè il tuo destino è già quello.
1: È segnato, sì.
0: In quegli anni eri in grave difficoltà economica, cioè dicela,
1: guarda,
0: come hai raccontato,
1: sì,
0: nel vocale che ci hai mandato.
1: Sì, praticamente, vabbè, come tutti i papà separati, poi la prima parte che viene meno è proprio quella economica, quindi lo stipendio non mi abbastava, quindi non riuscivo a fare arrivare a fine mese, quindi quando erano gli ultimi giorni mettevo il salvadanaio sul tavolino e facevo 1 euro per il biglietto della metro. Queste zoppe, le scatolette del gatto e quello che mi rimane cerco di mangiare qualcosa pure io. E come ho detto nel messaggio, poi è arrivato a un certo punto che scatta quella scintilla, dici no, non è questa la vita che avrei voluto, quindi mi sono buttato nel lavoro, ho studiato tanto e ho cambiato tante società fino ad arrivare anche a lavorare per l'Agenzia Spaziale Europea.
0: Caspita.
1: E adesso gestisco una serie di cliniche private nella sanità.
0: Ecco, hai fatto decisamente carriera, immagino che tu oggi sia decisamente tranquillo. Sai cos'è,
1: sì,
0: che cos'è che mi ha colpito tanto della tua storia? Che spesso si parla, no? Si raccontano queste storie, però dall'esterno, quando magari stai vivendo un grande momento di difficoltà come quello che tu stavi vivendo appunto nel 2010, sembra sempre la favoletta. Quel momento lì di epifania in cui dici mi permetto di dire ho toccato il fondo, devo cambiare, cioè com'è che si manifesta? Proprio dalla sera alla mattina? Cioè tu un giorno ti sei svegliato e hai detto cambio e da lì non ti sei più guardato indietro? Anche per dare un consiglio,
1: sì,
0: a chi magari sta vivendo un momento del genere.
1: Guarda, alla fine io penso che non c'è un qualcosa, tolta ovviamente la salute, che non si può risolvere, quindi è superare quella paura di rimettersi in gioco, però poi alla fine quando ti guardi indietro e ti dici che non c'è niente da perdere, e anche il tempo, perché essendo da solo gioca tra virgolette a tuo favore, quindi anche il buttarti all'interno di un qualcosa è un modo per toglierti da quel loop di disperazione che poi alla fine si crea, quindi impegni il tuo cervello in una cosa nuova che non ti diciamo tra virgolette permettere non ti permette di tornare indietro con i pensieri,
0: certo,
1: di guarda che cavolo di fine ho fatto.
0: Mirko, ti ringrazio di cuore, non mi sento di aggiungere altro perché ho i brividi nel senso buono del termine. Credo che le storie come le tue, come la tua, siano veramente preziose per ognuno,
1: guarda,
0: di noi, siano di grande esempio, quindi grazie per averla condivisa.
1: Io dico sempre che se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque, perché io veramente da bambino sono stato proprio il tormento di casa, scappato di casa.
0: Quello su cui nessuno avrebbe, l'underdog, quello su cui nessuno scommetteva, invece ce l'hai fatta. Mirko, invece ci vuole tanta forza per fare quello che hai fatto tu, però ognuno di noi può rivedersi nella tua forza e trovarla, anche quando uno fa fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. Ti abbracciamo,
1: anche perché
0: grande.
1: Sono normale, quindi non sono un supereroe. Un abbraccio a tutti e grazie per
0: grande,
1: la chiamata.
0: Mirko da Roma. E ogni tanto va a Como, come tutti, con la fidanzata.
1: Sì.
0: Ciao Mirko.

0: parlare d'amore su R101, mezzogiorno e 18. E se vi fa piacere rimanete con noi, perché tra poco siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro, con 100 euro di buono spendibile subito. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
0: Sono veramente tanti modi per seguire R101 su tutti i social e mi fa piacere ricapitolarveli, perché ci trovate su Instagram, su Facebook, su X, su Threads, pure su TikTok. Basta cercarci come Radio R101.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE GUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Essenziale, poetico, spettacolare. Il Piccolo Principe. La storia più letta e amata di tutti i tempi. Torna a teatro con uno show imperdibile e una grandissima novità. Paolo Ruffini nei panni dell'aviatore. Un racconto per tutte le età. Musica, effetti speciali e nuovo cirque si fonderanno per dare vita a un'esperienza che lascerà tutti a bocca aperta. Non perderti lo spettacolo più atteso dell'anno. Il Piccolo Principe, a teatro, dal 29 ottobre. Info su ilpiccoloprincipe.show. Radio ufficiale. R101.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
16: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
17: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
18: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
18: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101, mezzogiorno e 27 di sabato. Buongiorno amici. Allora, poco fa abbiamo messo una canzone bellissima di Harry Styles, dopo aver raccontato la storia di Mirko, l'amico di quelli dei sogni, che è stato al telefono con noi. American Girls va avanti, tra l'altro il tour mondiale di Harry Styles, che arriverà anche poi nel nostro paese. Tra le cose belle che ha fatto in questi giorni, c'è su YouTube, la trovate, una bellissima intervista, conversazione con Thom Yorke, frontman dei Radiohead, quindi una grande conversazione tra due musicisti. Molto molto bella. A un certo punto di questa chiacchierata che hanno fatto per Rolling Stone, versione americana, Thom Yorke chiede la seguente cosa. Sentite l'audio originale e poi se qualcuno non parla l'inglese la traduciamo, tranquilli.
1: Do you travel with a laptop?
2: My laptop has been dead for about 6 years. I don't know where the charger is.
1: We can help you with that.
2: I know.
0: Cioè, praticamente Thom Yorke chiede ad Harry Styles: viaggi con il tuo computer, con il tuo computer portatile, come immagino si stesse parlando di creatività, no? Come tenere, come produrre anche in modo snello quando sei un artista. E lui risponde: assolutamente no, non apro il mio computer, cioè il mio computer è morto da 6 anni, non so dove sia il caricatore. Poi Thom Yorke, cercando, dice: sono abbastanza certo ti potremmo aiutare su questo, della serie, sei Harry Styles, se non te lo puoi permettere tu non so chi si possa permettere un caricatore. Poi il discorso va avanti con lui che racconta una cosa molto curiosa, dice: ormai la mia musica la produco praticamente solo con il telefono, addirittura se ho un'idea, sai che a volte un cantante magari ha l'idea di una melodia o di un testo, uso l'app memo vocale dell'iPhone, la registro così e poi vado in studio a lavorarci. Devo dire molto molto divertente. Poi là di tutto una grande conversazione tra due grandi musicisti che, se volete recuperare, trovate su YouTube. Tra poco daremo spazio a tutti quelli dello sport di R101, ma prima Rocco Ante, J-Ax e Bundabash.

0: is the Purple Disco Machine e i Sophie and the Giants su R101. Siete con quelli del weekend ed è il momento di dare spazio a tutti quelli dello sport, perché è tantissimo lo sport che si gioca questo fine settimana. Innanzitutto è un grande weekend per i motori, c'è la Formula 1 a Singapore, per ovvi motivi di fuso orario c'è già stata la gara sprint del sabato, cioè di oggi, nelle prime ore di questa mattina. Non so quanti di voi si siano svegliati apposta per vederla, però abbastanza travagliata, anche perché pioveva, è partita in ritardo, alla fine aveva fatto la pole Max Verstappen, che ha vinto, della Red Bull, seguito poi da Lewis Hamilton, della Ferrari, Leclerc, quarto posto per Kimi Antonelli. MotoGP invece in Indonesia, anche lì la sprint oggi vinta da Marc Marquez, che torna così in testa al mondiale. Poi ci sono tantissime partite di Serie A che si giocano questo weekend dopo la pausa per la nazionale dello scorso weekend. Alle 15 il Genoa gioca con la Fiorentina, alle 18 l'Inter con il Parma, era anche una domanda di quelli del quiz di oggi, e alle 20:45 Napoli-Frosinone. Però in questo momento noi vogliamo sapere quanti di voi che ascoltano la radio stanno facendo sport, ma non lo sport questo qua che ho citato, dei professionisti pagati milioni di euro, dollari o quello che è, no, lo sport quello, la partitella con gli amici, marcia al campetto che cade a pezzi, il torneo amatoriale, voi che magari accompagnate figli, nipoti, parenti vari ai tornei del weekend, nuoto, palestra, tennis, mettiamoci anche padel, che da grande appassionato di tennis non dovrei citare, ma lo citiamo lo stesso. 331 80 90 101. Se arrivano dei bei racconti, tra poco li mettiamo in onda. E adesso su R101 sentite qualche bel ritmo. Musica nuova, Tiro Mancino, Simona Molinari, Nuvole. Boss and Blue, qui su R101.
1: Fammi sapere

0: la nuova canzone di Tiro Mancino insieme a Simona Molinari qui su R101, e rimanete con noi se vi va, perché sono arrivati tanti bei racconti e tra poco siamo pronti a dare spazio a tutti, ma proprio tutti quelli dello sport.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi.
2: Dalle 13 alle 16, non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
8: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul canale 5.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
13: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
14: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
13: Così vicino.
14: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
13: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
16: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
15: E dietro la grigliata?
16: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
17: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina. Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Le mele di Marlene.
22: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
21: Mi fa innamorare.
23: Oh, tutti uguali.
24: Chiama se hai bisogno.
23: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
25: E chiama uno.
23: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
26: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
27: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: mezzogiorno e 47 di sabato 10 ottobre, siete su R101 in radio, in televisione, canale 67. Io sono Phil Grondona, fino a l'una siamo qui con quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Scopriamo chi ci regala la canzone che ti fa stare bene.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è It's My Life dei Tall Talk.
0: Grazie mille amico, vi ricordo che la canzone che ti fa stare bene la potete e dovete scegliere sempre voi, se vi va, con un bel vocale al 331 80 90 101 e un po' di suggerimenti, se non avete idea, sono sul nostro sito r101.it. It's My Life.

0: E ovviamente sarete sempre voi a regalarcela, a sceglierla al 331 80 90 101. Adesso ci stiamo dedicando al momento quelli dello sport. Oltre agli sport che abbiamo già citato, la Serie A, la MotoGP, la Formula 1, vi voglio segnalare anche il tennis. C'è il WTA 1000, torneo di tennis femminile in quel di Pechino, mentre il Masters 1000 di Shanghai. Tra l'altro la brutta notizia che riguarda il mondo del tennis, che abbiamo accennato stamattina, che è arrivata in questi giorni, riguarda Jannik Sinner, che ha annunciato che non potrà proseguire questa stagione per concentrarsi su questo benedetto ginocchio che gli sta dando problemi. Noi ovviamente, è una scelta più che saggia, gli auguriamo di riprendersi al mille per mille e poter tornare presto a giocare, a regalarci le grandi emozioni a cui ci ha abituato. Poi ovviamente questo momento serve per capire quale sport state praticando voi mentre ci ascoltate. Allora sentiamo un po' di quelli dello sport al 331 80 90 101.
1: Ciao. Siamo Greta
2: e Matteo.
1: Stiamo tornando dalla piscina.
2: Abbiamo fatto 75 vasche a testa.
0: Wow.
2: E stasera andiamo a vedere la partita Inter-Parma
1: allo stadio di San Siro. E domani mattina partita di basket. Ciao.
0: Ammazza, grande weekend, sia da praticare che da vedere. 75 vasche. Non so te, Cucù, che sei in regia. Io, anche tu sei un uomo di mare come me, io credo di averle fatte proprio in tutta la mia vita. Cioè, se sommi tutte le vasche che abbia mai fatto, non... forse arriviamo a 27-28, non di più.
3: Sono Carla da Brescia.
0: Ciao Carla.
3: Sì, ti sei dimenticato.
0: Cosa?
3: Che oggi, lo so che non interessa a nessuno, però gioca anche la nazionale italiana di football americano in Polonia, contro la Polonia, per le classificazioni agli europei.
0: Allora, sono sincero, sì, non lo sapevo neanche, però è giusto segnalarlo perché nel nostro paese ci sono tantissimi sport che magari non vanno di moda qua, per dire, il football americano negli Stati Uniti è una cosa che è paragonabile a noi, alla Serie A, al calcio, alla Champions, a tutte quelle cose lì. Magari il nostro paese è seguito meno, però c'è una nazionale, va supportata, quindi è giusto parlarne, perciò grazie mille amica per questa bella segnalazione.
4: Ciao Phil.
0: Ciao.
4: Sono Francesco, sono a Santa Maria al Bagno, nell'Usalento, e ho aspettato che finisse di piovere per farmi la solita camminata sul lungomare. Ciao!
0: Che bello, grande amico. Sai che appena detto Salento e sentivo questo venticello, ho detto, ma vuoi vedere che Fra è così un maledetto che ci sta mandando sto vocale mentre con i piedi a bagno? Perché comunque oggi abbiamo sentito amico di Cagliari e voglio dire, se uno non è nel freddo nord quelle belle giornate, un bagnetto ci sta ancora, anche se so l'estate è un lontano ricordo. Poi
5: ciao Phil.
0: Ciao.
5: Il cambio di stagione vale come sport?
0: Beh sì, assolutamente, è una cosa molto faticosa. Quanto è sottovalutato cambiare, non so, mettere il piumone? Cioè serve grande praticità, soprattutto se uno è imbranato come il sottoscritto. Poi invece ci sono quei fenomeni della casa che lo fanno in un secondo, non io. Tra le cose più belle che mi porterò a casa di quest'estate, visto che l'abbiamo citata parzialmente, c'è aver visto dal vivo all'Universe di Ibiza David Guetta e aver scoperto che parla come il Gabibbo. Perché se andate a vedere un suo live, lui quando deve incitare la folla tipo diceva Ibiza! Facevi così anche tu, Cucù, quando facevi le sale? No, no, tu proprio silente, proprio, te ne fregavi. Questa è I'm Good su R101.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: 101. Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: di Giulia Bresh su R101 a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend. Sono le 13 in punto, quindi abbiamo anche sforato rispetto a quello che dovrebbe essere l'orario del nostro programma, ma la mia amica Rebecca Staffelli sono certo che ci perdonerà. Arriva tra pochissimi minuti con Belli Felici per tutto il pomeriggio. Io sono Phil Grondona, grazie a voi, grazie al gran maestro Claudio Cucurandone che si è occupato della regia, anche a Edu Mondino. Se vi va, domani dalle 10 siamo ancora qui da Phil, è tutto, ciao.
1: Siamo quelli del weekend. 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Skoda ha svelato la PIC, SUV a propulsione elettrica destinato a diventare l'ammiraglia della gamma zero emissioni. 4,90 m, dimensioni importanti che si riflettono anche sul comfort all'interno dell'abitacolo, che può contenere fino a 6 passeggeri oltre al guidatore. La PIC 90X rappresenta il vertice della serie per il grande SUV, trazione integrale, 300 cavalli e un'autonomia dichiarata superiore ai 600 km. Il marchio Boemo è stato tra i pochi a non aver mai abbandonato i tasti fisici. Infotainment connesso, aiuti alla guida di ultima generazione e un ambiente rifinito con cura. L'ultima nata di Hyundai è una hatchback, tradotto una due volumi compatta con il portellone che solleva il lunotto. Si chiama IONIQ 3N, piccola nelle dimensioni, quasi 500 km di autonomia, spazio che non diresti per una macchina lunga poco più di 4 metri. L'anteriore è caratterizzato dai gruppi ottici pixellati, tipici del marchio. Il muso è basso, sulle fiancate si notano tagli aggressivi e non mancano minigonne e passaruote che sottolineano il DNA sportivo. L'ispirazione per l'abitacolo è l'arredamento italiano anni 70, mentre l'infotainment permette di scaricare alcune app direttamente sulla macchina. Un'auto che può fare tutto e bene, andare in elettrico, diventare un mezzo ibrido e perfino far sorridere tra buche e dislivelli. Si chiama Suzuki E-Cross, SUV di oltre 4,60 m presentato in una veste nuova. A partire da un design rinnovato, una presenza su strada decisa, come dimostra il muso piatto, con una maxi griglia sul frontale e la nuova firma luminosa AC più affilata. L'allestimento è unico, così come la motorizzazione, un plug-in che abbina al motore 2005 termico due unità elettriche per una potenza complessiva di 309 cavalli. La trazione è integrale, perché Suzuki è sinonimo di off-road e la E-Cross, nonostante le dimensioni, si muove come se fosse su binari, anche dove manca l'aderenza. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

ciao amici belli e felici, che meraviglia, non vedevo l'ora di questo sabato insieme, tutto bello felice, così per rimanere in tema con il nome del nostro programma. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16 qui su R101, sabato 10 ottobre, e tutta la squadra è al completo, è presente, fatevi salutare. Partiamo da lui, il nostro Diego Nazionale, regia da Milano, hello Dieghito, ovviamente con lui anche la nostra super Fede in redazione, hello Fedina, e l'immancabile regia qui da Roma, Chico Allo. Amici, noi siamo pronti al completo, come sempre il numero per poter interagire con noi rimane sempre quello, il 331 80 90 101, direi che si parte, vamos!

0: Lady Gaga apre le danze qui a Belli Felici per questo sabato 10 di ottobre. Sì ragazzi, per chi ci segue dal canale 67 del digitale, quindi oltre che sentirci ci vede pure. Oggi così commentavamo insieme alla mia squadra, che sono uscita proprio da una squadra di pallone, di football americano, non lo so. Oggi mi sentivo così, sportiva, cappellino e t-shirt over, e si pedala, si vola amici, si vola verso la prima notizia di oggi. Partiamo con un po' di gossipino, perché d'altronde sono settimane ormai che girano sui social tante foto, tanti annunci del matrimonio, forse una delle nozze più attese di tutto l'anno, quella di Damiano David con Dave Cameron. Attenzione, perché sono uscite addirittura delle foto inedite che ritraggono chiaramente la coppia nei festeggiamenti con abiti da sogno, anche dei dettagli rock, perché sì, va bene, ci sposiamo, vive il romanticismo, però non siamo una coppia tradizionale, ecco, a noi piace sorprendere i nostri fan. E infatti chiaramente la loro community, ma non solo, anche tutti i vari social, tabloid e compagnia, sono impazziti per queste nozze davvero, davvero molto belle, anche perché la complicità tra loro è evidente, cioè proprio si respira così, anche senza essere presenti al matrimonio. Abbiamo avuto modo di sentirla, quindi bene, auguri ragazzi, auguri, godetevi queste nozze meravigliose e la vita da sposini.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Allora, passiamo dal gossip, perché oggi abbiamo iniziato così col botto. Un po' di gossip sta bene sempre, su tutto, al mondo invece del lavoro. Ma non solo il mondo del lavoro, la qualità delle nostre vite d'ufficio. Ecco perché è uscita una classifica che identifica quali sono le migliori aziende italiane secondo i dipendenti. Questa cosa mi piace molto, perché sicuramente non ci sono persone migliori dei dipendenti di un'azienda a poter emettere il verdetto su come si trovano all'interno del loro posto di lavoro. Ecco, è uscita la top 100 delle migliori aziende, e tra queste non ci sono soltanto i grandi colossi del web o della moda, ma anche in realtà un po' più piccole, ma che stanno investendo davvero tantissimo sul benessere e la salute dei lavoratori, cosa che secondo me è fondamentale assolutamente quando si tratta di posti di lavoro dove poi l'essere umano deve passare la maggior parte delle ore della propria giornata, no? Perché purtroppo non si campa d'aria, tutti dobbiamo lavorare. Quindi, cosa fanno queste aziende? Offrono una maggiore flessibilità, danno l'opportunità di avere lo smart working, quindi lavorare anche, insomma, non per forza dall'ufficio, ma in giro per l'Italia o da semplicemente casa propria, no, non solo, anche in giro per il mondo potrebbe essere. Welfare familiari, ambienti di lavoro sereni, posti che accolgono i propri lavoratori. Tutte queste sono le cose principali che permettono poi ad un'azienda di arrivare in cima alla classifica dei posti di lavoro delle aziende italiane più belle del mondo, con la qualità più alta per quanto riguarda la vita d'ufficio.

0: E lo so amici belli che non è l'ora della colazione, stiamo pranzando, abbiamo finito di pranzare, però io vorrei parlare tra pochissimo con voi di colazioni, ma perché queste sono colazioni speciali. Siamo a Milano e vi do un piccolo spoiler, sono colazioni di lusso. Tra poco ne parliamo sempre qui su R101 a Belli e Felici.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Isoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da €6, ognuno utilizzabile su una spesa minima di €30. Scopri di più su Conad.it.
9: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
11: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da PharmaExtracta.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
16: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Latin Lover, Cesare Cremonini suona qui su R101, amici belli, musiche, chiacchiere, musica. E siamo giunti al momento della colazione. Lo so che insomma non è sicuramente l'orario adatto per parlarne, ma chissà, magari domani per una domenica di relax e serenità vi va di andare a fare colazione in un posto speciale, un posto da re. Ecco, non lo so, io non lo so, però magari c'è qualcuno all'ascolto che è interessato alla questione e vorrebbe approfondire. Allora, amici belli, ci troviamo a Milano. Ci sono questi nuovi trend che sappiamo che ormai, ecco, focus principale della Gen Z, dei nuovi trend, è la salute mentale, il benessere, la cura di se stessi. Quindi la colazione è uno dei pasti, dicono, più importanti della giornata. Per questo probabilmente aziende di lusso come di Dior, Prada, Vuitton e compagnia hanno deciso di introdurre all'interno dei loro negozi, ecco, la possibilità di fare colazioni in quel di Milano, che ovviamente vi chiederete quanto costano queste colazioni in questi posti così d'élite, così di lusso. Si va all'incirca dai 37 euro per un waffle ai frutti di bosco, però ragazzi, non iniziamo con le lamentele, già le sento. Beh, se ci sono i frutti di bosco, costano 500.000 euro soltanto al supermercato, immaginatevi lì. 18 euro invece per un avocado toast, e lì la colazione, se ti rimane qua, è un problema, ragazzi, è veramente finito. Comunque, cappuccini, grandi spremute, tutto quello che si può desiderare in una colazione, anche lì si può fare con chiaramente la decorazione di loghi in base a dove andate a sedervi, se in un negozio piuttosto che in un altro. Moda e gastronomia, ragazzi, di lusso, sembra essere proprio il nuovo trend dei social.

0: eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Chiacchiere, musica, musiche, chiacchiere, come sempre in questo sabato di R101. Allora, riapriamo una piccola parentesi di gossip, parlando proprio della famiglia Beckham. Attenzione, perché io devo premettere a tutti voi, con la sincera onestà, insomma, vivevo serenamente anche senza le loro notizie. Insomma, non sono stata dietro ai vari aggiornamenti, ero rimasta al fatto che Brooklyn, il primogenito di Victoria e David, non aveva ottimi rapporti con la famiglia da un po' di tempo, anche a causa, forse, così vociferano i tabloid, della moglie, della compagna di Brooklyn. Fatto sta che probabilmente si erano risistemati, forse no, hanno ricominciato a scrivere a tutto gas sui vari tabloid il fatto che il primogenito non fosse presente alla sfilata di mamma Victoria a Parigi. E per me non era una novità, dato che non c'erano buoni rapporti, non scorreva più buon sangue tra loro, e dire che non scorre buon sangue in una famiglia tra madre, padre e figlio mi rimane un po' qui, ecco, come notizia. Gli ho sempre augurato di tornare tutti belli, uniti, felici e sereni, ma a quanto pare gridano i tabloid, intitolano: tensione nella famiglia Beckham, di nuovo il figlio contro i genitori, i genitori contro il figlio. Gli esperti di costume stanno già indagando per quale ragione Brooklyn non fosse presente alla sfilata di mamma Victoria a Parigi. Vabbè, amici, avete capito? Ci sono anche questi problemoni da risolvere oggigiorno, incredibile!
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco, non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Eccoci qui, allora tra pochissimo il nostro appuntamento, quello fedele, fedelissimo con la canzone che ti fa stare bene ogni ora scelta da voi, il nostro grande pubblico. Quindi se ancora non l'avete fatto ragazzi, mandate subito un messaggino con la vostra richiesta al 331 80 90 101.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Amici belli e felici, ciao a tutti! Come sempre sapete che per rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel magico mondo di R101 potete rimanere sintonizzati sul sito r101.it.

0: prezzo di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€,
8: ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
12: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
14: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: qui puntuale come sempre, la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere chi c'è.
1: Ciao R101, sono Stefano. La canzone che mi farebbe stare bene è Billie Jean di Michael Jackson.
0: Ma subito, Stefanino.

Jackson, attenzione, canzone scelta da un nostro amico bello felicino, giovane giovincello, il nostro Stefano. Grazie Stefano per aver fatto la tua richiesta. Amici, continuate, perché tanto ogni ora avete questa bella opportunità di scegliere voi il brano della canzone che ti fa stare.

0: Amici belli, la prima ora tutta bella e felice è volata di fronte a noi e quando si sta bene il tempo vola. Non smetterò mai di dirla questa cosa perché è così e in radio insieme a voi io provo esattamente questa sensazione. Detto ciò, siete pronti a preparare le valigie? Come sempre partiamo metaforicamente con la fantasia, è l'unico mezzo che abbiamo a disposizione quello. Quindi ci accontentiamo, stiamo per andare in Sardegna. Prima però ci sentiamo il notiziario e poi di nuovo qui. Vamos! Belli felici su
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Raid russo su Zaporizhskaya. In un post su X, Zelensky traccia un bilancio provvisorio. 12 civili morti, fra cui 3 bambini. Così il leader di Kiev. I feriti sono 14, 2 quelli gravi, 12 i dispersi. 5 bombe sganciate nella notte a poche decine di chilometri dalla linea del fronte. Accordo Mosca-Washington sul gasolio. Secondo la testata online Axios, intesa raggiunta dopo il no del presidente ucraino allo stop degli attacchi contro le centrali petrolifere. Il Cremlino apre alla proposta USA mirata a far calare l'azione bellica. Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, scene di panico nella capitale. Al momento nessuna notizia di vittime, diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6.6 gradi Richter. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Allude sui social a stragi e atti violenti a scuola. Denunciato a Catania un 14enne. Sequestrati appunti con frasi discriminatorie e svastiche. Un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Formula 1 a Singapore. Verstappen vince la sprint davanti a Hamilton e Leclerc. Antonelli quarto sale ancora. Calcio la sesta di A. Genoa-Fiorentina dalle 15. Inter-Parma dalle 18. Napoli-Frosinone dalle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sempre belli felici gli amici di R101, anche in questo sabato 10 di ottobre. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, per chi si fosse appena sintonizzato con noi. Ce la stiamo chiacchierando allegramente e non solo, ci godiamo anche un sacco di bella musica, c'è la canzone che ti fa stare bene, ci siete voi, ci sono i vostri messaggi. E io vi ho anticipato poco fa di preparare la valigia, perché tra pochissimo vi porterò in Sardegna per una bella ma bella notizia. Vamos!

Eccoci di nuovo qui, amici belli. Abbiamo appena ascoltato i Green Day in questo sabato insieme, 10 di ottobre. E io con la valigia pronta, ovviamente solo con la fantasia, sono pronta per decollare insieme a voi verso la Sardegna. È il posto magico del mio cuore. Io sono mezza sarda, non so se ve l'avevo mai detto, ma in questo caso non c'entra assolutamente niente, perché parliamo di longevità. E io, insomma, ho 28 anni e probabilmente ho già più rughe e problematiche di chi ne ha 90. Sorvoliamo su tutto questo e voliamo nel cuore del paesino che si chiama Bolotana. Bolotana è un paese di 2000 abitanti più o meno. E ragazzi, ha raggiunto un record incredibile. Record di centenari. Tutte donne, signori, tutto al femminile, ma avete idea? Cioè, questo dato, pensate, è tasso di longevità secondo su tutto il pianeta solo ad Hong Kong. Cioè, praticamente ad Hong Kong superano i dati di questo paesino di 2000 abitanti, ma per il resto in tutto il pianeta, a Bolotana, ci sono un sacco di centenarie, tutte donne. Ma che poesia, posso dire, che poesia. Qual è il segreto loro? Me lo chiedo anch'io, probabilmente dovremmo seguirle tutte. Allora, aria pulita di montagna, alimentazione genuina, tutto ovviamente a chilometro zero, tanto movimento quotidiano e l'affetto costante della comunità. Ecco, se avessi dovuto fare la lista per capire ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho e non ce l'ho. Ecco perché svelato il motivo delle mie rughe e della vecchiaia, signori. Scherzi a parte, complimenti a tutte queste donnine centenarie, che meraviglia.

Allora, per chi ama la natura e vuole stare bene a casa propria, sappiate che sta facendo il giro del web la storia di chi ha trasformato il proprio giardino di casa in un piccolo parco, no? Tra sentieri, prati, fioriti, che mi chiedo, insomma, ci vuole un bel pollice verde per mantenere tutto questo. Loro invece dicono così, che è semplice, però dipende da persona a persona, no? Ognuno avrà pure i propri limiti. Io c'ho il pollice nero, giusto le piante finte resistono a casa mia, quelle vere che ci sono è perché grazie al cielo c'è il mio compagno e i giardinieri che ci pensano. Però andiamo al sodo, dunque, quindi sta facendo il giro del web chi decide di trasformare queste piccoli o grandi giardini che siano, in realtà dove la natura regna sovrana. Piccole oasi, rifugi anche per animali. Dicono che bastino delle piccole piante, dei punti d'acqua per gli uccellini e un pizzico di pazienza per trasformare un qualsiasi posto in uno spazio verde, un paradiso botanico. Sottolineano anche che possa essere a costo zero. Io adesso non lo so, magari non sono stata fortunata come loro, ma le quattro piante che ho messo in giardino, ragazzi, cioè, mi hanno ucciso, mi hanno svenato, per carità, bellissime da vedere, però costano, raga, costano tanto le piante, a meno che tu non prenda qualcosa di piccolo che fai crescere tu, ma premettevo forse poco fa di avere un pollice total black. Niente, sorvoliamo su tutto questo. Sappiate che per chi ha un pollice verde, tutto questo è realizzabile anche a casa vostra.

0: amici belli, tra pochissimo parliamo di sanità e di come sono cambiate le priorità degli italiani quando si tratta di saluti, quelli sono quelli che faccio io ogni tanto, che fa il mio cervello, di salute, ve ne parlo tra poco qui su R101.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Zero Uno Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
10: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
13: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: Ascolta R101 dal tuo

0: Abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

She Wants qui su R101, amici belli, la musica migliore scelta per voi, come sempre il nostro fedelissimo pubblico. Allora, torniamo a noi le nostre belle chiacchiere, anzi facciamoci un pochettino più seri, perché dobbiamo parlare di salute e di abitudini mediche. Allora, è stata fatta questa indagine nazionale che ha rivelato che per quanto riguarda gli italiani la velocità nella sanità è più importante rispetto alla fiducia del medico. Cosa significa in tutto questo? Allora, che se ognuno di noi, ecco, ha un problema piccolo, medio, grande di salute, piuttosto che aspettare tempi biblici per avere una visita medica, per prenotare una visita, sceglie un dottore, anche se non lo conosce, per ottenere un responso, diciamo, immediato, un appuntamento in tempi record. Questa, pensate che secondo questa indagine, è una scelta che fanno ben l'80% delle persone. Cioè, tendenzialmente, no, si creano dei legami, soprattutto quando si parla di salute, con quello che può essere il proprio medico di fiducia, specializzato in una determinata mansione o categoria. Ecco, in questo caso questo dato di questa indagine rivela che l'80% non decide più così, non decide più di aspettare determinati tempi un po' più lunghi per andare dal proprio medico di fiducia, piuttosto ne prova uno nuovo. Voi, amici belli, come la gestite questa cosa? Vi ci ritrovate? 331 8090 101 se volete condividere il vostro parere con noi. They say, oh.

0: problema.
1: Eccoci di nuovo qui, 331 8090 101. Tantissimi messaggi al nostro numero. Evidentemente l'avete salvato anche per mandarci tanti saluti. Ogni volta mi piace leggervi, perché siete profondi. Ma c'è chi rimane sul tema dell'argomento, c'è chi invece semplicemente le spara così, giusto per farsi sentire. Ma è piacevole ugualmente. Amici belli, se state prenotando o state già focalizzati su quello che sono le prossime vacanze per il 2027, ho una bella notizia per voi, perché la guida Lonely Planet ha selezionato i migliori viaggi per il 2027. Ovviamente tra le mete consigliate, dico ovviamente perché seguiamo anche quelli che sono un po' i trend che ci dà la generazione Z, che ci dà il mondo del web, dei social. Ecco, per quanto riguarda le mete super gettonate sono gli spazi naturali, ad esempio dell'America del Sud, i vari cammini storici in tutta Europa, una piccola anche scusate i piccoli arcipelaghi sostenibili, sì, non vedo più niente, dell'oceano indiano. Ecco, insomma, quindi viaggi che alla base hanno la naturalezza. Evitare ormai tutte quelle mete piene di gente, piena di folla, semplicemente per andare a fare magari quello scatto da pubblicare sui social senza nemmeno godersi la realtà, perché tendenzialmente è pieno di gente. Mi era successa questa cosa a Bali. C'era un posto, un tempio, insomma, da visitare, perché era diventato virale sui social, come spesso accade in questi ultimi anni, tutti si fiondano lì per fare questa benedetta fotografia. Ecco, tu guardi la fotografia e sembra stupendo. Dietro la fotografia, ragazzi, tipo 3-4 ore di coda di persone messe lì sotto al sole, sotto la pioggia, qualsiasi situazione ci possa essere, loro sono lì in coda, in mezzo alla folla, in mezzo al caos, una cosa che personalmente non potrei tollerare. E infatti sono arrivata, ho visto la situazione, me ne sono andata.

0: con te.
1: Amici belli, tra poco torna il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Io vi ricordo sempre che se ne avete bisogno all'occorrenza sul nostro sito r101.it trovate una sezione totalmente dedicata alla canzone che ti fa stare bene, dove ci sono più o meno 101 titoli di canzoni per potervi ispirare e poi mandare la vostra richiesta al 331 80 90 101. Vi aspetto tra poco.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque sempre, in qualunque situazione vi troviate, sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
11: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: qui on time, puntualissimi come sempre. La canzone che ti fa stare bene, sono curiosa di sapere chi c'è.
1: La canzone che mi farebbe stare bene, che mi aiuterebbe a sopportare questo stramaledetto mal di gola, è Living on a Prayer di Bon Jovi. Ciao da Giulia.
0: Ciao Giulia, subito.

Topi, signori, e spero vivamente che la nostra Giulia, con lei che ha richiesto la canzone che ti fa stare bene, ecco, possa guarire quanto prima. Questo è il periodo del mal di gola, signori. È mal di gola, influenzina, un po' di raffreddore. Adesso non voglio dire niente, non voglio dire la mia voce. È mal di gola, influenzina, un po' di raffreddore. Adesso non voglio dire niente, non voglio dire la mia voce, ancora c'è.

0: Amici belli, sempre noi di Belli e Felici qui su R101 fino alle 16, ce la chiacchieriamo e ci godiamo anche tanta bella musica. Torno a dirvi di tenere le valigie pronte perché parliamo proprio di vacanze d'alta gamma nella nostra terza ed ultima ora per questo sabato insieme. Prima ci sentiamo il notiziario.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Accordo Mosca-Washington sul gasolio. Secondo la testata online Axios, intesa raggiunta dopo il no del presidente ucraino allo stop degli attacchi contro le centrali petrolifere. Il Cremlino apre alla proposta USA mirata a far calare l'azione bellica. Raid russo su Zaporizhskaya. In un post su X, Zelensky traccia un bilancio provvisorio. 12 civili morti, fra cui 3 bambini. Così il leader di Kiev. I feriti sono 14, 2 quelli gravi, 12 i dispersi. 5 bombe sganciate nella notte a poche decine di chilometri dalla linea del fronte. Terremoto di magnitudo 7,6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole. Scene di panico nella capitale. Al momento nessuna notizia di vittime. Diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6,6 gradi Richter. Allude sui social a stragi e atti violenti a scuola. Denunciato a Catania un 14enne. Sequestrati appunti con frasi discriminatorie e svastiche. Un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Nubifragio sull'Ipari. Torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate, case allagate. Numerosi interventi dei pompieri. Spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Calcio, la sesta di A, Genoa-Fiorentina dalle 15, Inter-Parma dalle 18, Napoli-Frosinone dalle 20:45. Formula 1 a Singapore, Verstappen vince la sprint davanti a Hamilton e Leclerc. Russell a muro, le McLaren si scontrano. Antonelli quarto, sale ancora, la pioggia ritarda le qualifiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Gli amici di R101, poi in questo sabato 10 di ottobre, ragazzi, cadono le foglie ed è tutto così meraviglioso. Ma l'importante è vedere ciò che ci accade, no? E pensare che sia meraviglioso. Anche le cose un po' più scomodine possono diventare meravigliose se ci ridi sopra. Comunque, dopo questa perla così lanciata, allora vi anticipo, piccolo spoiler, tra poco parliamo di Sluxury Travel, si pronuncia così? Beh, credo di sì, è un nuovo trend. Di che cosa si tratta? Qualcuno lo sa? Se vi va, iniziate a scrivercelo al 331 8090 101. Io tra poco vi spiego todos.

Pink, amici belli, suona su R101 con una musica che ci dà quella carica incredibile del sabato pomeriggio. A quest'ora vi piacerebbe fare il sonnellino. Magari c'è qualcuno anche che sta facendo un bel pisolino sul suo divano dopo aver mangiato, rilassato, bello e felice, e ci ha in sottofondo. Forse dovrei utilizzare allora un tono di voce più così. E non lo posso fare perché, ragazzi, è importante. Qui bisogna stare operativi. Sicuramente ci stanno ascoltando anche dai posti di lavoro, o qualcuno semplicemente mentre fa le faccende domestiche. Insomma, bisogna essere sul pezzo qui su R101 belli e felici. A proposito di gente che sta sul pezzo, sono pronta a svelarvi il nuovo trend di questo turismo d'élite per il 2027, anche perché lo confermano gli esperti. Anche qui, quando gli esperti si pronunciano, noi accettiamo tutto. L'anno del Sluxury Travel si chiama così, ragazzi. Di che cosa si tratta? Qualcuno al 331 80 90 101 ha già capito perfettamente il mood delle vacanze del 2027. Quindi che cos'è questo Sluxury Travel? Allora, praticamente è l'unione tra il lusso e la lentezza. Cioè, quindi non si andrà più alla ricerca di viaggi frenetici, quelli con 1700 tappe dove devi fare una corsa raffica da una parte all'altra per fare semplicemente magari lo scatto, pubblicarlo sui social, far vedere che sei stato lì. Alla fine non ti sei goduto niente, non hai visto niente, hai corso come un pazzo, torni alla vacanza che sei più stressato di prima. Ecco, stavo per morire pure mentre vi raccontavo questa cosa. Si va totalmente nella direzione opposta, che è un po' quello che stiamo dicendo in lungo e largo nelle diverse settimane: il trend della salute mentale, della leggerezza, della serenità, del godersi il momento, di ciò che ci stanno insegnando anche le generazioni Z. Quindi, ragazzi, posti sereni, vacanze prolungate, dimore statiche, treni panoramici d'epoca addirittura, esperienze immersive, uno stile di vita più lento, più sereno, dove non c'è fretta. Quella è vacanza, e questo, amici, è anche il nuovo trend appunto per le vacanze luxury del 2027.

0: romantica.
1: Eccoci qui, amici belli. Allora, dal turismo passiamo invece alle dinamiche di cuore, perché proprio dal Giappone torna una bella notizia. Si torna alle origini, il dating tradizionale con le agenzie matrimoniali. Ragazzi, non sentivo parlare delle agenzie matrimoniali da un miliardo di anni. Ecco qua, invece, i giapponesi ritornano proprio alle origini. Vogliono avere proprio il contatto. Ecco, il contatto con le persone che possono trovare il loro partner ideale, con col quale poi costruire una famiglia, basarsi su valori e progetti condivisi anche di un certo spessore. Quindi stanchi i giapponesi di applicazioni per incontri, di algoritmi freddi, hanno la volontà, i giovani, di tornare davvero a quello che è forse l'esatto opposto della direzione in cui stiamo andando. Tornare all'essere umano. E io posso dire, in tante cose approvo.

0: amici belli e felici, allora, eppure provoloni aggiungerei. Tra poco parliamo di seduzioni, così su due piedi, rapidi e veloci, al 331 80 90 101, i vostri trucchi per flirtare al meglio quali sono? Aspetto i vostri messaggini.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Isopa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
8: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
14: Oh, tutti uguali!
15: Chiama se hai bisogno!
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
16: E chiama uno!
14: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
17: Essenziale, poetico, spettacolare. Il Piccolo Principe. La storia più letta e amata di tutti i tempi. Torna a teatro con uno show imperdibile e una grandissima novità. Paolo Ruffini nei panni dell'aviatore. Un racconto per tutte le età. Musica, effetti speciali e nuovo cirque si fonderanno per dare vita a un'esperienza che lascerà tutti a bocca aperta. Non perderti lo spettacolo più atteso dell'anno. Il Piccolo Principe. A teatro. Dal 29 ottobre. Info su ilpiccoloprincipe.show. Radio ufficiale. R101.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
19: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi tre prodotti e ne paghi solo due. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
20: Dark Planet, convenienza nostra.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
16: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
20: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
2: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo molto instabile o perturbato con elevato rischio di precipitazioni anche temporalesche su basse Marche, Umbria orientale, Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. Fenomeni localmente molto intensi e abbondanti con rischio di nubifragi. Maggiore variabilità altrove, a tratti un po' di sole. Brevi piogge non escluse delle Alpi all'estremo nord-est, temperature massime in ulteriore sensibile calo al sud e sul medio versante adriatico, ovunque per lo più comprese tra 19 e 29 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: capsule compatibili Ristora, tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

superstar, e per me la superstar in questo caso è sicuramente Armando, che scrive al 331 80 90 101: Rebecca, io per flirtare flirtare mi basta presentarmi e sorridere. E lì, ragazzi, cosa devo dire? Viva l'umiltà, grande! Vabbè, significa che funziona, amico mio. Beh, molto dritto, molto sincero, molto schietto. Comunque, a proposito di flirt, se volete conquistare qualcuno, la scienza vi dà una grande mano, perché un team di psicologi si è riunito e ha pubblicato uno studio intitolato Come flirtare. Ecco qua, andiamo a vedere un attimo le tecniche insieme. Le tecniche vincenti secondo la scienza sono: la mossa numero uno in assoluto più efficace è l'umorismo, la spontaneità, il sorriso. Amici, sapersi prendere in giro e far ridere l'altra persona, anche secondo gli esperti e la scienza, è il primo modo per battere qualsiasi frase da rimorchio o seducente o studiata semplicemente a tavolino per sorprendere l'altra persona. Ironia, leggerezza, sorriso e semplicità, queste sono le cose principali per conquistare il proprio futuro partner.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli e felici, chiudiamo la nostra giornata di questo sabato, perlomeno l'ultima notizia di oggi, con riflettendo più che altro su un principio di psicologia sociale molto molto bello, che dice: dimmi come tratti gli animali e ti dirò chi sei. Ecco, questi studi confermano che l'empatia e il rispetto che mostriamo verso gli animali domestici, ma non solo, attenzione, anche quelli selvatici, sono lo specchio più fedele della nostra capacità di cura, pazienza, generosità verso gli altri esseri umani. Avete capito? Quindi la prossima volta che incontrate qualcuno, fate così. Osservate, perché tanto a parole siamo bravi tutti, ci vendiamo tutti che è una meraviglia. Osservateli, piuttosto andate col vostro cane a fare il vostro primo appuntamento e vedete come quella persona si comporta con il vostro animale. Da questo potrete scoprire tante, forse tantissime cose di lei o di lui. Questo è un bel consiglio, amici belli, così vi lascio con questa perla. Continuiamo tra pochissimo le nostre chiacchiere, ma soprattutto la nostra bella musica. Enjoy the music.

0: proposito di chiacchiere, musica, musiche, chiacchiere, vi ricordo che tra poco arriva la nostra amatissima canzone che ti fa stare bene, quindi se ancora non l'avete fatto mandate un messaggino al 331 80 90 101 e fatemi salutare Nicole che ci scrive al 331 80 90 101 che ci segue dalla nostra app. E io adesso ho deciso, ogni sabato e ogni domenica quando stiamo insieme, appena ricevo un messaggio di qualcuno che ci segue dalla nostra app, non solo dal canale 67 o dalla radio, lo saluterò in diretta. Quindi amici, se ancora non l'avete fatto, scaricate la nostra app, è semplicissimo, e poi come nel caso di Nicole potrete averci sempre con voi ovunque, di giorno, di notte, in casa, fuori casa, in macchina, non solo, anche in palestra, così.
1: Sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Rama. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo, 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo.
16: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
14: Così vicino?
16: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
14: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere chi c'è e qual è la richiesta. Hello.
1: Per la canzone che mi fa stare bene, mi fareste sentire Born to Run di Bruce Springsteen? Grazie da Sara.
0: Subito, Sara.

principali di R101, questo era il nostro ultimo appuntamento solo per belli e felici con la canzone che ti fa stare bene. Tanto lo sapete, ogni ora in tutti i programmi siete sempre voi protagonisti e quindi sempre voi a scegliere il titolo e l'artista della canzone. Ragazzi, tra poco ci salutiamo, è quasi finito il nostro tempo a disposizione, quindi rimanete lì, tra poco i saluti.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccoci qui, amici belli e felici. Io vi devo salutare. Il nostro tempo a disposizione per questo sabato è terminato. Ma torniamo domani, come sempre belli carichi, dalle 13 alle 16 qui su R101, con me al microfono la vostra Rebecca Staffelli, con la mia super

super squadra di belli e felici. Fatemeli salutare il nostro Diego Nazionale in regia da Milano, la nostra Super Fede in redazione e lui, Chico Allotta, in regia qui da Roma. Amici, io vi auguro un sereno sabato, un buon sabato sera e ci sentiamo domani. Baci a tutti, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo l'annullamento delle sanzioni USA sul gasolio di Mosca, l'UE tira dritto. Continueremo a ridurre le dipendenze dal Cremlino. Così il portavoce dell'Eurocommissione. L'Europa non vuole alimentare la guerra all'Ucraina. Washington minaccia lo stop alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev, dopo che Zelensky ha criticato la revoca delle sanzioni sul diesel russo. Secondo il presidente ucraino, i raid su Zaporizhzhia con 12 morti sono il grazie di Putin agli Stati Uniti. No della Casa Bianca a tutti i papabili per la guida dell'ONU dal 2027. Nessuno di loro condivide la visione di Trump e la sua voglia di cambiare l'organizzazione, lo riporta Politico. Il quotidiano americano cita fonti secondo cui gli USA vorrebbero nuovi candidati al Palazzo di Vetro. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, lo posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Nubifragio su Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, Verstappen vince la sprint davanti a Hamilton e Leclerc. Antonelli, quarto, sale ancora. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint. La sua Ducati torna leader iridata. Calcio per la sesta di A, oggi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Un minuto dopo le 16 qui su R101, buon sabato pomeriggio a tutti, salutiamo la nostra Rebecca Staffelli, grazie per le ore passate con lei. Ora tocca a me, Aldo Paolini si cambia un po', si cambia leggermente, con me in regia c'è Claudio Randone che saluto e ringrazio, siete voi della family di R101, come sempre grazie per aver scelto questa radio, siamo pronti a intrattenervi e allietarvi per le prossime ore, nel frattempo Sam Hotel con My Type.

E Angelina Mango nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, con voi family che siete così pronti per un weekend spumeggiante, lucente, illuminante, speriamo. Dove siete, cosa fate? Grazie per ascoltarci, chissà a dove state ascoltando, magari dall'auto, magari da un bar, in casa, magari col canale 67 del digitale terrestre. Siamo pronti al sabato pomeriggio a scoprire un po' le belle notizie che avete ricevuto, le good news che avete ricevuto durante questa settimana. Quindi andiamo di good news. Grazie a Claudio Randone per questo momento epico cinematografico. So che sicuramente dentro di voi, in qualsiasi persona, qualcosa di positivo è successo. Dandoci un bel messaggio vocale, mandandolo qui al 31 80 90 101, possiamo così diffondere il verbo positivo per tutta Italia, ma non solo, anche Europa, il mondo, gente che ci ascolta con l'app in tutto il mondo. E quindi insomma allarghiamo l'onda di positività, che è un effetto domino per le persone che ascoltano. Dice: ma la mia giornata sta andando un po' così. Tranquilli, arriva l'effetto domino con le good news e saprete appunto così cambiare il giro alla vostra giornata. Cosa vi è successo di positivo, una notizia positiva durante questi 5 giorni, da lunedì al venerdì, anche fino a poche ore fa? Sapere cosa vi è successo, qualsiasi notizia essa sia, positiva ovviamente. Aspettiamo il vostro racconto il più breve possibile al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan qui su R101. Siamo alla ricerca di belle notizie, le vostre belle notizie capitate in settimana. Le aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
0: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
6: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Finite le vacanze.

0: Sanif.it.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
8: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Raff con Infinito nel pomeriggio di R101 in mia compagnia Aldo Paolini e con le vostre belle notizie, le good news. Una ve la doniamo noi subito, immediatamente. Arriva dal Brasile, dal Rio delle Amazzoni, dove un'imbarcazione di pesca ricreativa a un certo punto sul grande Rio delle Amazzoni, che non è un fiume come immaginiamo, è una distesa d'acqua infinita, cioè si fa difficoltà spesso a vedere da parte a parte, da costa a costa del fiume stesso. A un certo punto questa imbarcazione, mentre navigava appunto per fare della pesca ricreativa, qualcuno ha notato un piccolo puntino bianco. Ma che cos'è quella cosa? Si sono avvicinati e hanno visto che alla deriva c'era un cane aggrappato a un tronco. Non si sa da quanti giorni fosse in balia di questa corrente, perché era veramente molto magro e non si riusciva ad avvicinare in tutti i modi con la corrente molto forte del Rio delle Amazzoni. E il comandante, super coraggioso, ha detto: lo vado a prendere io. ci penso io. Così ha fatto, si è gettato nell'acqua e l'ha preso, l'ha portato poi a bordo, che tra gli applausi dei vari turisti, di chi era lì presente, è stato un piccolo grande eroe. Quindi insomma, una bella notizia: il cane sta bene, addirittura se l'è anche tenuto, quindi per dirvi appunto la chiusura del cerchio. Aspettiamo le vostre notizie, come ha fatto lei.
1: Ciao, sono Laura. Una cosa bellissima che mi è successa proprio ieri, sì, è che grazie a voi ho vinto 2 biglietti per il concerto di Rama, al quale porterò la mia bambina ed è felicissima. Ciao.
0: Ciao, sono molto contento. Ragazzi, questa è un'ottima notizia. Ascoltate sempre R101. A un certo punto salta fuori, quando meno ve l'aspettate, il Golden Ticket. Ci sono i biglietti appunto per i vari concerti di Rama che avrà lungo tutto lo stivale. Quindi rimanete sempre connessi con noi. Aspettiamo le vostre belle notizie, quelle sono successe, piccole o grandi che siano, a questo numero 331 80 90 101.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Olivia Dean con Man I Need nel pomeriggio, nel sabato pomeriggio anzi, di R101 con me Aldo Paolini, con tutti i vostri bei messaggi, le vostre good news, le vostre belle notizie accadute in questi ultimi giorni, anche questa mattina, anche un minuto fa, anche adesso durante la diretta di R101. Magari succede qualcosa di bello, qualcuno si sposa, chi ne so, cose così, una nascita di un bambino, potrebbe anche essere questo, magari live in questo istante. Allora salutiamo quelli che hanno giocato a bullying e hanno vinto, molto bene, grazie. Qualcuno che sta grigliando, ottimo, bene anche quello, sentiamo una vostra voce.
1: Ciao R101, io mi chiamo Edoardo, ho 8 anni e la mia good news è che tra 3 giorni sarà il mio onomastico perché sarà San Edoardo. Ciao R101.
0: Ciao Edoardo, ma che voce, ma non ti darei mai 8 anni, cioè sembra tipo un 15enne, un 14enne. Complimenti per la voce, sei già pronto per la vita adulta, sei pronto a battagliare, va bene. Grazie per il tuo messaggio. E cosa si dice per onomastico? Beh, ottimo santo, non lo so, comunque va bene. Continuate a mandare i vostri messaggi positivi, le good news ovviamente a questo numero 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: con tutto. Questo è il suo lavoro qui su R101. Siamo pronti tra poco ad ascoltare la vostra richiesta con la canzone che ti fa stare bene. Chiedetela a questo numero 331 80 90 101.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
6: Lo vedo all'alba e al tramonto.
7: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
8: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
7: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina.
6: Dracula.
7: Ascoltalo ora su Audible.
9: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
10: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
15: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: quanto siamo curiosi e quanto siamo fortunati di avere voi family che avete questo spazio. Chiedete la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Sentiamo cosa ha richiesto lei.
1: Per la canzone che oggi mi farebbe stare bene, mi piacerebbe ascoltare Papa Don't Preach di Madonna. Grazie, ciao.

0: Preach, lei è Madonna, classe 1958, 68 anni, ma ancora insomma si tiene molto bene, è molto, è in forma la, diciamo, la ragazza, la teenager Madonna. Grazie alla nostra amica per averla richiesta nello spazio la canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a richiedere questo momento, mandando un bel messaggio vocale con ciao sono vorrei tanto ascoltare questa cosa perché mi ricordo, perché c'è qualcosa, una motivazione per la quale scegliete la canzone ti fa stare bene. Se non avete idee poi tra l'altro su che canzone richiedere, perché non sapete il nome dell'autore o il titolo anche della canzone, tranquilli, c'è il nostro sito r101.it con la sezione 101 canzoni preascoltabili, quindi potete andare ad ascoltare e sentire un po' chi è l'artista o magari chi è che la canzone che vi passa in testa e cantate continuamente sempre in casa, in macchina, un po' ovunque. Noi ci stiamo raccontando invece per quanto riguarda le good news, le belle notizie, sentiamo.
1: Ciao R101, sono Emma e per me la cute news di oggi è che stasera andrò a mangiare un buonissimo spiedo bresciano e che domani andrò con le mie sorelle a Movieland. Ciao!
0: Ciao, la cute news... La top news sarebbe la news proprio di quelle di un certo pregio. Tra l'altro non ho capito cosa hai mangiato bresciano, però sarà sicuramente qualcosa di molto buono, di straottimo, e ti ringraziamo per questo momento. Va bene, questo è lo spazio con, a parte la canzone ti fa star bene, ma anche con le belle notizie accadute in questi ultimi giorni o anche nelle ultime ore. La prossima canzone la scegliamo noi, arriva Magic con Rude.

0: sono Brash.
1: R101
0: Enjoy the music.
2: Se poi stai già andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie Bresh insieme con la loro Serenamente nel pomeriggio di R101. Siamo pronti adesso ad accogliere la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.

0: che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la revoca delle sanzioni USA sul gasolio di Mosca, l'UE accusa: questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Così il portavoce della Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Washington minaccia lo stop alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev, dopo che Zelensky ha criticato l'annullamento delle sanzioni sul diesel russo. Secondo il presidente ucraino, i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, sono il grazie di Putin agli Stati Uniti. No della Casa Bianca a tutti i papabili per la guida dell'ONU dal 2027. Nessuno di loro condivide la visione di Trump né la sua voglia di cambiare l'organizzazione. Lo riporta Politico. Il quotidiano americano cita fonti secondo cui gli USA vorrebbero nuovi candidati al Palazzo di Vetro. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. L'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevosti interviene dopo l'annuncio della fucilazione in diretta di un condannato arrivato dal capo del Pentagono. Nubifragio sul Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate, numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race, qualifiche ritardate dalla pioggia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Questo sabato pomeriggio è molto importante anche a livello sportivo, perché insomma è ricominciata la Serie A di calcio. Per chi è amante del calcio c'è la Formula 1, ci sono tanti sport che hanno ricominciato e ricominciano, anche la pallavolo femminile, non solo, ne ho modo di parlarne anche prossimamente, e soprattutto tutte le famiglie che ricominciano a seguire i figli per le varie competizioni, calcio, pallavolo, basket, quello che è. Noi pronti a darvi la grande musica, Passenger con Let Her Go.

0: troverò.
1: Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali con Bottiglie Vuote qui su R101 nel nostro sabato pomeriggio con me, Aldo Paolini. Parliamo di bottiglie vuote perché andiamo a pizzicare una storia che arriva dal Mar Mediterraneo. Altro non sappiamo come geolocalizzazione di questa storia, che è comparsa su vari social network, dove un gruppo di ragazzi stava divertendo, ballando appunto con bottiglie vuote, come dicono i Pinguini Tattici Nucleari, con momento di festa, si balla sulla barca, eccetera eccetera. A un certo punto un ragazzo, con tanto di telefonino ovviamente subacqueo per fortuna sua, mentre se la ballava, il telefonino è partito in acqua. Succede spesso e volentieri anche in piscina, anche nei corsi d'acqua. Uno può camminare anche nel bosco, succede che questi telefonini vadano in acqua, ma ormai sono molto impermeabili. Infatti questo telefonino, cadendo, andando verso il fondale, ha registrato delle cose molto belle, molto interessanti riguardo proprio alla vita sottomarina, e quindi insomma tutti questi pesci incuriositi da questo telefonino, che comunque aveva la sua torcia accesa al suo momento, insomma erano tutti lì che andavano a vedere la telecamera, e ne è venuto fuori un video meraviglioso. Infatti ecco che sta facendo il giro del web, se riuscite a vederlo. Ma abbiamo pensato, perché non chiedere alla nostra family di R101 se avete mai fatto la foto stupenda, superba, numero uno, per sbaglio, o anche un video fatto per sbaglio, o anche qualcosa che avete fatto per sbaglio e è venuto fuori un capolavoro, no? Ci sono tante storie anche di aziende nate da uno sbaglio, poi magari ne parleremo nel corso della prossima ora o di questa ora. Comunque aspettiamo i vostri racconti, cose fatte per sbaglio e venute benissimo, meno male che avete sbagliato, al 331 80 90 101. Enjoy the music.
2: R

0: Mimmi con Tu cosa fai questa sera qui su R101. Allora, amici, cose che avete fatto per sbaglio ma sono venute fuori davvero un gran successo, magari anche in cucina, perché no? 331 80 90 101.
1: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
0: In tanti, in tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile, c'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo.
16: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
14: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
18: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Il grande Luciano Ligabue con Certe notti nel sabato pomeriggio di R101. Chissà se Ligabue sarà a San Siro tra qualche minuto, tra mezz'ora, poco più di mezz'ora inizierà anche la partita di Inter Parma per la Serie A, appunto, di calcio. Vedremo come andrà, vi aggiorneremo passo in passetto. Stiamo chiacchierando invece sulle cose che avete fatto per sbaglio e sono venute fuori dei capolavori. Ciao R101, leggo un messaggio: volevo fare una carbonara ma ho sbagliato completamente le dosi e ho messo talmente tanto pecorino che sembrava cemento, ho aggiunto un po' di acqua di cottura per salvarla e ho creato una crema pazzesca mai venuta fuori. Adesso gli amici vengono a casa mia solo per la mia carbonara tra virgolette sbagliata. Grazie amico che non ti firmi, o anche amica, perché no. Ciao R101, dovevo fare un video romantico per l'anniversario della mia ragazza. Con la mia ragazza avevo preparato musica, candele e inquadratura perfetta. Peccato che avessi la fotocamera girata dalla parte sbagliata e quindi abbia registrato 10 minuti di solo mia voce. L'ho pubblicato per sbaglio nelle storie e comunque ho fatto quasi 200.000 views. Beh, insomma, vedi che allora qualcosa succede anche quando si sbaglia a fare qualcosa. Voi invece avete mai sbagliato una ricetta, magari appunto un video, una foto, magari è venuta perfetta, o qualsiasi altra cosa? Aspettiamo i vostri errori meravigliosi che sono venuti fuori dei capolavori al 331 80 90 101.

0: con Training Season, una Dua Lipa che è stata ormai assoldata come promozione turismo per quanto riguarda l'Italia, visto che ormai lei è espertissima di tutta Italia per quanto riguarda il turismo, quindi insomma dà consigli più o meno a tutti attraverso anche i social. Siamo pronti ancora ad ascoltare i vostri momenti dedicati a errori che avete fatto magari macro, ma che sono poi rivelati dei grandi successi. Sentiamo.
1: Io la prima volta che ho fatto le melanzane alla parmigiana ho sbagliato perché dovevo mettere un pizzico di sale per far espurgare, diciamo così, l'amaro, e praticamente ho fatto le melanzane sotto sale. Peccato che me ne sono accorta solo a piatto finito. E per non buttarlo l'ho tagliato a pezzi, ho buttato dentro le melanzane nel sugo e alla fine è venuto fuori un fantastico sugo con le melanzane. Ovviamente il sugo non l'ho salato. Ciao Roberta dalla provincia di Milano.
0: Ciao Roberta, provincia di Milano, chiaro, un super sugo, parmigiana, un po' un mix, è venuto molto bene, te credo. Sai quei sughi che dici, ma da quant'è che vanno? 3 ore e mezza. E uno dice, tre ore e mezza, allora è un super sugo. Va bene, aspettiamo i vostri errori che sono poi diventati grandi successi, delle opere d'arte in qualsiasi campo. Aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Paparazzi, il singolo di Cesare Cremonini che aprirà l'album Amateur che arriverà il 23 di questo mese, quindi mancano 13 giorni alla grande uscita per i fan di Cesare non solo.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
6: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
7: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
9: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
11: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
10: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
19: Dark Planet, convenienza nostra.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: ogni ora c'è questo momento con la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
1: Vorrei sentire la canzone di Corona, The Riff of the Night, per gli amici di R101.

0: Negli anni 90 immaginate di essere a centropista in qualche discoteca con gli occhi chiusi e ballare questa Rhythm of the Night con la voce stupenda di Corona. Era il 1994, grazie al nostro amico per avercela così rievocata e anche rievocato anche i ricordi che porta con sé questa canzone. Continuate sempre a mandare il momento con il vostro momento con la canzone Ti fa stare bene, chiedete la vostra canzone al 331 80 90 101 e se non avete il nome del titolo, il nome dell'artista, perché la canzone la sapete soltanto canticchiare in qualche modo o fischiettare, tranquilli, c'è il sito r101.it, trovate la sezione 101 canzoni da preascoltare e troverete sicuramente la canzone che fa il caso vostro, che illumina il vostro cuore. Pronti adesso invece con un grande artista italiano, poco fa ascoltavamo anche Luciano Ligabue qualche minuto fa, andiamo invece adesso nell'altra, così dall'altra parte ci sono quelli di Vasco Rossi e quelli di Luciano Ligabue, ecco appunto Vasco Rossi con la sua Come nelle favole.
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: da Los Angeles, negli States, in California. Eccole qui le Cat's Eye su R101. Siamo pronti adesso ad informarci con la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101.

0: la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. L'ho posta all'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili, le definisce, e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. L'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc. In Indonesia Marc Marquez primo nella sprint, la sua Ducati torna leader iridata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, code a tratti per traffico tra Melegnano e l'immissione sulla tangenziale ovest di Milano. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e il raccordo Milano-Viale Certosa. Sulla A8 verso Milano, code per un veicolo in avaria tra Busto Arsizio e Castellanza. Sulla A9 verso la Svizzera, 2 chilometri di coda per attraversare doganale tra Como Centro e Chiasso. Sulla statale 361, traffico rallentato per una frana tra l'incrocio Passo di Treia e l'incrocio San Severino Marche, statale 502 di Cingoli. Sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti per una frana tra l'incrocio Maiori e l'incrocio Cetara. Sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Roccaraso, statale 84 Frentana e l'incrocio Roccaraso, statale 437 della Remogna. Prudenza e buon viaggio.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: R101 18:04 nella serata, nel sabato sera di R101, con me Aldo Paolini, Umberto Aniceto in regia. Family, grazie sempre per aver scelto questa radio. Dove siete questo sabato sera? Dove si va a quest'ora? Inizia già la fase aperitivo, si va già verso, non so, un posto per quanto riguarda la cena. Aspettiamo i vostri messaggi e ovviamente nel frattempo vi diamo la grande musica di R101. Emma adesso con L'amore non mi basta.
8: And John.

Jason Derulo con Take You Dancing qui su R101 nel nostro sabato sera alle 18:11 minuti con me Aldo Paolini, andando a parlare di bar, parliamo di bar. Parlavamo poco fa di aperitivi che magari sono già partiti già dalle 5, potrebbe essere magari un qualche famiglia che segue il figlio e parte l'aperitivo già dal tardo pomeriggio, però non parliamo di bar, cioè vi do anche la notizia così complementare a quello che stiamo raccontando. Hanno decretato il bar migliore al mondo, si trova a Hong Kong. Il secondo bar migliore al mondo si trova in Italia, a Milano, non diciamo quale bar. Terzo bar migliore al mondo si trova in Colombia. Questo un po' per così raccontarvi un po' la classifica dei bar migliori a livello mondiale. I parametri non li conosciamo, ma non li raccontiamo, non è questo il caso, perché non andiamo a parlare di bar, ma noi vogliamo tanto parlare, sapere le vostre storie legate ai baristi, cioè al vostro barista che magari vi dà il buongiorno alla mattina, quello che non viene mai citato. Si parla sempre del bar e non del barista. Questo è importante, no? Chi è l'uomo o la donna, la ragazza, ragazzo che vi dà il buongiorno al mattino o anche durante una pausa caffè, durante il lavoro? Noi vogliamo così un saluto, se vi va, se vi gusta, con un bel messaggio vocale o anche scritto, perché no, al vostro barista preferito. Così lo salutiamo in tutta Italia e anche nel mondo grazie all'app di R101. Aspettiamo il vostro saluto, mini saluto, quello che volete, o anche perché lo salutate, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Nikon e Dracula qui su R101, la nostra serata nel sabato sera. Amici, stiamo per salutare i vostri baristi preferiti. Quali sono? Chi sono? 331 80 90 101.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
4: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Le mele di Marlene.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
8: Mi fa innamorare.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con Life for Rent nel sabato sera di R101 in mia compagnia Aldo Paolini. Parlando di bar, hanno appena stilato la classifica dei bar più belli, più importanti al mondo, più performanti anche. Il primo si trova a Hong Kong, il secondo in Italia a Milano, il terzo in Colombia. Ma non parliamo di bar, parliamo di coloro i quali lavorano all'interno dei bar e si chiamano appunto baristi, bartender, chiamati un po' come quelli che fanno anche le evoluzioni, quello che vi serve alla colazione, vi dà il cappuccino, quello che volete, insomma. Noi andiamo a salutare i baristi, quelle persone che vi danno il buongiorno anche al mattino, no? Quella categoria molto importante. Qual è il vostro barista preferito? Ne abbiamo uno da citare, lo possiamo salutare, sentiamo.
1: Ciao R101, io Ciao. Saluto la barista Jo del bar aziendale. Lei sì. si ricorda sempre quale tipo di caffè prendo nei diversi momenti della giornata. È troppo in gamba. Un bacione a tutti, buon sabato.
0: Buon sabato anche a te. Vedi, anche sapere già, lo vuoi giusto schiumato, bravi, cioè già ti senti a casa, perché ti senti subito capita, subito voluto bene, ed è molto importante. Poi
2: sono Ilaria e volevo salutare Davide e Alessandro del bar Arenile di Scalea.
0: Hai visto? Andiamo anche a Scalea, va bene. Ciao a tutti e due, quindi ho una coppia di baristi. Qual è il vostro barista preferito? Lo possiamo citare, lo volete citare qui in diretta su R101. Aspettiamo la vostra stupenda voce al 331 80 90 101.
3: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che...

0: Lei è Camila Cabello nella serata di R101. Come sempre, grazie per averci scelto. Io sono Aldo Paolini. Ce la stiamo raccontando non tanto di bar, visto che hanno stilato la classifica dei migliori bar al mondo e la medaglia d'argento ce l'abbiamo in Italia, a Milano per l'esattezza, ma parliamo di baristi. I baristi, quelli che vi accolgono sempre col sorriso alla mattina, che magari vi ascoltano così dopo il lavoro, magari per un aperitivo, insomma, il barista. Avete qualcuno a citare e salutare? Sentiamo.
1: Ciao R101, il mio barista, che poi è un bartender preferito, sì. Si chiama Andrea, è giovane, ha circa 25-26 anni, sì. È bar Alchemist di Parma, fa dei cocktail, sì, che sono strepitosi.
0: Fa dei cocktail che sono strepitosi. Mi piace tanto anche l'aereo un po' così di Parma. Poi.
2: Ciao, vorrei salutare Elena, sì, ed Emanuela del bar Il Dopolavoro di Livigno, grazie.
0: Il Dopolavoro di Livigno, quella, ancora un saluto anche a loro. Poi.
3: Ciao R101, ciao, sono Cristiano. Per, sì, me la mia barista preferita è mia mamma. Ciao.
0: Ma qua giochiamo in casa, eh. C'è la mamma barista preferita. Vabbè, mi sembravi un avventore un po' troppo giovane, ecco, però insomma, tutto può succedere. Aspettiamo il vostro barista preferito. Mandate un bel messaggio vocale con la vostra voce al 331 80 90 101. Mentre ci pensate, mentre fate il vostro audio, ci ascoltiamo Marco Mengoni con Giornate Perse.
4: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Il nuovo lavoro, il nuovo singolo di Marco Mengoni con Giornate Perse qui su R101. Tra pochissimo tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene a questo numero 331 80 90 101.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
8: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura X-Fir?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
14: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
13: Così vicino.
14: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
13: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: su R101 c'è la possibilità di scegliere la prossima canzone ogni ora con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, come ha fatto lei.
1: Ciao Crazy People, la canzone che mi farebbe stare bene oggi, sì, è Wonderful Life di Black.
0: Il grande, grandissimo Black, che ormai già da circa 10 anni non c'è più, non è più con noi, ma che ha avuto un ottimo esordio, come in questo caso, perché ha avuto un super momento nel 1987 con il suo esordio album omonimo che si chiamava Wonderful Life, e questo singolo che ha avuto un successo meraviglioso in tutto il mondo e che ancora ci fa sognare ovunque, specialmente quando siamo in vacanza. Wonderful Life, lui è Black.

0: il grande, grandissimo Black con Wonderful Life qui su R101 con il momento e la canzone che ti fa stare bene. Grazie alla nostra amica, continuate sempre a richiederla, motivando anche la vostra scelta a questo numero 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale, così sappiamo, tutta la family sa perché stiamo cantando o sognando con la vostra scelta. Ce la stiamo raccontando in questi minuti del grande saluto che bisogna fare a questa categoria che si chiamano baristi, quelle persone che ci danno il sorriso la mattina, che anche se sono stanche però sono lì pronte a dare il caffè, il cappuccino eccetera eccetera, o anche durante gli aperitivi, insomma sono una categoria molto importante. Qual è il vostro barista preferito? Sentiamo.
1: Un saluto grandissimo ai miei clienti, io sono Cesare da Pisogna in provincia di Brescia, perché sono io il barista. Un abbraccio forte.
0: Grazie Cesare. Poi
2: io voglio salutare i due baristi del bar del Lunes di Opera, perché tutte le mattine sanno già che voglio il cappuccino con la cannella e mi fanno sempre la decorazione a cuore.
0: Ah, con il cuore alla cannella, ragazzi, noi lì vogliamo finire con questi baristi meravigliosi che salutiamo anche noi. Chissà Ed Sheeran dove si rifornisce a livello di cappuccini, caffè e quant'altro. Lo ascoltiamo adesso con la sua Bad Habits. Questa è R101.

0: Amica, questo è il titolo della collaborazione tra Annalisa e Madame qui su R101. Nel nostro sabato sera siamo pronti ad ascoltare l'informazione perché arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, il grazie di Putin alla Casa Bianca. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante, Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina.

0: La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione indiretta di un condannato. Fresca di Nobel per la pace, Navi Pillay contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, scene di panico nella capitale. Nessuna notizia di vittime, diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6.6 gradi Richter. Allude sui social a stragi e atti violenti a scuola, denunciato a Catania un 14enne, sequestrati a punti con frasi discriminatorie e svastiche, un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione su strade e autostrade, sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como Centro e Chiasso. Sulla A1 verso Napoli, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e l'immissione sulla A16. Sulla Statale 1 via Aurelia, tratto chiuso per incidente all'incrocio Albisola Superiore. Sulla Statale 410 di Naro, traffico rallentato per una frana tra l'incrocio Sella Monello, statale 122 Agrigentina, e l'incrocio Naro, statale 410 diramazione di Naro. Sulla statale 361, frana tra l'incrocio Passo di Treia e l'incrocio San Severino Marche, statale 502 di Cingoli. Prudenza e buon viaggio.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: Segue il sabato sera in compagnia di R101, con me Aldo Paolini, in regia c'è anche Umberto Aniceto, e salutiamo anche coloro i quali stanno facendo sport a quest'ora. Dice, ma è tardi? Non è mai tardi per lo sport, è sempre il momento giusto. Salutiamo anche coloro i quali stanno ascoltando e guardando dal canale 67 del Digitale Terrestre. Come sempre siamo pronti a donarvi la grande musica di R101. Alziamo il volume con Tom Walker, la sua Live a Light On.

That's what I want, Lil Nas X qui su R101 il nostro sabato sera con me Aldo Paolini. Andiamo a giocare insieme, amici, grazie ai ricercatori di questa università, cioè la MMU, la Manchester Metropolitan University, che ha voluto studiare l'oggettistica che rimane così in auto, un'oggettistica che spesso e volentieri lo vediamo, no? Quando saremo in auto, a volte diciamo la macchina è quasi una continuazione della propria abitazione, poi dipende quanto uno la usa, quanto tempo ci passa a trascorrere nell'autovettura, però vediamo anche i giovani, anche i neodiciottenni, i neopatentati che hanno la fortuna di avere l'auto, cosa riescono ad accumulare all'interno dell'auto stessa. Allora, questo gruppo di ricercatori appunto di Manchester, che ha voluto studiare appunto gli oggetti che lasciamo in auto, e ha osservato un fenomeno curioso, ovvero quando una cosa rimane sempre nello stesso posto per ben 3 giorni, praticamente non ce ne accorgiamo più. E attenzione, questo è il gioco: qual è l'oggetto che più facilmente rimane secondo voi in auto per settimane o addirittura mesi? Questo è il gioco insieme. Trovatevi secondo voi l'oggetto che potrebbe rimanere in auto per settimane, mesi, senza che il nostro cervello lo registri come tale, cioè nel senso ormai fa parte dell'autovettura, ok? Scatenatevi, immaginate cosa può esserci in auto, è l'oggetto che va per la maggiore in tutta la ricerca universitaria. Aspettiamo la vostra al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Loro sono i Bausa qui su R101 nel nostro sabato sera. Stiamo giocando insieme con, secondo voi, qual è l'oggetto che più facilmente rimane in macchina? 331 80 90 101.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
0: Family di R101, vi ricordo che siamo sui social, praticamente tutti i social esistenti al mondo, però ricordiamoli che forse è meglio, siamo su Instagram, siamo su TikTok, quindi in mezzo ai super giovani, e anche Facebook, vi aspettiamo sempre là.
2: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato, due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
7: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
8: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jack Johnson con Upside Down qui su R101 nel nostro sabato sera 19:26 con me Aldo Paolini, pronti anche ad ascoltare le vostre risposte. Stiamo giocando insieme grazie a questi ricercatori di Manchester che hanno deciso così di pensare alla problematica dell'oggettistica presente in auto. Insomma, non è un problema perché alla fine è quasi un discorso psicologico. C'è un oggetto che più facilmente rimane in macchina per tante settimane senza che il cervello registri per farne qualcos'altro. Cosa potrebbe essere? Sentiamo.
1: Ciao caro, per me è il parasole, perennemente in auto. Lui vive nella mia auto. Ciao Lucio.
0: Lucio, mi raccomando, il parasole va tolto prima di mettere in moto l'autovettura, che rimane sempre lì attaccato, è un problema. Ma non è il parasole, poi.
2: Ciao, è l'ombrello, Simona da Monza.
0: Non è l'ombrello, Simona da Monza, ancora.
2: Secondo me è un giubbotto o una felpa. Mio marito dice la buccia di banana.
0: La buccia, beh, effettivamente può essere. Uno dice, ma sì, magno, la lascio sotto al sedile e da lì non si sposta più. Ma non è la buccia di banana, poi.
3: Ciao a tutti, Silvia da Nerviano. Le bottiglie d'acqua di mio figlio, prima e dopo lo sport, praticamente tutti i giorni, rimangono anche per mesi, oltre anche.
0: Perché a un certo punto c'è la bottiglia fa parte dell'arredamento, ma non è neanche la bottiglia. Diciamo che la bottiglia potrebbe gravitare intorno alla risposta quella giusta. Cos'è secondo voi? Aspettiamo il vostro messaggio, la vostra idea al 331 80 90 101. Mentre ragionate anche in famiglia o tra gli amici, noi proponiamo un'ottima Malika Ayane dannata con Senza fare sul serio. Questa è la tua radio R101.

0: Runaway, loro sono i One Republic nel sabato sera di R101 e mia compagnia Aldo Paolini con tutti i vostri messaggi giocando insieme ai ricercatori della Manchester Metropolitan University, appunto di Manchester, quindi siamo in Inghilterra, che hanno studiato un po' l'oggettistica presente nelle nostre automobili. C'è un oggetto in particolare che viene fatto salire a bordo, per ovvi motivi tra poco vi spiegherò perché vi darò la risposta positiva, e poi viene dimenticato quasi ad libitum, per settimane, addirittura mesi. Quale potrebbe essere questo oggetto? Sentiamo i vostri risposte.
1: Ciao, sono Claudia e vivo nel sud Sardegna. È sì? Sicuramente l'oggetto che diventa un tutt'uno con la mia macchina sì? per mesi è sicuramente sì? l'ombrellone in estate, che poi si inoltra fino a ottobre, anche novembre se Dio vuole. Ciao.
0: Ciao, beh sì, potrebbe anche essere l'ombrellone, ma qua diciamo la ricerca è fatta principalmente dagli amici di Manchester o Manchester, vedete un po' voi, quindi l'ombrellone lo vedo un po' difficile. Poi
2: sì, ciao, sono Marina, chiamo da sì. Calvagese della Riviera, provincia ciao. Di Brescia, e secondo sì. me questa cosa è la borsa della spesa, quella che di solito compriamo sempre e ce ne abbiamo 5.000 in macchina e che non abbiamo mai. Ciao.
0: È vero, questo è tra gli oggetti più lasciati in auto in assoluto, ma non è ancora questo.
3: Ciao, sono Marzia da Bergamo. Secondo me ciao. L'oggetto che rimane per mesi in auto sì. è l'ombrello. Ciao ciao.
0: Non è ancora l'ombrello, l'avete già detto, ma non è l'ombrello. Poi.
4: Beh ragazzi, ovviamente sì. stiamo parlando della bottiglietta d'acqua, è perfettamente invisibile.
0: Sì, perché è trasparente, giusto. Ma Nine non è la bottiglietta d'acqua.
5: Per poi. Me è il profumatore. Ciao Graziella.
0: Neanche il profumatore. Andiamo.
6: Emanuela e Beatrice da Milano sì. Marittima sì. è lo scontrino.
0: Allora, amiche di Milano Marittima, non so come abbiate fatto, ma è esattamente questo l'oggetto che sparisce agli occhi degli ominidi, non è uomo o donna che sia, eh. Cioè, noi mettiamo lo scontrino, spesso e volentieri, insomma, del parcheggio, lo lasciamo sul parabrezza e lì potrebbe anche rimanere, o addirittura nei portaoggetti dell'autovettura. E quel, diciamo così, scontrino forse lo rivede chi lava l'auto, qualcosa, addirittura si lasciano lì per settimane, addirittura mesi. È lo scontrino, poi c'è anche la bottiglietta d'acqua, sacchettini di carta, fazzoletti di carta usati, anche qui a gogo, non vengono neanche visti ormai dal nostro cervello, vengono così fatti, diventano parte stessa dell'auto. Grazie per aver giocato con noi, adoriamo sempre questo momento da passare insieme.
7: Enjoy the music. R101.

0: tutta la vita.
1: Si ascolta ben volentieri questa Casini di Marrakesh e Gue Pequeño. Bello, bella collaborazione e soprattutto bel mood. Sempre qui sulla tua radio, ovvero R101.
2: Al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone.
2: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare R101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
12: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Bene. Wow! Siamo pronti con il vostro momento, con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora il vostro turno, voi scendete in campo al 331 80 90 101, come ha fatto lui.
20: Sono Luigi di Casarano. La canzone, sì, che mi farebbe stare bene è Shop the Monkey di Peter Gabriel.
1: Beh, allora qui ne andiamo con il grande Peter Brian Gabriel, questo ragazzone inglese. Lo ascoltiamo con Shop the Monkey, quindi andiamo nel 1982.

1982, Shock the Monkey, Peter Gabriel qui su R101, grazie al nostro amico per averla richiesta con questo numero 331 80 101, nello spazio la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordo che se avete in testa una canzone, la fischiettate ma non sapete il titolo, l'autore, cose normalissime, tranquilli, vi viene in aiuto il nostro sito internet r101.it con la sezione 101 canzoni, tutte da preascoltare. Magari vi perdete un po' nel nostro sito e trovate magari canzoni anche migliori rispetto a quella che vi frulla per la testa, quindi è un modo anche di crescita musicale, personale. Vi diamo una specie di upgrade gratuito che non guasta mai. Noi siamo pronti a scegliere la prossima canzone, abbiamo una bella coppia, David Guetta e Sia, loro sono insieme, in questo caso a livello musicale, non a livello fisico, con la loro Flames R101.

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Karol G, Manu Chao insieme con Viajando por el Mundo nel sabato sera di R101. Lascio tutto il palcoscenico a due ragazzi bravissimi, Leonardo Regazzoni e Yolanda Renga, con il loro Nel Chile. Sono loro a tenervi compagnia nelle prossime ore, accompagnarvi per questo sabato stupendo e meraviglioso. Saluto Umberto Aniceto in regia, io Aldo Paolini torno domani puntuale sempre dalle 16 alle 20. Buon sabato sera a tutti, ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili, le definisce, e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate, numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania.

0: Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc per soli 54 millesimi, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint, pole di Fernandez, poi Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'innesto sulla tangenziale, sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e l'immissione sulla A16, sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa all'incrocio Albisola Superiore, sulla statale 125 orientale Sarda rallentamenti per incidente all'incrocio Urzulei. Prudenza e buon viaggio.
2: Dai che siamo pronti a partire, buon sabato nel chill con Leo e Yolanda.
3: Buonasera a tutti, buonasera Leo, buonasera a tutti i nostri amici. Un bel sabato sera che ci prepariamo a trascorrere insieme.
2: Esatto, fino a mezzanotte come ogni sabato e domenica c'è Umberto Aniceto in regia, tutti voi là fuori, non solo in radio.
3: Esatto, anche in televisione al canale 6-7 del digitale. Quindi mi raccomando, se avete voglia anche di vederci basta accendere 6-7 e ci vedrete.
2: E partiamo col botto, icona pop.

0: Che energia per aprire questo sabato nel chill 10 di ottobre con Leo e Yolanda.
1: Oh, cerchiamo un attimo di fare il punto, perché chill è una bellissima parola. In italiano potremmo descriverla come una sorta di quasi stato mentale in cui siamo rilassati, sereni, tranquilli, qualcosa che proprio si addice al weekend, secondo me.
0: Esatto, una specie di oasi di pace,
1: sì.
0: No? In cui c'è solo tanta bella musica, un po' di compagnia e relax.
1: Esattamente, quello che cerchiamo di fare insieme a voi dalle 20 a mezzanotte tutti i weekend. E oggi vorremmo partire da qualcosa di cioè almeno per me è stato difficile,
0: sì,
1: la prima
0: beh,
1: volta.
0: Diciamo di sì, stiamo parlando del colloquio,
1: sì.
0: Dei colloqui in generale, di lavoro ovviamente.
1: Esatto, cioè è una situazione a cui, diciamoci la verità, non ti prepara nessuno.
0: No, non ti prepara nessuno, e chissà quante storie ci sono di colloqui anche difficili, imbarazzanti o con persone difficili da affrontare dall'altra parte. Secondo me, se indaghiamo, escono delle domande che sono state fatte la prima volta stranissime.
1: Mamma mia, sì. E poi tra l'altro sempre più spesso vedo anche sui social appunto queste domande assurde che adesso fanno per cercare di capire se sei adatto o meno al ruolo. Non lo so, cose di logica a cui io non potrei mai arrivare.
0: Anche di logica.
1: Sì, sì, cose un po' così, degli scherzetti, no? Giusto per capire se sei una persona svelta. Però io in quelle situazioni divento una specie di bradipo, cioè il mio cervello si spegne e io non so che cosa dire, che
0: io
1: cosa
0: sapevo,
1: fare.
0: Una mia amica mi aveva raccontato che addirittura avevano chiesto vari personaggi storici di metterli in ordine di suo gradimento dal primo all'ultimo per forse farsi un'idea anche non dell'orientamento politico ma della sua, non lo so, dei suoi valori,
1: ma,
0: non lo so.
1: Poi so che adesso guardano anche i profili social,
0: anche
1: insomma,
0: profili social,
1: un sacco di cose, quindi
0: essenzialmente è un consiglio barra ricordi e condivisione di dei vostri colloqui particolari del passato.
1: Esatto, 331 80 90 101.
0: Intanto pinguini. Ruba!

0: Choosing Texas era Ella Langley su R101 nel chill con Leo e Yolanda e il nostro tema che stiamo affrontando.
1: Esatto, si parla di colloqui di lavoro, come gestirli, come affrontarli. Abbiamo chiesto una mano perché comunque anche noi, e penso tanti altri ragazzi che magari sono all'ascolto, vogliamo sapere, vogliamo un po' di consigli.
0: Poi secondo me è una cosa che non smetti mai di imparare, anche se per caso cambi lavoro a 40 anni, 45 anni, comunque sono consigli utili.
1: È sempre un po' una prova, una sorta di esame, no? Quindi ben vengano i consigli un po' così in amicizia, chi c'è?
2: Allora, non sono d'accordo che nessuno prepara. Io insegno in una scuola professionale e ai gruppi, alle classi, normalmente faccio tutto l'avanzamento e l'avvicinamento al lavoro e faccio spesso simulazione di colloquio, sì. E gli dico a tutti quanti che prima di portare in giro le loro competenze portano in giro se stessi e che secondo me la domanda, cioè più la risposta che la domanda, la risposta che devono avere chiara in testa e che è quella che fa la differenza a livello di come ci si presenta, sì, a un colloquio, è sapere perché dovrebbero assumere proprio te per quel lavoro. Lara, domanda.
0: Ecco, è partita dicendo no, non sono d'accordo, per chi si fosse collegato adesso, perché dicevamo poco fa che non ti insegnano, no? Sì. Anche a scuola, spesso, non sempre, a porti e a partecipare ai colloqui.
1: Beh, diciamo che questi ragazzi sono particolarmente fortunati, visto che hanno un insegnante che si preoccupa di aiutarli anche da quel punto di vista, che è molto bello e non scontato.
0: E comunque un consiglio utile quello che ci ha dato, cioè sapere qual è il tuo valore aggiunto, cioè cosa porti all'azienda, cioè perché devi scegliere proprio me, cosa ti do in più.
1: Dobbiamo conoscere il prodotto che siamo noi,
0: esatto,
1: stessi in quel
0: e
1: caso.
0: Valorizzarlo bene,
1: esatto.
0: Quindi essere abili a livello di marketing o comunque di esposizione,
1: esatto, dai.
0: Vendersi bene.
1: Iniziamo già con il piede giusto, se volete unirvi al coro 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Anna su R101 parlando di colloqui.
1: Sì, vogliamo sapere un po' le vostre esperienze in merito a colloqui di lavoro e magari da quelle possiamo apprendere qualcosa.
0: Esattamente, 331 80 90 101, messaggi vocali con i vostri consigli.
2: Sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti i biglietti per il concerto di Rama. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Isoppa 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Iesoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
15: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno. Passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
16: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
22: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
21: E dietro la grigliata?
22: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
23: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Amore, quanto di anticipo?
25: Zero.
24: E di interessi?
25: Zero.
24: E quanto ci pensi ancora?
25: Zero. La prendo.
26: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
27: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: R101 Meteo.
28: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale sarà una domenica con cielo nuvoloso, residue precipitazioni anche sotto forma di rovesci, ultime piogge isolate anche lungo le coste del Medio Adriatico, ma con tendenza a miglioramento. Nel resto del paese tempo buono o discreto con annuvolamenti modesti e a carattere locale, mentre dal pomeriggio aumenteranno le velature al nord e sulla Toscana. Temperature massime stazionarie in Sicilia, per lo più in lieve rialzo altrove, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi con punte di 25-26 sulle regioni tirreniche e le isole. Per altri dettagli meteo.it.
2: R101 Meteo con Ristora.
29: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: erano i Madcon con Beggin qui su R101 nel chill. Sono un duo pop e vengono dalla Norvegia, tanti norvegesi, eh.
1: Wow, sì. Bellissimo. Allora, stiamo parlando di colloqui di lavoro, vi abbiamo chiesto un po' quali sono le vostre esperienze per trarne dei consigli utili a una generazione di ragazzi che comunque si sta preparando anche ad affrontare questa cosa. Cioè, abbiamo detto, è un po' un esame che ti porti dietro per tutta la vita. Ci capita di cambiare lavoro e quindi ci capita di dover sostenere dei nuovi colloqui.
0: Sì, anche perché spesso si creano delle dinamiche proprio che possono essere quasi belle da raccontare, col senno di poi. Cioè, non puoi capire cosa mi ha chiesto per vedere le mie competenze. A volte saltano fuori delle domande davvero quasi
1: buffe,
0: esatto.
1: Anche se poi sul momento
0: magari... sul momento sei pietrificato.
1: Esatto, c'è poco da ridere, però magari ripensandoci dopo, a mente un po' più lucida, un po' più sereni, senza ansia, è anche divertente.
0: Sentiamo un consiglio.
2: Un consiglio per affrontare il colloquio di lavoro è essere se stessi, stare tranquilli, rispondere a tutte le domande che vengono fatte e poi magari fare qualche domanda in risposta alle loro. Ciao.
0: Ok, diciamo la prima parte è abbastanza banale, sì. La seconda ha detto fare domande, cioè quindi farsi vedere proattivi.
1: Propositivi, bravissimo. Ci sta comunque, ci non è male come consiglio, anche perché magari uno pensa di dover rimanere un po' più passivo e subire le domande, mentre invece
0: sai
1: è anche
0: cosa
1: bello.
0: Cosa non ti dicono mai e cosa devi chiedere se no non lo scopri?
1: Lo stipendio,
0: sì.
1: Quello.
0: Parli, sì, no, noi siamo un'azienda, abbiamo
1: una
0: questo,
1: famiglia.
0: Una famiglia, questi sono i nostri valori, lavoro e tue esperienze, ok, bene, dai, ci sentiamo, salve. Sì, no, vorrei chiedere,
1: giusto,
0: scusi.
1: Per chiarire.
0: E poi passi quasi per invadente o maleducato.
1: Bravo.
0: Ma come si permette questo?
1: A chiedere dei soldi.
0: Non è volontariato, signore. C'è poco da ridere, infatti.
1: Esatto.
0: Bravo.
1: Quando si parla di lavoro si deve parlare per forza anche di soldi. Però bando alle ciance, vogliamo sapere un po' appunto le vostre esperienze in ambito di colloqui di lavoro. 331
0: esatto.
1: 80 90 101, fatevi sentire, ne abbiamo molto bisogno.
0: Sì, un consiglio con un bel messaggio vocale.
3: Buon viaggio.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Anche gli Imagine Dragons con Gid, la loro Enemy, su R101, nel chill, che è sempre uno stato d'animo, ma ricordiamo è anche il nome di questo bel programma che va in onda tutti i sabati e tutte le domeniche.
1: Sì, perché si chiama Nel Chill e vi abbiamo spiegato che praticamente è un po' uno stato mentale, uno stato, un modo di stare, diciamo.
0: Ma sì, l'avrete sentito, dai, quando non so come fare perché domani... Nel chill!
1: Sereni, rilassati, tranquilli, cioè voce del verbo chillare.
0: Ecco, questa ha fatto male. Oppure, non so come fare, domani un colloquio. Nel chill!
1: Nel chill! Perché appunto qua ci stiamo scambiando consigli proprio per evitare di arrivare al giorno prima, all'ora prima, ai 10 minuti prima del colloquio terrorizzati senza sapere che cosa aspettarsi.
0: Sì, sono già arrivati poco fa un po' di consigli. Un'amica ci diceva di valorizzare bene un po' i nostri punti di forza.
1: Esatto.
0: E mi è venuta in mente anche una domanda che mi aveva messo un po' in crisi in un colloquio, in cui mi ha chiesto 3 pregi e 3 difetti, non troppo difetti, ma... punti più dolenti o comunque
1: delle tue mancanze,
0: esatto,
1: un po', delle criticità.
0: E lì al momento non è facile, perché no, se non te le sei preparate prima, al momento io ho fatto fatica a trovarle.
1: Beh, anche...
0: ma non perché non sai quale dire,
1: esatto,
0: come dirlo.
1: Ma anche tipo solo quando ti chiedono parlami di te. Sì, certo.
0: Allora, sono nato il 9 marzo.
1: Cioè, come fai a capire qual è la cosa che gli interessa sapere? Se lo stai dicendo bene, se stai aggiungendo troppi dettagli inutili, non è
0: secondo
1: facile.
0: Me si impara comunque molto facendolo, quindi l'esperienza ti dà tanto. Altro consiglio che aggiungiamo anche noi:
1: fate tanti colloqui di lavoro.
0: Sì, secondo me a furia di farli impari.
1: Sai cos'è che il problema? A volte uno manda tanti CV e poi non riceve nessuna risposta.
0: Quello è un altro problema. Va bene, dai. Tra poco c'è anche la canzone che ti fa stare bene, subito Sienna Spyro. Enjoy the music.

0: La voce di Sienna Spyro, Great Expectation, su R101 nel CIL.
1: E tra poco, sempre su R101 nel CIL, arriva la canzone che ti fa stare bene, quel momento in cui siete voi a decidere la musica, quindi state con noi.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a €2,99. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Oh, tutti uguali.
17: Chiama se hai bisogno.
16: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
18: E chiama uno.
16: Ma uno chi?
19: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Finite le vacanze.

0: Beto su fitactive.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Infinite possibilità, siete sempre voi a richiederla, la canzone che ti fa stare bene.
1: Sono Antonella e la canzone che a quest'ora mi farebbe stare bene è In The End dei Linkin Park.
2: Wow, grazie, certo, perché bene, fa stare bene anche noi.
0: Eh beh, si spera, questa è bella profonda, però ti fa stare bene.
2: Ti gasa più che altro.
0: Ti dà la carica.
2: Ci sta anche se siamo nel chill.
0: Ci vuole.
2: Perché ci vuole sempre invece qualcosa che ti gasa, vai, sentiamola.
0: Eccoli. It's

0: fino alla fine ve l'abbiamo fatta ascoltare. Linkin Park, In The End, era la canzone che ti fa stare bene.
1: Oh, grazie per averla richiesta. Ovviamente lo sapete, ogni ora c'è questo momento in cui siete voi a decidere la canzone al 331 80 90 101, con un bel messaggio vocale in cui magari ci spiegate, motivate brevemente come mai vorreste sentire proprio quella canzone.
0: Occasione anche per ricordarsi degli avvenimenti del passato, in questo caso brano del 2000. In quell'anno arrivava al cinema Il Gladiatore, super film.
1: Wow.
0: L'Italia perdeva la finale degli europei 2000, c'erano i giochi olimpici di Sydney. Tra gli sportivi, pensa, veniva a mancare Bartali, Gino Bartali, uno dei ciclisti italiani più famosi e bravi.
1: Certo.
0: E infatti, bravo Umbe. Quanta ne avrà fatta Bartali? Questa è una canzone di Paolo Conte dedicata proprio a Bartali.
1: Dai.
0: Del 79, però insomma l'abbiamo messa per ricordarlo in questa occasione. C'era la coppia Bartali e Coppi, che erano due ciclisti che erano estremamente rivali uno con l'altro.
1: Ok.
0: A livello sportivo, però si aiutavano, cioè c'è una foto celebre in cui, pur essendo rivali, uno dalla borraccia all'altro che era rimasto senza acqua.
1: Questa l'ho
0: presente?
1: Vista, sì,
0: bellissimo.
1: È famosa. Beh, però posso dire, lo sport comunque ti insegna tanto questo senso del rispetto anche dei tuoi avversari.
0: Dovrebbe, però non sempre.
1: Alcuni sport.
0: Brava, esatto, cioè, nel calcio queste cose non si vedono.
1: Non volevo dirlo.
0: Però l'ho detto io,
1: però
0: da appassionato di
1: tu.
0: Calcio. A volte, poi ci sono delle eccezioni.
1: Sì, rare, dai, però ci sono.
0: Dai, questo è R101.

dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buon sabato 10 di ottobre nel Chill, siete su R101 con chi?
1: Con Leo e Yolanda e ovviamente Umberto in regia che ci segue proprio, esatto.
0: Leone Umbe.
1: Bene, abbiamo parlato di colloqui di lavoro, adesso capiamo.
0: Adesso capiamo perché potrebbero arrivare regali, quindi rimanete qui su R101.
1: No spoiler.
0: E subito invece Alok, Bruno Martini e Ziba con Hear Me Now.

0: Hear Me Now, erano Alok, Bruno, Martini e Ziba insieme su R101, 21 e 4 minuti nel chill, che è anche il nome di questo programma.
1: Esattamente, nel chill vi riportiamo a un...
0: Tra l'altro, scusami se interrompo, sì, non solo in radio, anche in TV,
1: esatto,
0: sul canale 67, dove potete vedere anche la bella camicetta, lo stavo dicendo fuori,
1: grazie,
0: onda, di Yolanda.
1: Sì, la bella camicetta, perché vi parliamo di questo? Non perché sono brava che l'ho comprata bella.
0: Brava!
1: Ma perché vorremmo parlare di second hand.
0: Second hand, sì, sì, quegli abbigliamenti usati.
1: Esatto, in questo caso io l'ho semplicemente rubata a mia madre. Non so se si può parlare di second hand.
0: Beh,
1: però
0: comunque usata, diciamo,
1: usata da
0: un familiare,
1: mia madre.
0: Ma usata.
1: Cioè, non l'ho neanche lavata prima di usarla.
0: No, questo non dovevi dirlo.
1: Sto scherzando.
0: No, lo so.
1: Però, sì, vogliamo parlare di questo, perché da vari sondaggi,
0: sì,
1: dell'ultimo periodo è emerso che si sta registrando una tendenza all'acquisto di vestiti di seconda mano.
0: Probabilmente anche per motivi un po' ambientali, sostenibilità,
1: economici anche, perché comunque è più conveniente che comprare vestiti nuovi.
0: Certo.
1: In realtà una cosa che mi sono sempre chiesta è, va bene, è bello perché comunque scopri anche magari i capi che ora non trovi più, eccetera, ma ci sono proprio delle cose che tu di seconda mano non compreresti mai?
0: Beh, magari delle cose un po' più, come posso dire,
1: anche oggetti,
0: intime, o comunque faccio per dire, la federa del cuscino dove metto la testa, magari anche se la lavo a quell'odore che magari
1: dà
0: fastidio.
1: Tutte le lenzuola in generale.
0: Le lenzuola.
1: Sì.
0: Beh, la biancheria intimo non credo nemmeno esista di seconda mano.
1: Non lo so, non sfidiamo l'internet.
0: Ma se qualcuno sa o ha acquistato una biancheria intima, fatecelo sapere, ma non credo, ecco.
1: Chissà. Vostre esperienze con le cose di seconda mano al 331 80 90 101, che magari tra poco ascoltiamo qualcuno.
0: Dai, intanto arriva lo stile dei Coldplay con Humankind.

0: La voce era quella di Ultimo Tutto, la sua nuova canzone qui su R101, ovviamente.
1: Nel chill, certo, con Leo e Yolanda si parla di seconda mano. Abbiamo toccato l'argomento dei vestiti, perché comunque è una cosa che in questo periodo soprattutto va molto, però ovviamente ci riferiamo anche a oggetti, sì, di arredamento, qualsiasi cosa.
0: Esatto, varie cose. Tra l'altro, per dare anche due numeri, l'economia della second hand, quindi della seconda mano, è passata in pochi anni dal 44 al 65%, cioè, capito, attualmente in Italia molto più della metà delle persone acquistano seconda mano. Non sempre, ah, però ogni tanto.
1: Posso dire che secondo me anche un po' la nostra generazione, grazie a tutte queste app nuove che sono nate, ha un po' riportato,
0: vero,
1: in auge questo,
0: vero,
1: movimento. Cioè l'ha reso un po' più immediato e veloce.
0: Vero, c'è quella lì, diciamo, dove puoi mandare anche i pacchi e spedirli alla persona
1: più
0: che ti compra,
1: esatto,
0: più fai da te. E lì è questione un po' di pigrizia. Per esempio, io quello non riesco a farlo. Ho un sacco di vestiti vecchi che quasi devo mettere o nei cassonetti gialli o portarli,
1: bravo,
0: da qualche parte.
1: Sì, sì, sì.
0: E vorrei metterli anche su quelle applicazioni, ma sono pigro di andare a prendere il cartone.
1: Lasciamo perdere.
0: Anche tu.
1: Anch'io. Io non ce la faccio. Ho un sacco di cose che vorrei vendere o comunque poi alla fine finisco per regalarle, perché.
0: Sì, è questione di pigrizia. Però se sei proattivo,
1: sì,
0: come nei colloqui di,
1: bravo,
0: prima, in realtà, veramente, non dico che ti puoi fare i soldi, però se hai dei bei vestiti e ti applichi.
1: Sì.
0: Un po' di centinaio di euro li raccatti.
1: Qualcosina, sì, cioè per arrotondare a fine,
0: sì,
1: mese.
0: Sì, piuttosto che buttarli via.
1: Una cena, sì.
0: Una cena da qualche
1: anche
0: parte.
1: Anche due, dai.
0: Anche due, magari anche con Bruno Mars. Enjoy the music.
2: R. 101.

0: R101 Golden
1: Ticket. Eh sì, è il Golden Ticket su R101. In quest'ora nel chill si vince, vediamo se indovini.
2: Vediamo.
1: Ti faccio un breve riassunto. Allora, lui è nato a Carrara, classe 95. Ha vinto Amici nel 2018 e l'11 giugno è stato a San Siro. Ha avuto un concerto a San Siro di quest'anno.
2: Beh, dai, secondo me è Irama.
1: Brava.
2: Me l'hai fatta facile.
1: Te l'ho fatta
2: però.
1: Facile, non volevo farti sbagliare.
2: Quindi, che cosa devono fare i nostri amici all'ascolto per vincere questo Golden Ticket?
1: Dovete mandare un SMS al 331 80 90 101 con scritto
2: R101 Irama. Ripeto, dovete scrivere R101 Irama.
1: Se sarete più veloci, vincerete due biglietti per il concerto di Irama nel suo tour dei Palasport. La data è quella del 6 dicembre al Pala Unical di Mantova. Quindi,
2: oh, mi raccomando, conta sempre la velocità in questo caso. Quindi il primo o la prima che manderà questo messaggio con scritto R101 Irama al 331 80 90 101 vincerà questi due biglietti.
1: Dai allora, bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Isoppa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Iso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
13: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
16: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Golden
1: Ticket. The winner is...
2: due biglietti per il concerto di Irama Mantova vinti da Sofia. Ciao!
3: Ciao a tutti!
2: Ciao!
3: Piacere di Sofia.
2: Piacere nostro. Contenta di questo regalo?
3: Sì, moltissimo. Sono super fan di Irama.
4: Ah, vedi, te lo stavamo proprio per chiedere. Che bello, sì. Allora. Quindi l'hai già visto dal vivo?
3: Sì, già un paio di volte. Poi io ho avuto anche la fortuna di incontrarlo.
2: Wow!
3: Sì.
2: Spettacolo, quindi saprai tutte le sue canzoni, proprio sei già preparata.
3: Sì, sì, ovvio, poi ho in cameretta anche tutte le sue foto.
2: Wow, abbiamo beccato proprio la fan giusta, bene,
4: sì,
2: sono contenta.
4: Posso chiederti, Sofia, se c'è una canzone che proprio speri di sentire in particolare quella sera?
3: La genesi del tuo colore.
4: Bella,
2: bella, bella, bella.
4: Quel famoso Sanremo, poverino, dove mi sa che era rimasto in camera per il Covid.
2: Ah, sì, quella esatto, lì, sì. Vero. È vero. Tra l'altro tra poco ne mettiamo una anche noi di Rama, quindi puoi alzare il volume e cantarla.
4: Sì.
3: Sì, grazie.
2: Esatto, un piccolo antipasto. Con chi vai se sei già al concerto? I biglietti sono due.
3: Visto con la mamma.
4: Bello.
2: Anche lei è fan o più accompagnatrice?
3: No, anche a lei piace, sì.
2: Ottimo.
4: Bello,
2: ottimo.
4: Quindi sarà una bellissima serata. Siamo felicissimi che l'abbia vinto tu.
3: Grazie mille, sono contentissima. È da lunedì che provo a vincere.
2: Ah, dai, ce l'hai fatta.
4: È arrivata. Abbiamo portato un po' di fortuna, dai.
2: Tra l'altro, un piccolo regalo di Natale anticipato: 6 di dicembre,
4: siamo lì.
2: Pre-Natale, dai.
4: Esatto.
2: Bel modo. Sì. Bene, Sofia, ti abbracciamo e goditi il concerto. E ci sentiamo presto. Facci sapere com'è.
3: Grazie mille, grazie. Ciao.
2: Buona serata. Ciao.
3: Ciao.
0: Golden. R101. Golden Ticket.
5: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Diceva siediti di qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Tutti su R101 alle 21:35, da poco marito e moglie.
1: Da poco marito e moglie, esatto. Tra l'altro dicevamo che in questa canzone la voce angelica che sentite a un certo punto è proprio di sua moglie, che canta
0: Dove
1: pure.
0: Cameron.
1: Eh sì, oltre ad essere anche attrice. Molto bella questa cosa.
0: Da poco si sono sposati, il matrimonio in questo borgo medievale in Toscana.
1: Sì, se ne è discusso tanto, comunque anche degli outfit. Magari sì, loro volevano fare una cosa un po' defilata, ma non...
0: Seconda mano, secondo te, i loro outfit?
1: No, questo
0: non credo. Non
1: a meno
0: credo.
1: Che, perché comunque è un giorno importante, quindi magari lì sì, non te la senti di comprare qualcosa di usato, a meno che non sia qualcosa che ha indossato un tuo parente. Quindi, che ne so, la
0: sì,
1: mamma.
0: Anche tu dici l'abito del padre, della madre, a
1: quello
0: un matrimonio.
1: Oh,
0: perché no?
1: Cioè,
0: stavamo parlando di abiti e oggetti di seconda mano prima del momento del Golden Ticket, con i biglietti regalati alla nostra amica Sofia per il concerto di Rama, e mi ha detto che hai una lista anche con un po' di capi.
1: Sì, diciamo le cose più acquistate di seconda mano sono ovviamente le felpe, oppure le giacche a vento un po' retro, le polo, i jeans.
0: Belle le polo. Le polo, io ho acquistato delle polo usate.
1: Eh beh, perché comunque è conveniente. Poi secondo me la maglietta non c'è niente di... Cioè non è che sono i calzini.
0: No, no, certo. Anche se sono arrivati dei messaggi prima che dicevano che anche l'intimo usato è cosa che si usa.
1: Vorrei approfondire, però...
0: Però sono gusti,
1: Sì, oh, ci sta. Non è che poi dobbiamo stare qua a scandalizzare.
0: No, poi in realtà se ci pensi lo metti in lavatrice e è pulito.
1: Esatto,
0: non è che...
1: cioè non è una roba...
0: Beh, non che quello che ti compri nuovo al supermercato all'inizio profuma di...
1: No, vanno sempre lavate le cose, anche
0: quindi
1: nuove.
0: Quindi alla fine sono, dai, più o meno uguali.
1: Siamo sempre lì.
0: Va bene, dai, tra poco arriva una canzone che ti fa stare bene, usata o no?
1: Non lo so,
0: non
1: vedremo.
0: Tanto la scegliete sempre voi. Enjoy the music.

0: Proprio così, Moving to the Sun è il titolo di questa bella canzone ascoltata su R101.
1: E tra poco scopriremo il titolo di un'altra canzone, quella che ti fa stare bene, che scegliete voi come ogni ora qui su R101 nel chill, quindi state qui.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
8: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
11: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
12: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Le mele di Marlene.
19: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
18: Mi fa innamorare.
20: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: La canzone che
0: E l'orologio di R101, noi le ore le misuriamo in canzoni che ti fa stare bene.
1: Bravissimo, quindi sentiamo chi c'è al 331 80 90 101.
21: Ciao R101, Ricky da Como. Per la canzone che mi fa stare bene vuoi sentire I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith? I could

0: Want to Miss a Thing erano gli Aerosmith su R101 dal 1998.
1: Wow, pensavo di più, invece dai,
0: pensavi
1: 98
0: più indietro. No dai, non è troppo datata.
1: Beh, a parte che
0: noi
1: mi sembra lontano anche il 2010. È vero, esatto.
0: Siamo qui, ridiamo e scherziamo, ma non mi sembra troppo in là. Non c'eravamo
1: neanche nei sogni, forse.
0: Io forse nei sogni, ma
1: sogni... Non eri qui fisicamente.
0: Non ero ancora cosa.
1: Bello, comunque era la canzone che ti fa stare bene, scelta sempre da voi come ogni ora, mandando un messaggio al 331 80 90 101. E dovete sapere che se non avete idee anche per questa canzone,
0: sì,
1: che ti fa stare bene, cosa potete fare?
0: C'è il nostro sito r101.it, da spulciare per vari motivi. Trovate ovviamente le news, le ultime news, le interviste agli ospiti che vengono a trovarci, le repliche dei programmi. Magari,
1: bravo,
0: io dico spesso, avete inviato un vocale, siete intervenuti nella,
1: bravissimo,
0: diretta e volete riascoltarvi
1: o farla sentire a qualcuno,
0: andate nella sezione repliche. Ma soprattutto, parlando di canzoni che ti fa stare bene,
1: c'è una lista di 101 canzoni che voi potete andare un po' a spulciare per farvi venire l'ispirazione, perché magari volete richiederne una, non vi viene in mente, e lì sicuramente troverete l'ispirazione.
0: Esatto, o vi sblocchiamo noi dei ricordi,
1: bravissimo,
0: e delle canzoni che è un po' di tempo che non ascoltate. Tra poco giochiamo, intanto Shakira con She Wolf.

0: Sì, R101, la radio che state ascoltando, dove va in onda nel chill.
1: Esatto, con Leo e Yolanda abbiamo fatto già tanto stasera.
0: Beh, ci siamo divertiti anche in vostra compagnia, ma sì. the best is yet to come, come dicono.
1: Esatto, perché vabbè, abbiamo già un po' giocato, però era per vincere un'altra cosa. Adesso invece si gioca per la gloria.
0: Si gioca per la gloria, per il divertimento, anche per scoprire un dato interessante, tema musica.
1: Sì, esatto.
0: Quindi tra poco ve lo
1: spoiler. Quindi state qua.

0: Siamo andati a vedere di che anno fosse questa canzone nel fuori onda, ci abbiamo, siamo consultati, sì. 2017.
1: Non ce la, io non me l'aspettavo almeno, non voglio parlare per te, ma
0: io
1: per
0: ci
1: me...
0: ho preso in realtà.
1: Sì, tu ci hai preso,
0: è
1: esatto.
0: Vero, è vero. Era Pink la sua What About Us su R101, 22,5 minuti, ovviamente nel chill, speriamo di trasferirvi un po' di relax.
1: Relax, tranquillità, no? Seguiamo un po' il flusso di questa serata.
0: Il flow.
1: Sì, il flow, bravissimo. E vi avevamo promesso un gioco ed è il momento di giocare.
0: Sentiamo la nostra base milionaria.
1: Vai.
0: Allora, parliamo un po' di musica,
1: sì.
0: Ormai si sa che la musica può fare veramente bene anche a livello emotivo, ci può dare delle belle sensazioni,
1: esatto.
0: Farci stare bene, ma di conseguenza quanto l'ascoltiamo questa musica a livello globale settimanalmente?
1: Quindi stiamo chiedendo una... stima,
0: sì,
1: minore,
0: una media,
1: una
0: che
1: media
0: è stata
1: settimanale,
0: fatta.
1: Perfetto. E di quante ore a settimana ascoltiamo la musica globalmente, giusto?
0: Esatto, quindi a livello globale è uscita questa ricerca già da un po' di mesi, che dice proprio il numero, quindi un numero di ore, che è appunto in media il numero che ascoltiamo di ore che ascoltiamo la musica a livello settimanale nel mondo.
1: Ok, quindi abbiamo la domanda, mi raccomando, lo sapete, non barate perché sennò non è divertente giocare.
0: Date i numeri.
1: Eh sì, provate un po' la lotteria, tipo.
0: Esatto, sì, con un po' di criterio ci si può arrivare, magari mettetela su di voi,
1: mm-hmm.
0: e poi dite, mediatela, nel senso, io sono uno che l'ascolta tanto, l'ascolta poco, alzate quella stima o l'abbassate un po'.
1: Esatto, quindi vogliamo sapere secondo voi qual è il numero di ore settimanali nel mondo che impieghiamo per ascoltare la musica.
0: Esatto, 331 80 90 101, questo è il numero a cui mandare il numero, che poi dovete farlo voi. Intanto, decor.

0: Taylor Swift, la sua ultima canzone, Patient Zero, cioè il paziente zero,
1: bello,
0: quello famoso anche di momenti,
1: certo,
0: un po' drammatici.
1: Non così bello se ricordiamo quel momento.
0: Infatti.
1: Però se siete connessi al 6-7 del vostro televisore, magari avete dato un occhio al videoclip, è molto bello. Dicevamo anche nel fuori onda che lei ha questa capacità di creare un po' dei piccoli film.
0: È vero, molto spesso i video musicali sembrano quasi un po' campati lì per aria, e invece i suoi sono molto curati, quasi dei mini film,
1: sì,
0: come dicevi tu.
1: Sì, c'è sempre una storia, un bel filo conduttore che lega tutte le scene, quindi complimenti a lei, ma d'altronde non è la prima che passa così.
0: È la regina, è la regina in questi anni. Chissà, vi stiamo chiedendo nel momento del gioco qui nel chill con Leo e Yolanda, le ore settimanali in cui in media ascoltiamo la musica a livello globale.
1: Certo.
0: Chissà se dovessimo togliere le ore in cui qualcuno ha ascoltato Taylor Swift, quanto rimane?
1: Diminuirebbe.
0: Perché negli ultimi anni secondo me diminuirebbe del 20%.
1: Sì, drasticamente. Sì. Ma c'è qualche tentativo? Sentiamo.
2: Ciao, 16 ore.
0: 16 ore settimanali vuol dire sì, due ore, 2 per 7, 14, due ore abbondanti al giorno.
1: Però
0: no, no, non diciamo
1: no,
0: se
1: non
0: più
1: diciamo
0: o meno,
1: niente.
0: Non ci siamo. Sono arrivati anche tanti messaggi scritti e il numero che diciamo è più gettonato è il 7, quindi 7 ore a settimana, quindi molto meno della 16 della nostra
1: non
0: amica.
1: Lo so, non voglio dire niente per
0: però
1: il momento, però è sbagliato, esatto. Quindi se
0: dati
1: volete
0: numeri.
1: Unirvi a questi tentativi, 331 80 90 101, quante ore a settimana ascoltiamo la musica nel mondo? Enjoy the music.

0: Sardegna,
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Era Ernia con Dedica, giocando a tema musica.
2: Esatto, vi abbiamo chiesto quante ore a settimana ascoltiamo la musica nel mondo. Quindi sbizzarritevi al 331 80 90 101. Tra poco vediamo.
1: Yes.
3: Primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio Ufficiale R101.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pangoccioli mulino bianco 8 pezzi 336 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
9: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
10: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
9: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
11: Mina. Dracula.
9: Ascoltalo ora su Audible.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, non vivo più senza te su R101 con Leo e Yolanda. Questo programma si chiama Nel Chill.
1: Esatto, Nel Chill, che è un po' uno stato mentale, uno stato d'animo, un modo di stare. Significa proprio stare rilassati, tranquilli, sereni, godersi il flusso delle giornate, delle serate.
0: Una spiaggia tropicale con delle palme, una tavola da surf e il mare. Questo è Nel Chill.
1: Direi che questo è proprio il chill. Però è anche la capacità di saper, cioè di sentirsi così in una condizione diversa,
0: in mezzo a una strada trafficata.
1: Bravissimo.
0: Brava. Sì. Però l'immagine che viene, cioè voi ovunque siate, immaginatevi nel chill, palme, mare, sole, anche se siete in centro città chiusi in macchina.
1: Esatto, perché è un po' quello che ci piacerebbe trasmettervi, anche se abbiamo un po' scaldato gli animi con questo gioco.
0: Sì, oltre a insomma farvi rilassare, cerchiamo di darvi anche qualche curiosità, qualche numero. In questo caso la domanda è: globalmente, secondo voi, pensandoci, quante ore ascoltiamo la musica a livello settimanale?
1: Esatto, qualcuno ci ha provato, quindi sentiamo.
2: Buonasera, sono Mino da Savona, sì. Secondo me 28 ore.
0: 28 ore sono tante, cioè più di un giorno della settimana in cui si ascolta musica.
1: Allora,
0: è giusta?
1: No.
0: No.
1: Però vabbè, dai, sono stati dei bei tentativi. Abbiamo detto,
0: come l'hai
1: 7,
0: detto,
1: 16 e 28.
0: La media, vabbè. Magari.
1: Esatto, cioè forse proprio una media tra questi, chissà.
0: C'è chi scrive anche degli altri numeri.
1: 14.
0: 14 e 20 ore. Ci siamo avvicinati.
1: Sì, siamo a pochino, dai.
0: Pochino soprattutto sul 20, 14 non ci siamo ancora. Riprovateci, 331 80 90 101, se vi fate un'idea di questo dato a livello globale, a quanto può ammontare.

0: Midnight Sky, la voce di Miley Cyrus su R101 nel chill con Leo Yolanda, e questo numero che continua a volare un po' in giro.
1: Eh sì, vabbè, abbiamo fatto un po'. Era difficile, devo dire, perché sì, è un numero molto specifico. Vi abbiamo chiesto quante ore a settimana in media si ascolta la musica nel mondo. E vabbè, sono volati un po' di numeri, come è giusto
0: provati
1: che sia.
0: Provati un po' di numeri, sì. Sono arrivati tanti tentativi, qualcuno si è avvicinato di più, altri di meno. Ve lo diciamo noi, così sì, insomma, è più semplice il tutto.
1: Diciamo che il vincitore al sì, 331 80 90 101 potrebbe essere colui o colei che ha scritto 20 ore.
0: 20, sì, perché a livello globale ogni settimana ognuno di noi, secondo una media e secondo questa ricerca, sembra ascoltare la musica per un totale di 20.7 ore.
1: Quindi
0: sì, era avvicinato, quasi, sì, quasi 21 ore a livello globale. Sono tante, cioè su una settimana è come se quasi un giorno intero, noi dalla mattina alla sera, cioè non ascolti mai musica, poi un giorno dalla mattina alla mattina del giorno dopo ascolti musica ininterrottamente.
1: Oh,
0: no, no, ci sta, anche perché magari vai in macchina e giustamente c'è la radio, di qua e di là la musica spesso è un sottofondo.
1: Assolutamente sì, ma anche in casa magari appunto ti accendi il canale 6-7, ti metti R101 e ti ascolti la musica mentre fai altro, no?
0: Infatti, brava, mi hai dato un assist, perché 8 attività diverse in cui ascoltiamo di più la musica. Il 54% per esempio attività domestiche.
1: Ah, vedi?
0: Che è il massimo.
1: Vedi?
0: Poi ci sono momenti di relax o quando siamo in viaggio.
1: Questa tipo secondo te per relax?
0: Relax chill. O un bel viaggio rilassato.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Era Adele, Easy on Me, qui su R101.
1: Nel chill e tra poco c'è il momento preferito, possiamo dire.
0: Beh, c'è il momento che vi riguarda da vicino, scegliete voi la musica nell'appuntamento della canzone che ti fa stare bene.
2: Per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Essenziale, poetico, spettacolare. Il Piccolo Principe. La storia più letta e amata di tutti i tempi. Torna a teatro con uno show imperdibile e una grandissima novità. Paolo Ruffini nei panni dell'aviatore. Un racconto per tutte le età. Musica, effetti speciali e nuovo cirque si fonderanno per dare vita a un'esperienza che lascerà tutti a bocca aperta. Non perderti lo spettacolo più atteso dell'anno. Il Piccolo Principe, a teatro, dal 29 ottobre. Info su ilpiccoloprincipe.show. Radio ufficiale R101.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Segui R101 anche sui social. Instagram,
4: Facebook,
3: TikTok.
4: Ti teniamo compagnia ovunque.
3: R101.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: È l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene, in cui scegliete voi la musica.
1: Esatto, al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale. Chi c'è?
2: Ciao amici di R101, sono Alessandro da Torre del Greco. Per la canzone che mi fa stare bene ho scelto Barbie Girl degli Aqua, che mi ricorda i meravigliosi anni 90 e i meravigliosi anni della mia infanzia. Ciao amici di R101.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Grazie all'amico che l'ha richiesta per averci riportato a fine anni 90, precisamente nel 97, con gli Acqua Barbie Girl.
1: Eh sì, che poi sembra una canzone magari un po' leggerina solo da ballare, ma in realtà nasconde dei significati profondi.
2: Sì, eh?
1: Eh sì, loro volevano per esempio fare una critica al consumismo e alla superficialità, no?
2: Okay, ok.
1: Cioè dicendo Life in Plastic is fantastic, in realtà loro non intendevano che è veramente fantastica.
2: Sì, sì, un po' ironico.
1: Eh sì, come dire, cioè...
2: Ma infatti mi dicevi che all'inizio
1: All'inizio sì, la casa di produzione della famosa bambola non era proprio felicissima di questa canzone. C'è stata anche una causa. Poi alla fine hanno dato ragione però alla band.
2: E non solo, poi è stata usata come canzone di una loro pubblicità,
1: sì.
2: Quindi hanno fatto pace. Alla fine addirittura hanno scelto quella canzone lì. Beh, cambiamo un po' registro adesso.
1: Si balla sempre,
2: beh, quello
1: sempre
2: ovviamente
1: chill,
2: cambia
1: però...
2: la lingua e cambiano gli anni.
1: Eh
2: anche.
1: Sì, è una delle mie lingue preferite. Tra l'altro, lo spagnolo.
2: Habla se spagnolo?
1: Sì, un pochito.
2: Un pochito.
1: Sì, sì.
2: Mi también. Enrique Iglesias bailando su RC.

0: sostante.
1: Un applauso a Umberto Nicetto in regia, complimenti a lui. Noi siamo Leo e Yolanda insieme fino a mezzanotte in questo appuntamento del weekend.
0: Esatto, nel chill, che è questo stato mentale di calma, di quiete, di rilassamento, di serenità.
1: Prima della tempesta.
0: Prima della tempesta, esatto, perché vabbè, magari...
1: settimana, magari il lunedì.
0: Sì, beh, ci sta. Più domani.
1: Domani, è vero. E tra poco anche i vostri programmi qui insieme.

0: delle Sugar Babes Round Round su R101, nuovo round di un momento dedicato ai vostri programmi.
1: Eh sì, perché lo sapete, arriva quel momento della serata in cui noi vogliamo un po' impicciarci in quello che state facendo.
0: Sì, sì, sì, è vero, possiamo metterla giù anche così.
1: Sì.
0: E momento di condivisione un po' di programmi diversi.
1: Esatto, perché magari, non lo so, qualcuno sta uscendo, qualcuno è a casa, qualcuno magari va al lavoro, qualcuno torna dal lavoro.
0: Qualcuno è allo stadio magari in questo momento, sta uscendo dallo stadio e Yolanda sbuffa perché dovete sapere che Yolanda odia lo sport,
1: no,
0: soprattutto il calcio.
1: Solo il calcio,
0: è
1: ma
0: vero.
1: Procediamo perché un sacco di gente lo ama invece.
0: Procediamo,
1: quindi.
0: Esatto, perché tanta gente lo ama. Il Napoli ha vinto 3-0 con il Frosinone e l'Inter uguale contro il Parma, questi risultati della Serie A di oggi, poi aspettando tante partite domani. Non so se vuoi sentire che partite ci sono domani oppure non ti interessa.
1: A questo punto diciamolo.
0: Allora, ci siamo dimenticati di Genoa-Fiorentina che ha vinto 2-1 il Genoa, poi domani ci sarà invece alle 12.30 Como-Roma, Lazio-Monza, Sassuolo-Milan, si chiude con Cagliari-Juve domani sera.
1: Oh, tutto praticamente.
0: Eh sì, e sabato e domenica
1: non
0: la Serie A.
1: Non rimane fuori nessuno.
0: No. Poi c'è anche il GP domani, il Gran Premio, tante robe.
1: E mi sa che qualcuno starà a casa costretto dal proprio fidanzato o fidanzata,
0: esatto,
1: a guardare queste cose.
0: Esatto,
1: perfetto.
0: Ma guarda, esempio, il mio coinquilino passa la giornata a vedersi tutto lo sport.
1: E tu pensa, io no.
0: No, ci sta, ma guarda, neanch'io, potendo faccio altro. Comunque abbiamo divagato, se volete raccontarci il vostro sabato sera con un programma proprio di quello che state facendo.
1: Esatto, cosa prevede il vostro sabato sera al 331 80 90 101.

0: Marco Mengoni con Mandare tutto all'aria, un po' come magari i vostri programmi di questo sabato. Vi eravate programmati una cosa, lo state facendo o avete cambiato completamente idea?
1: Ci sta, è anche un po' il bello del weekend, ci si può permettere anche di cambiare
0: questo
1: idea all'ultimo
0: lusso,
1: minuto.
0: È vero, che è bellissimo,
1: sì. Anche
0: un po'
1: dare il pacco alle persone, sì, che dovevi vedere, poi dici no, me ne sto a casa, ragazzi.
0: Dai, dopo 5 giorni di lavoro pieno, magari torni a casa tardi, sai che c'è, se non ho voglia non lo faccio.
1: Esatto, cioè con molta serenità, molta tranquillità, ma magari non è il caso dei nostri amici che hanno scritto.
0: Sentiamo.
2: Ciao, sono Gianluca da Milano, io e mio bimbo Andrea siamo appena stati a una cosa bellissima, un drive-in in una piazza a Pavia in cui hanno trasmesso e proiettato Ritorno al futuro, bello, visto dalla macchina, film visto tante volte, ma in una sezione così mai successo, bellissima, bella iniziativa da parte di Pavia, ciao.
0: Beh, bellissimo, drive-in, ti metti lì in macchina, ti vedi il film e ritorni indietro.
1: Guarda, veramente, lo stavo pensando, poi non lo so, mi ha proprio fatto venire in mente l'atmosfera, il mood che c'era, quindi bello, complimenti.
0: Sì, poi è finito il film e sono ritrovati nel 1800 in macchina
1: con un cellulare per mandare un numero a noi, bellissimo.
0: Esatto, bello. Sentiamo un altro.
3: Il mio sabato sera praticamente è finito, sì. E dopo una giornata tra casa, lavoro, figli,
0: chiesa,
3: famiglia, vado a dormire e domani si va in Valle d'Aosta.
4: Questo padre qua non ci vuole molto bene.
3: Sì, sì, ti voglio bene. Ciao, 101, Valerio da Milano.
0: Ma come non mi vuole bene? Vi porta in Val d'Aosta.
1: Vi porta dappertutto.
0: Sembra un bel posto, no?
1: No, infatti. Però secondo me, dai, era per scherzo.
0: Sì, no, certo.
1: È bello, dai, almeno siete
0: un po'
1: anche faccio una risata. Prese
0: reciproche.
1: Sì, invece no, vi vuol bene. Vi vuol bene anche perché avete mandato un bel messaggio e l'avete sentito in radio.
0: Bello.

0: D'amore.
1: Era Safe su R101. Tra poco cosa accadrà?
2: Tra poco continueremo ad ascoltare le vostre voci e quello che state facendo in questo sabato sera.
1: Esatto, 331 80 90 101. Un resoconto, un messaggio vocale con i vostri programmi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 € al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: senza te.
1: Immagino tutti voi là fuori che l'avete cantata questa canzone a squarciagola, anche tra amici, guardandosi e condividendo questo bel momento.
2: Mamma mia, sì, penso che sia una delle canzoni più da serata, ma in realtà da qualsiasi mood,
1: cioè. Sì, da qualsiasi mood, però è vero, a fine serata,
2: sì.
1: In un locale, in una festa,
2: O in macchina,
1: a fine serata ci si abbraccia tutti
2: E ti sgoli
1: con questa canzone. E poi ne vuoi un'altra, ma è finita, è troppo tardi.
2: Purtroppo
1: noi però
2: sì.
1: Abbiamo ancora un po' di tempo insieme.
2: Abbiamo ancora un po' di tempo insieme per parlare di voi, dei vostri programmi, di quello che state facendo in questo bel sabato sera di ottobre. Sentiamo.
3: Ciao amici di Radio 101.
1: Ciao.
3: Qui siamo Antonio
4: e Francesca.
3: E oggi il nostro sabato sera è pizza e bowling. Non vedo l'ora di stracciare Francesca.
4: Hey.
3: Un salutone.
1: Secondo me vince Francesca alla fine, è partito
2: sì.
1: Troppo
2: fatecelo
1: dal letto,
2: sapere.
1: Nostro amico.
2: Sì, sì, sì. Però
1: magari programma.
2: Bellissimo programma, magari domani ci aggiornate e ci fate sapere chi ha vinto.
1: Dai, va bene, esatto, fateci sapere.
5: Ciao, sono Federica di Brescia. Il mio sabato sera è andato benissimo, sono appena uscita con la mia amica Manuela dal concerto di Anastasia.
1: Wow.
5: È stato fotonico, lei è meravigliosa. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Che meraviglia, beh, ricordiamo R101. È radio ufficiale del tour di Anastasia oggi, appunto, come lo diceva, a Brescia, Teatro Clerici, per celebrare i 25 anni dal suo album d'esordio Not That Kind.
2: Wow, quindi sarà stato un super concertone.
1: Una bomba. Erano gasate,
2: fotonico, era gasata, ha detto.
1: Fotonico,
2: quindi
1: fotonico.
2: Direi che non c'è parola migliore per descriverlo.
1: Siamo contenti della vostra serata, sembra molto bella, come è sempre bello ritrovare questa canzone.

0: temina questa qui di Doechii, sì. Anxiety su R101. Speriamo non sia il mood, non sia un po' il vostro stato d'animo là fuori, anche perché questo programma si chiama proprio nel modo opposto.
1: Esatto, nel chill, che è proprio come dici tu l'opposto dell'ansia, cioè è proprio uno stato di rilassamento e di tranquillità totale.
0: E ci sono tanti bei racconti del vostro sabato che sentiamo.
2: Ciao, siamo Maurizio e Antonella da Bologna. Il nostro sabato sera è festeggiare il nostro 25esimo anniversario di nozze uscendo dal concerto di Ligabue, wow. Certe notti 2026. Ciao!
1: Ciao!
0: Che meraviglia, ma che bel modo!
1: Senti che gioia nella voce della nostra amica, felicissima!
0: Tanti che, vabbè, è l'orario in cui i concerti finiscono, anche un po' prima. In realtà l'amica di poco fa, Anastasia, loro Ligabue, quindi è una serata musicale.
1: Eh sì, beh, anche in nostra compagnia è un po' così, eh.
0: La musica qui
1: sono
0: va avanti.
1: Più concerti contemporaneamente.
0: Concerti anche lei? Lui?
3: Buonasera,
1: no.
3: Pampaluta Travi, stiamo lavorando in questo momento, stiamo raccogliendo l'umido, io e il collega Emanuele, un abbraccio ragazzi,
1: ciao.
3: Buona domenica.
0: Però, cioè, capisci che bello, cioè, noi siamo dentro il camion del nostro amico Spampalù, che saluto, che stanno raccogliendo l'umido in giro per l'Italia, stanno facendo il loro lavoro e noi siamo lì che li accompagniamo.
1: Beh, meno male, dai, speriamo di addolcirvi un po' questa serata, sicuramente faticosa.
0: La vedi la buccia d'arancia? Gli aiutiamo a metterla nel secchio?
1: Quando
0: anche noi
1: possiamo dovremmo sempre, sì.
0: Va bene, dai, un saluto a tutti voi là fuori, anche se state lavorando, anzi soprattutto se state lavorando, c'è Giorgia.

0: C'è Giorgia Parafulmini su R101, 20 minuti e sarà mezzanotte.
1: E tra pochissimi minuti invece c'è la canzone che ti fa stare bene, l'ultima per questa serata insieme.
0: Cerchiamo di concluderla bene, la scegliete proprio voi.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon. Fino al 12 ottobre.

0: E ne parlavamo poco fa, è arrivato questo appuntamento.
1: È arrivato, quindi sentiamo chi c'è al 331 80 90 101.
2: Ciao R101, sono Maria Elena. Per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe tanto sentire Eagle Eyes Cherry, Save Tonight.
0: E cosa facciamo? La accontentiamo?
1: Beh, direi proprio di sì, ce l'ha chiesto
0: perché
1: in modo...
0: si sente già.
1: Eh sì, così cortese, gentile, cordiale, certo.
0: Tutte le ore tocca a voi scegliere la musica, questa è l'ultima di questo sabato. Eagle Eyes Cherry con Save Tonight.

0: realtà è una canzone perfetta per concludere un po' la nostra serata, quella di Eagle Eye Cherry con Safe Tonight, perché parla proprio un po' di un posticipare un addio.
1: Ah sì?
0: Sì, Safe Tonight, cioè salvare questa notte, descrive due persone che la loro storia sta per finire e l'indomani, la mattina, arriverà la separazione.
1: Ah.
0: E quindi vogliono cercare di rallentare il tempo e godersi il presente, rimandare questo dolore del distacco.
1: Beh, un po' come noi che non vogliamo tanto finire questa serata nel Cile, quindi cerchiamo di tirare avanti,
0: rimandarlo,
1: allungare il
0: brodo. Cerchiamo di parlare ancora un po', di non mandare
1: esatto.
0: la fine.
1: Abbiamo anche scoperto, magari qualcuno non lo sa, che l'autore della canzone ha raccontato che l'ha scritta in poche ore,
0: sì?
1: Un sabato pomeriggio in cui in realtà c'era il sole e doveva andare a giocare. Cosa?
0: A pallone, a calcio.
1: Sì, una partita di calcio, mannaggia.
0: Vedi, e quindi prepartita?
1: Sì, ha deciso di rimanere a casa perché ha detto che gli stava venendo in mente questa canzone, era lì.
0: Non ha fatto la partita poi?
1: No.
0: Ah, vedi.
1: Si saranno pure arrabbiati magari quelli che lo aspettavano.
0: Vedi che però il calcio da te tanto, come si dice, bisfrattato, ti dà una bella ispirazione in questo caso per una canzone.
1: Anche lui l'ha bisfrattato veramente perché non è andato alla partita e ha scritto un capolavoro. Infatti ha detto: sono molto felice di aver saltato quella partita perché mi ha cambiato la vita.
0: Ah, vedi? Ok. Allora niente,
1: siamo della stessa scuola, mi sa, io e lui.
0: Tra l'altro, questo significato della canzone legata al rimandare è legato anche molto alla partenza del padre, che faceva il musicista e partiva spesso per i tour.
1: Ah.
0: E quindi lui da bambino era un po' malinconico e non voleva che la mattina arrivasse, cioè non voleva che suo padre lasciasse casa per partire per la tournée.
1: Ci sta, perché comunque poi sono periodi lunghi, immagino che prima fosse anche più difficile organizzare un rientro a casa, mentre magari invece adesso è una cosa un po' più semplice.
0: Qualcosa,
1: io
0: magari.
1: ne so qualcosa. Però
0: esatto.
1: Sì, effettivamente credo che adesso con tutti i mezzi che abbiamo sia più facile trovare il modo di tornare a casa, mentre prima magari stavi via mesi,
0: certo,
1: e mesi.
0: Sì, sì, e magari non potevi nemmeno scriverti. Vabbè, questa è del 97, quindi esisteva già il cellulare. Però comunque un tempo era più complicato.
1: Sì, quindi niente, anche noi dobbiamo arrenderci al fatto che queste ore insieme stanno finendo.
0: È vero, però le chiudiamo bene con tre canzoni, una dopo l'altra, e questa è di Ed Sheeran e Justin Bieber. I don't

0: quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale, quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale sarà una domenica con cielo nuvoloso, residue precipitazioni anche sotto forma di rovesci, ultime piogge isolate anche lungo le coste del Medio Adriatico, ma con tendenza a miglioramento. Nel resto del paese tempo buono o discreto con annuvolamenti modesti e a carattere locale, mentre dal pomeriggio aumenteranno le velature al nord e sulla Toscana. Temperature massime stazionarie in Sicilia, per lo più in lieve rialzo altrove, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi con punte di 25-26 sulle regioni tirreniche e le isole. Per altri dettagli meteo.it.
0: R101 Meteo con
2: capsule compatibili Ristora, tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
3: Weekend a tutti, dalla vostra regina. Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance Party!

0: 1001.
1: Dance Party.
2: Le canzoni dance più belle
0: dagli anni 90 ad oggi.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: FM 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco. Shada.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
2: Tron. Non ci sono paragoni.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Voilà! La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Party.

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina.